0: This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Sono sicuro che ne avete sentito parlare tante volte. Highway 61, dal Mississippi si arriva a Memphis. Non c'è una città più sordida, particolare e musicale di Memphis, Tennessee. A Memphis, Tennessee, quando atterrate con l'aereo una volta su tre, la hostess dice benvenuti a Memphis, the home of the king, la casa del re. Sì, perché esiste negli Stati Uniti, tra i tanti, un culto pagano ed è chiaramente identificato in Elvis Presley. Qualche volta avete visto Memphis al cinema o ve la siete immaginata perché molti dei libri di Grisham sono ambientati lì. La città vive attorno al culto di Elvis Presley. Durante l'estate ci sono i voli diretti da Amsterdam, da Londra e in occasione del compleanno, che è a metà agosto, arrivano centinaia e centinaia di carampane europee coi capelli viola attorno a 72 anni che celebrano l'idolo della loro gioventù. Obbligatoria la visita a Graceland. Graceland è una mansion dell'Ottocento su un declivio dove The King aveva messo casa sua. Il viaggio all'interno di Graceland è un autentico trattato di americanità contemporanea. La casa è un trattato di kitsch. Le stanze hanno delle dimensioni come hangar. In ogni stanza c'è una televisione e tutto è a dimensione di culto. Il luogo più particolare, quello che mi ha colpito di più, è la cucina. Il frigorifero è praticamente un container. All'interno del frigorifero, che ti fanno vedere, ci sono spazi per probabilmente quarti di bue. Cosa succedeva? Che Elvis aveva al seguito la signora Priscilla e la figlia Lisa Marie. In realtà The King si nutriva nell'ultima parte della sua vita di micidiali sandwich cosparsi del burro di noccioline, peanut butter. Se Platone l'avesse conosciuto avrebbe identificato nel peanut butter l'idea della caloria. Ma la signora Priscilla, per tenerlo contento, gli cucinava i piatti che lui aveva gradito di più nella sua vita, soltanto per cospargere la cucina degli aromi che The King poteva in qualche modo sentire durante i suoi pomeriggi e le sue serate. Il culto di Elvis Presley non ha eguali negli Stati Uniti. Fino a pochi anni fa, un general manager di una scuola professionistica di Atlanta, in occasione di ogni incontro interno, lasciava due biglietti a nome Presley. Oh, non vogliamo mica mettere che per caso The King torna, ipotesi molto comune negli Stati Uniti, e non trova i biglietti per venire alla partita. Solo The King, solo negli Stati Uniti, solo loro.

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Anne-Sophie voleva scrivere. Da sempre, in qualsiasi modo, lei voleva scrivere. Dopo poco aver sposato Edward, un tipografo di Plymouth, si trasferirono a Portland, nel Maine, e fondarono la rivista dove Anna iniziò a pubblicare le sue storie. Nel 1937 poi vendettero la testata e si spostarono a New York. E ancora, di nuovo, uno dei primi pensieri di Anne fu trovare un posto ai suoi racconti.
7: I wish I was in the land of cotton, no time got enough to cotton, look away, look away, look away, Dixieland.
6: Iniziò così il lavoro al The Lady's Companion, sulle cui colonne pubblicò più o meno 25 romanzi a puntate in una manciata di anni. Fu l'editore Beadle ad accorgersi di quelle storie. Erano perfette. Lingua povera, titolo melodrammatico, 100 pagine in tutto, la ricetta perfetta per conquistare i giovani e la classe operaia, soprattutto con una guerra civile alle porte. Copertina color salmone, formato comodo, prezzo fisso, 10 centesimi, un dime. È il 9 giugno 1890, con l'uscita di Maleska, The Indian Wife of the White Hunter, nascono le dime novel.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. Red.

entriamo io, me ed altri guai. After all

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta in piena Inghilterra. Siamo nel Lincolnshire, dove la figlia di due medici inizia a studiare e suonare il violino molto giovane. Da adolescente ben presto capisce che la zona in cui sta crescendo non offre assolutamente nulla, isolata e senza vita sociale, si chiude nella scrittura. Holly Humberstone è brava a scrivere. I professori la considerano fin troppo aperta nel descrivere le proprie emozioni e allora lei le racchiude in canzoni e inizia a registrarle. A differenza di altri suoi coetanei, non si affida ai social, tipo TikTok, ma si iscrive a un concorso organizzato da una radio pubblica, proprio come la RSI. BBC Lincolnshire, infatti, indice un concorso e Holly partecipa attirando l'attenzione di un manager musicale che le permetterà di partecipare nel 2019 al BBC Introducing sul palco del Glastonbury Festival. Un'occasione imperdibile per una ragazza di 20 anni, timida e acerba. Ma quella performance non passa inosservata e la Polydor decide di firmarla, non solo come cantante ma soprattutto come autrice per l'intensità delle proprie canzoni. Non a caso la sua ispirazione arriva da cantautori come Damien Rice e Lordi. Oggi Holly ha 26 anni e ad aprile ha pubblicato il suo secondo album, Cruel World, in cui l'animo sensibile della cantautrice fiorisce grazie ai testi e arrangiamenti rigorosamente suonati da musicisti in studio. Un'opera armonica che ha convinto critici e pubblico, annoverando Holly Humberstone come una delle più importanti firme della musica britannica contemporanea. Un esempio è il brano che stiamo per ascoltare a Musica Organica. Proprio da Cruel World ecco una canzone che parla di come a volte nella vita una donna deve avere una sicurezza che l'età e l'esperienza non le permettono di avere, come fosse un concorso di bellezza. Beauty Pageant, a Musica Organica.

0: Questo qui è il loro stile, eh? Sono fratello e sorella Angus e Julia Stone dall'Australia. Se volete regalarvi una discografia fatta di brani così, molto cool, molto tranquilli da ascoltare in ogni momento, ma anche la mattina va bene per svegliarsi tranquilli, o anche il weekend, musica da sottofondo, loro hanno fatto delle cose spettacolari. Buongiorno a tutti e a tutte da Paltrax, questa è Rete 3
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
0: Infatti, appunto, sono le 6 e un minuto e 30 secondi. Diamo uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi, che sarà come grosso modo quella di ieri. Si ripete lo stesso copione: su sottocenere al mattino presto qualche banco di nubi basse in rapida dissoluzione, per il resto in prevalenza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. A basse quote le minime saranno comprese fra 19 gradi in pianura e 22 in collina, e nelle zone urbane le massime sui 32 gradi. Per domani, su sottocenere al mattino presto, nuvolosità bassa estesa con minime di 21 e massime sui 32 gradi. Dovrebbero aumentare un po', insomma, le temperature da mercoledì via, almeno questo stando a quanto ci hanno detto e quello che sono le previsioni, insomma, le proiezioni per le prossime giornate, perché dovrebbe tornare il caldo, quello potente. Vediamo un po' che cosa ci dice adesso invece il traffico. Con il bollettino aggiornato a 10 minuti fa, come tradizione ormai, e niente, il bollettino segnala l'assenza di difficoltà sulla rete viaria della Svizzera italiana, per cui ben venga, va bene così. Se voi invece foste protagonisti di un qualche inghippo, fatecelo sapere, segnalatecelo, noi provvederemo poi a segnalarlo e a distribuire l'informazione a tutti quanti. Fatecelo sapere allo 079 873 8073, che è il nostro numero di WhatsApp. Adesso uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: Berna invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti in Corsica per contribuire alla lotta ai vasti incendi boschivi divampati sull'isola francese. Questa mattina una prima squadra effettuerà un sopralluogo per organizzare le operazioni. La spedizione annunciata ieri sera dal Dipartimento della Difesa durerà 7 giorni. La Svizzera, lo ricordiamo, è già impegnata nei soccorsi nella regione di Bordeaux, dove fino a domenica resterà attiva la trentina di pompieri inviata da Ginevra. Anche in Spagna l'allerta resta elevata. Il rogo vicino a Madrid, che ha rallentato la sua avanzata verso la capitale, è ancora fuori controllo. Il presidente americano Donald Trump sta incontrando il premier israeliano Netanyahu, che cercherà di rinsaldare l'asse contro l'Iran, e poi ci sarà un bilaterale col presidente ucraino Zelensky. Cronaca regionale: sempre ricoverata in gravi condizioni la donna di 82 anni rinvenuta priva di sensi ieri pomeriggio verso le 16 al bagno pubblico di Bellinzona. Lo ha reso noto ieri sera con una nota alla polizia ticinese. Caso Zali si allarga alla Lega. Lorenzo Quadri ha preso posizione sulle email documentate dalla RSI che lo informavano della querela depositata contro l'attuale presidente del governo ticinese. Si terrà oggi il primo incontro tra i vertici della Lega e il consigliere di Stato. Il direttore del Mattino della Domenica conferma che il caso, definito grave e poi ritenuto chiuso, fu discusso anche con Gobbi. Ha poi fatto notare che è facile giudicare con il senno di poi, a 5 anni di distanza dai fatti e in base a nuovi elementi emersi.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Eccolo qui, parzialmente scremato del martedì, che più o meno è come quello del lunedì, ma abbiamo fatto un passo in avanti, lentamente ma inesorabilmente. Ci stiamo avvicinando verso la metà della settimana, ma siamo ancora nella prima parte. Buongiorno, ben svegliati, carissimi e carissime, sono le 6 e 5 minuti. Io sono Paltrax, anche questa mattina. Insieme, se vi va, ci sveglieremo con calma, con muchissima calma e tanta buona musica e anche facezie, ricchi premi e cotillon, perché fa tutto parte, diciamo, del set, e resteremo insieme fino alle 9 da oggi, appunto, fino poi a venerdì, tutta la settimana in compagnia mia e poi dalle 7 anche di Nico, che è tornato. E cominciamo subito con la musica italiana. Caparezza, che si avvale della meravigliosa voce di Tony Hadley degli Spandau Ballet, che torna dagli anni 80.

ma che bella la corona sonora, le fattine, anche questa da risveglio all'interno di una pubblicità della famiglia perfetta del mulino stanco, e appunto comunque brano recentissimo di quest'anno, lo stiamo ascoltando parecchio. Lui si chiama Dotan Harpenau, classe 1986, appunto cantautore, arriva dall'Olanda con origini israeliane, è stato nominato diverse volte già nel suo paese come miglior artista songwriter, miglior artista maschile per 3 anni consecutivi, insomma è uno dei migliori artisti, considerato uno dei migliori artisti olandesi di sempre, disco di platino diverse volte. Invece adesso torniamo indietro da un pochino nel tempo, lo facciamo spesso e volentieri per quanto riguarda la musica, con un artista che non ha bisogno di presentazioni, sicuramente ha ricevuto tutti i premi che si potevano ricevere, che si può immaginare che si possa ricevere, compreso l'affetto del pubblico e milioni di dischi venduti in tutto il mondo nel corso di una carriera lunga decine di anni. Lui infatti ha iniziato, credo, negli anni 60 o al confine tra gli anni 50 e 60, dovrei andare a cercare, ma insomma Stevie Wonder in giro da tantissimo tempo. Lui ha iniziato veramente molto molto giovane, era un ragazzino e lo chiamavano per questo Wonder, perché il suo talento era così prodigioso da far pensare appunto a un bambino prodigio, e Stevie Wonder poi ha confermato questa cosa con una carriera appunto che ancora oggi è lì da contemplare, con una quantità infinita di singoli e di canzoni meravigliose che sicuramente molti di noi avranno agganciato a un momento della propria vita in particolare, perché hanno fatto da colonna sonora alla vita di tanti, a milioni e milioni di persone. Questa è una cosa secondo me molto bella per un artista. Stevie Wonder, Boogie on Reggae Woman, che questa qui è meravigliosa per la mattina. E poi un altro brano che adoro per quanto riguarda l'atmosfera, arriveranno gli Arcade Fire con Everything Now, così un 1-2 mattutino secondo me ad hoc. Buongiorno da Paltrax, da Rete 3, da Parzialmente Schermato, ben svegliati.

Arcade Fire fino ad oggi. Everything Now, tutto adesso, una parte, non tutto, proprio tutto. Vabbè, quando finisce la musica ti passa il gasamento, dici no, proprio tutto no. Magari un compleanno per un musicista tra un paio di dischi e l'oroscopo sicuramente attorno alle 6:40 grosso modo ci sarà anche quello, non ci preoccupiamo. Guarda un po' te che caso, ancora una volta questo che abbiamo appena ascoltato, spettacolare Everything Now degli Arcade Fire del 2017, e anche questo classicone, perché sì, ebbene sì, anche negli anni 10 degli anni 2000 si sono realizzati dei super classici che quando ti ricordi subito quel periodo lì, che è stato preso anche da un altro tormentone nostro, Mutande, che era stato realizzato da Ottavio con la collaborazione preziosissima de La Mamma. Questi sono gli Imagine Dragons con

0: settimane di silenzio rammaricato di Nico quando venne bloccato su WhatsApp da Annalisa, perché per tutta una serie di questioni e motivi che non siamo andati a indagare, però non ci godiamo comunque ancora i suoi brani, soprattutto questo con Federico Rossi, Movimento Lento. No, cioè, devi aggiungere qualcosa? Perché non era vero, scusa, sei andato in giro che aveva la piva, cioè avevi una piva che sembrava che fosse...
1: Allora,
0: succede,
1: mi ha bloccato, ma perché io, sai, le scrivo sempre buongiorno e buonanotte.
0: Ok, no? Ma non avevi sbagliato a mandarle un messaggio che non era quello?
1: No, non era quello. No. Allora, buongiorno, buonanotte. Voci. No, queste sono le voci degli invidiosi. Quando vogliono screditarti.
0: Bravo,
1: no?
0: Bravo.
1: Fanno questo lavoro, bravo. Qua. Io ero molto gentile, buongiorno.
0: La macchina del fango.
1: Buonanotte, dormi bene, sognami, queste cose qua, no? Che se presterò, però poi...
0: Un po'...
1: Col senno di poi alla lunga però, possono stufare, capisco.
0: Sì, è vero. È quello. E io ne parlo spesso, perché poi ogni tanto quando senti i brani musicali, per esempio d'amore, così, i testi sono belli,
1: sì.
0: Ci sono romanzi, però se tu ci pensi sembrano sempre veramente i diari di uno stalker.
1: Ah, è molto,
0: cioè,
1: vero.
0: Una roba, e non voglio dire che tu fosse, però
1: rasentavo molto lo stalker, tant'è che poi lei alla fine ha deciso di sposarsi pur di liberarsi di
0: capito.
1: Me. È arrivato all'estremo gesto.
0: Però hai fatto dei passi in avanti, se devo dire, perché
1: sì.
0: Questa tua consapevolezza ti rende veramente onore.
1: Quelli bravi mi hanno detto che cominciare ad ammettere l'errore, essere consapevole dei propri sbagli, è già il primo passo.
0: È costato qualche ora di tempo.
1: Qualche anno.
0: E quando
1: poi.
0: Mai.
1: Esatto.
0: Grazie per questa testimonianza.
1: Guarda, sono qua.
0: Bello questo.

Che voce pazzesca quella di Sia con Kendrick Lamar in questo The Greatest. E sono già passati 10 anni, era il 2016. Allora, adesso è il momento di festeggiare il compleanno di un personaggio decisamente particolare, forse non famoso come le grandi celebrità che spesso e volentieri festeggiamo per quanto riguarda l'appuntamento con il tanti auguri. Però lui è un personaggio pazzesco, è diventato un fenomeno culturale, un meme, se volete, all'inizio degli anni 2000, nel 2001, proprio con questo suo brano. Lui si chiama Joseph Edgar Foreman ed è il suo nome d'arte è Afroman. Nato il 28 luglio del 1974 a Los Angeles, in California. Il suo stile è molto ironico, uno storytelling, racconta delle storie da strada, è insomma un umorismo molto rilassato, molto disincantato, esploso con il suo successore appunto che è Because I Got High, è diventato un inno cult dei primi anni 2000. Perché? Perché racconta la storia di una persona che vuole fare tutta una serie di cose ma non ci riesce, con una enorme dose di autoironia. Perché? Perché è costantemente sotto l'effetto di stupefacenti, nella fattispecie credo cannabinoidi. Diventa un tormentone perché lui fa tutto un elenco appunto di cose che semplici ma anche che descrivono la vita di una persona che non ha proprio una vita facilissima, che è divorziato con dei figli, che deve mantenere, che deve comunque lavorare, e però manca a tutta una serie di cose, in anello a una serie di manchevolezze, grazie al fatto che non riesce a stare senza praticamente essere high, cioè senza essere alterato da sostanze. Una cosa che fa ridere, poi vabbè, fa ridere, fa anche riflettere, ha fatto anche discutere molto, non per quanto riguarda la sua produzione musicale, ma che, se non sbaglio, l'anno scorso, 2 anni fa, c'è stata tutta una sequenza di avvenimenti che lo hanno coinvolto a livello legale, con una causa che poi era finita in tribunale, con lui vestito con un vestito assurdo, fatto tutto di bandiere americane, dove praticamente si era scontrato contro i suoi vicini e poi con un agente di polizia, insomma una faccenda abbastanza controversa, dove lui però si è messo in primissima linea, cioè lui si è proprio, credo anche rappresentato in parte da solo, ha portato a casa una sentenza favorevole con tutta una serie di dichiarazioni estremamente brillanti, molto particolari, che fanno proprio il paio col personaggio, perché dovete andare a vederlo per come si veste, come canta, come si comporta. Per cui gli facciamo tanti auguri oggi a Joseph Edgar Foreman, detto anche Afroman, e ci riascoltiamo questo suo super classico del 2001, Because I Got High.

0: Dovevo andare in aula di tribunale, ma non ce l'ho fatta. Dovevo mettere a posto la cameretta, ma non ce l'ho fatta. È un inno un po', insomma, da degenerati, diciamolo. Francamente, questo di Afro Man, Because I Got High, ma è divertentissimo. Siamo arrivati.
1: L'oroscopo.
0: Un pochino di ritardo all'oroscopo, ma c'è l'oroscopo di martedì 28 luglio, eccolo qui, per vedere un po' che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, una scelta decisa apre un percorso più chiaro. Osare oggi significa finalmente allinearsi con se stessi. Poi gli arieti, figurati, basta dirglielo. Toro, un gesto di generosità crea una connessione sincera. Dai, senza aspettarti nulla, l'universo restituisce sempre in modi sottili. Sì, volte anche un pochino più manifesti non sarebbe male. Gemelli, un invito o una novità animano la giornata, l'energia del cambiamento ti dona entusiasmo e leggerezza. Cancro, le emozioni scorrono come acqua limpida, nulla da trattenere, nulla da forzare, lascia che tutto trovi il suo corso naturale. Leone, oggi il tuo coraggio è esempio per altri, la forza tranquilla convince più di mille proclami. Questo è vero. Vergine, potresti dover rivedere una decisione, non si tratta di un passo indietro, ma di una raffinata correzione di rotta. Questa è meravigliosa. No, non sto facendo un passo indietro, ma sto operando una raffinata correzione di rotta. Questa la prendo in prestito. Bilancia, la bellezza si manifesta nei gesti quotidiani, curare ciò che ti circonda rende più sereno anche ciò che senti. Scorpione, un momento introspettivo ti conduce a nuova chiarezza, guardare in profondità non spaventa ma libera. Sagittario, il desiderio di movimento cresce, anche una piccola avventura può riaccendere il senso di meraviglia. Capricorno, un impegno porta risultati visibili, la tua concentrazione oggi trasforma il dovere in soddisfazione, sì. Acquario, un incontro o una conversazione ti sorprendono piacevolmente, è il segno che le sincronie funzionano se resti aperto. Pesci, ti senti più percettivo e creativo, un momento di silenzio ti regala immagini che valgono più di mille parole. Guarda che bello ogni tanto potersi concedere un po' un lusso oggi come oggi, tempestati da mille cose, informazioni, telefonini che poi vibrano e squillano ad ogni momento, potersi dedicare un momento di silenzio e contemplazione in pace. A questo proposito, per questo tipo di attività è bello anche magari utilizzare la colonna sonora giusta, e io credo che si possa essere più o meno d'accordo tutti quanti. Quando si parla della discografia dei Pink Floyd, è sicuramente stata la loro una musica che ha permesso a generazioni intere di perdersi in mille pensieri, in sogni, ad occhi aperti, con la musica che era tipica loro, uno stile inconfondibile, onirica, sospesa, che apriva le porte su mondi incredibili, pazzeschi, di fantasia, lisergici finché volete. E parte di questa magia è la persona anche della quale festeggiamo oggi il compleanno, un altro musicista, Richard William Wright. Lui è stato un tastierista, cantante e compositore britannico, nato il 28 luglio del 43 a Hatch End nel Middlesex, deceduto poi il 15 settembre del 2008 a Londra. Il suo era un tocco misurato, etereo, e è stato la colonna del suono dei Pink Floyd, proprio questo suo gusto per quel tipo di suono che poi noi oggi riconosciamo come il suono inconfondibile di un certo tipo di periodo dei Pink Floyd, tra The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Division Bell. Lui era un po' una specie di Deus Ex Machina, non era molto, non si faceva tanto notare, più che virtuosismo Wright portava atmosfere, architetture sonore. Lui pensava un po' quella che poteva essere la tinta, no? dell'atmosfera di un brano, pianoforti sospesi e questo tipo di suono che poi sono diventati fondamentali per l'identità del gruppo. Us and Them è tra i brani che meglio mostrano la sua scrittura elegante, rarefatta, emotiva. Dopo l'uscita dalla band tornò a suonare con i Pink Floyd, il suo stile resta riconoscibile anche nel repertorio più tardivo del gruppo e noi ce lo vogliamo ricordare. Oggi avrebbe compiuto 83 anni, di sicuro uno di quei geni timidi che rimangono sempre un po' dietro le quinte e che però danno un'impronta inconfondibile, e in questo caso l'hanno data alla musica dei Pink Floyd, che è uno dei gruppi che sicuramente ha marcato la musica più di tanti altri negli ultimi 50 anni. Tanti auguri a Richard William Wright con questo brano che non mi sembra neanche il caso di annunciare.

cantanti e le cantanti possono essere maleducati, possono dire le parolacce quanto vogliono, perché alla fine della fiera incarnano anche un po' questo sentire, no? Che poi noi condividiamo e ci piacciono o meno, proprio per il fatto che riescono a esibire queste caratteristiche squisitamente umane. Questa meravigliosa Fuck You Want It è stata la canzone selezionata per l'MX3 Tutti per Uno per il mese, proprio per questo mese qui di luglio 2026. Loro arrivano dal cantone Argovia e le stiamo ascoltando Jorina Stamma, Sarina Schmidt, Lukas Kuprecht e Simon Boss e Marius Maier da un mesetto. E gran bella scelta per questo progetto, appunto, che ogni mese porta un po' di musica, una volta dalla Svizzera francese, una volta dalla Svizzera tedesca e anche dalla Svizzera italiana e romancia nel resto del paese. Continuiamo invece adesso con George Michael, Flawless, Go to the City, per arrivare fino alle 7. Flawless.

0: avere un decimo della classe di George Michael con il suo splendore. Tra l'altro non lo sapevo, l'ho visto adesso, che questa era una cover che è arrivata 3 anni dopo l'originale del 2001, che era già comunque una versione dance di The Ones, un gruppo dance newyorkese. Allora,
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Basta, basta ridere, basta divertirsi adesso.
2: Bravo, esatto.
0: Adesso inizia il momento del
1: Rete 3.
0: Del giornalismo, della
2: quello a schiena dritta.
0: Bravo! Non mai genuflesso, mai.
2: Giornalismo a schiena dritta, infatti. Bravo. Ti dico,
0: vai. Tutta la verità sulla meteo.
2: Innanzitutto che da domani allerta canicola di grado 4, quindi il più alto in assoluto. Prepariamoci, ragazzi, Da domani a mezzogiorno
0: torna finalmente il caldo.
2: Vero?
0: Era ora.
2: Tanto desiderato, sì. Tanto bramato. Da domani a mezzogiorno scatta l'allerta 4, quindi di grado, il grado più alto in assoluto, canicola. Quindi godiamoci la giornata di oggi, che sarà ancora gradevole, fino a 33 gradi.
0: Sì.
2: Quel bel che caldo già, che sì. Piace.
0: Caldo quasi fresco.
2: Esatto, le minime di 23.
0: Sì,
2: è bellissimo, ma che esatto. Bello è vivere così. Quindi oggi ci sarà ancora questa giornata sopportabile, da domani fuoco e fiamme
0: infernali. Esatto.
2: Uscite nudi, se possibile.
0: Esattamente.
2: Con lo slipino.
0: Neanche più vestirsi a strati,
2: no,
0: zero.
2: Con la foglia di fico.
0: Zero strati.
2: Esatto,
0: zero
2: via.
0: Strati. Allora, per quanto riguarda, grazie Nico per la meteo.
2: Ah,
0: grazie.
2: Figurati.
0: Grazie.
2: Sono qui anche per questo.
0: Ecco, per quanto riguarda il traffico, vediamo un po' allora se riesco a fare un refresh. E sì, un refresh di un bollettino aggiornato a un quarto d'ora fa, che però ancora dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
1: 3 news.
0: Berna invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti in Corsica per contribuire alla lotta ai vasti incendi boschivi divampati sull'isola francese. Questa mattina una prima squadra effettuerà un sopralluogo per organizzare le operazioni. La spedizione annunciata ieri sera dal Dipartimento della Difesa durerà 7 giorni. La Svizzera, lo ricordiamo, è già impegnata nei soccorsi nella regione di Bordeaux, dove fino a domenica resterà attiva la trentina di pompieri inviata da Ginevra. Anche in Spagna l'allerta resta elevata. Rogo, vicino a Madrid, che ha rallentato la sua avanzata verso la capitale, è ancora fuori controllo. Il caso Zali si allarga alla Lega. Lorenzo Quadri ha preso posizione sulle email documentate dalla RSI che lo informavano della querela depositata contro l'attuale presidente del governo ticinese. Si terrà oggi il primo incontro tra i vertici della Lega e il consigliere di Stato. Il direttore del Mattino della domenica conferma che il caso, definito grave e poi ritenuto chiuso, fu discusso anche con Gobbi. Ha poi fatto notare che è facile giudicare con il senno di poi, a 5 anni di distanza dai fatti e in base a nuovi elementi emersi.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Deborah Carpani. Nel calcio si attendono sviluppi dalla vicina penisola dopo che ieri sera Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo consigliere, hanno dato le dimissioni dalla Federazione Italiana di Calcio, federazione che poche ore prima aveva cancellato l'accordo con Andrea Pirlo, destinato a diventare il nuovo allenatore della nazionale azzurra. Una situazione a dir poco complicata e che evidentemente è lungi dall'essere risolta. Sempre per il calcio, questa sera partita di ritorno per il Thun nei preliminari di Champions League. I campioni svizzeri saranno impegnati in Croazia contro la Dinamo di Zagabria dopo l'1-1 dell'andata. Calcio d'inizio alle 20. Ricordo intanto che ieri l'Hockey Club Lugano ha ingaggiato il suo 7° straniero. Il centro americano Nick Shore ha firmato un accordo fino alla fine di ottobre, con opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Nuovo allenatore invece per la nazionale svizzera di basket, che fino al 2030 sarà guidata dal belga Thibaut Petit.
4: Buongiorno.
2: Eccoci.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
2: Oh, allora fammelo dire che ieri non l'ho fatto il mio saluto ufficiale.
0: Dai Nico!
2: Amici! Ma soprattutto amiche!
0: Bravo,
2: buongiorno!
0: Bravo, buongiorno!
2: Tra l'altro,
0: il
2: prima
0: pubblico
2: mi fatto...
0: impazzisce, il pubblico finto, vero?
2: In amenissime scalmane tutti.
0: Sì.
2: Mi ha fatto venire il dubbio prima, perché sono andato a rileggermi le vecchie chat con Annalisa. E ho visto.
0: Non ci credo, non sei uno di quelli che cancella.
2: No.
0: Hai tenuto tutto.
2: Ho tenuto tutto, perché ho il doppio account, capisci?
0: Ah, ok. È giusto.
2: Allora, in quel caso lì, sono andato a rileggermi le chat. chat e ho visto che avevo mandato un sacco di volte delle foto visualizzabili una volta sola.
0: Ok.
2: E non ricordo
0: e non ricordi
2: il
0: di
2: contenuto.
0: Che cosa esattamente. E
2: forse è quello il motivo.
0: Secondo me è uno dei diversi motivi. Ma oggi non rivangheremo,
2: no.
0: A meno che non ci capiti di ascoltare Annalisa, ma non credo perché l'abbiamo già sentita prima.
2: Esatto.
0: Di queste belle barra brutte cose, perché sono bei ricordi che però lasciano sempre anche un po' l'amaro in bocca.
2: Sì.
0: Sai com'è?
2: Molto amaro.
0: Buongiorno da Nico e Paltrax, questo è
2: Portamento
0: Scremato e abbiamo il solito, tra virgolette, novero di appuntamenti che snoccioleremo pian pianino. Iniziamo subito.
2: Aspetta che non ho gli occhiali. Non...
0: Bella!
2: I Pitbull!
0: Le nostre fatine dei dischi, cosa vanno a ripescare dal loro cilindro? Che piccolo, perché essendo il cilindro delle fatine è piccolissimo.
2: Comunque però, le facciamo riposare queste fatine? Perché insieme
0: Me
2: la gente pensa che siano staccano viste, che non stacchino mai.
0: Allora, la questione è che le fatine dei dischi sono molto simili alle api.
2: Ok.
0: Sono sempre operose. Cioè tu gli dici sì, no, gli fai un alveare, le metti lì, non c'è verso.
2: Vero,
0: non,
2: continuano
0: cioè,
2: a...
0: sempre...
2: Esatto, le senti sempre che lavorano.
0: E non ce n'è, non, loro devono proporre la magia della musica.
2: È vero.
0: Grazie Fatih.

0: uno degli ultimi brani degli U2, in questo caso con una bella manina dietro per la produzione Martin Garrix, Fireflies, le lucciole che tra l'altro capita ogni tanto di vedere ancora in estate, e quando le vedi è bello non solo perché è una cosa magica che la natura ci regala, ma anche perché dicono che sono proprio un indicatore di un ambiente sano, pulito. L'aria
1: ecco,
0: è pulita,
1: vedi?
0: Sì.
1: Ecco perché non le vedo.
0: Esatto, è anche per quello che forse negli ultimi anni si vedono sempre più a fatica, ma in certe zone sono ritornate, il che insomma fa anche molto piacere, non solo per la questione estetica.
1: No, ma assolutamente. Visto che stiamo parlando di flora e di fauna, fammi approfittare, sembra fatto apposta. Sì, volevo ringraziare ufficialmente a microfono aperto il corpo dei pompieri di Caslano.
0: Ok.
1: Che ieri è venuto in mio soccorso, perché io rientrando dalle ferie, sabato sera, poi domenica vado fuori nel giardino, volevo dare una pulita al tavolo, che via, vai via 2 settimane, temporali, piogge.
0: Sì,
1: era disgustoso.
0: Sì.
1: Mi appropinquo al tavolo e vedo alzarsi uno sciame di vespe incazzatissime che
0: sì?
1: mi voleva aggredire.
0: Okay.
1: Allora io con la mia, col mio grido molto virile, molto macio, sono corso in casa urlando
0: piangendo,
1: e scacciandole, chiudendomi poi la terrazza fuori. Cosa ho scoperto? Okay. Scoperto che sotto il tavolo c'era un mega nidone di vespe.
0: Sì, sì.
1: E allora cosa ho fatto? In questo caso ho scoperto con mia grande sorpresa che in questi casi ci si deve rivolgere al 118. Io pensavo che ci fossero le varie ditte, no? Allora chiamo il 118 quasi intimidito, dicendo guardate, scusate, non so, magari sto sbagliando, però ho visto che dovrei rivolgermi a voi. Sì, ha fatto benissimo, non si preoccupi, mi dica la via, nome e cognome e arriviamo subito. Quindi poi sono arrivati ieri pomeriggio, hanno tolto tutto e hanno risolto la situazione.
0: E tante grazie, arrivederci.
1: Sono messi la tuta, il copri, sono coperti la faccia, loro supereroi, sono andati e mi hanno salvato. Sì. Adesso il mio problema qual è? Qui mi rivolgo ai nostri ascoltatori, sai che io uso sempre la radio per scopi privati.
0: Certo, ovvio, come facciamo tutti.
1: Prima. Nonostante i suggerimenti del mio collaboratore domestico, che è la mia intelligenza artificiale, bravissimo
0: Alfred,
1: ho bisogno di qualche consiglio su come evitare che suddette vespe tornino a farmi il nido, perché sono ancora lì che aleggiano, sono ancora lì che cercano.
0: Succederà per qualche giorno, te lo dico, perché io ho dovuto, purtroppo, e lo dico perché mi dispiace, perché sono rimasti incredibili, sterminare un nido di calabroni che si erano insediati nel cassone della mia Rolladen in salotto.
1: Ah, vabbè, classico posto.
0: Cioè, cominciavo a sentire come un rumore di un decollo e atterraggio di elicotteri durante il giorno. A un certo punto mi sono reso conto che i calabroni facevano avanti e indietro ed era pieno,
1: ma
0: erano grossi come un pollice.
1: Aiuto, no.
0: Ho dovuto chiamare una ditta privata, perché purtroppo, essendo su un terreno all'interno della casa privata, non essendo una zona all'esterno, per quello che possono intervenire i pompieri, lo fanno anche perché poi diventa una questione di sicurezza e di salute pubblica.
1: Certo.
0: Mentre invece no, in questo caso no. Ho chiamato il disinfestatore, che è stato super gentile, molto professionale, mi ha fatto uscire dalla stanza, ha fatto quello che doveva fare, sono venuti giù 300 calabroni,
1: santo cielo,
0: stecchiti. Purtroppo non è stato un bello spettacolo, e per qualche giorno lui mi ha detto continueranno a tornare, magari c'è qualche esemplare fuori che è rimasto fuori, che è andato in caccia, tornano. Poi quando non

0: trovano più la regina, dopo un po' se ne vanno, poi moriranno. Okay. E mi ha detto difficilmente rifanno, perché come se sapessero che quel posto lì
1: non può essere off limits.
0: Sì, non si capisce come, però probabilmente
1: A me hanno detto di pulire bene, perché c'erano ancora residui del nido, quindi sono andato lì, ho pulito, ho tolto tutto, non c'è più nulla, però vedo che continuano ancora ad aleggiare l'intorno. Stamattina ho visto che c'erano 3 o 4 vespine che ancora dormivano sul manico della sedia che ho in giardino.
0: E tu gli hai fatto vedere il teschio delle altre.
1: Le ho lasciate lì come monito. Sai come i pirati che tornavano e vedevano appesi altri pirati?
0: Sì, esatto. E dice, magari hanno capito che
1: dobbiamo andare.
0: Però sì. No, eventualmente se avete delle informazioni al riguardo. Esatto. 079 873 8073. Che bella la natura!
1: Sì, vero?
0: Sì.

0: Sono arrivati dei consigli anche abbastanza semplici,
1: sì,
0: che ci si poteva aspettare, però il nostro pubblico risponde sempre tonico, presente, sul pezzo, costantemente aggiornatissimo su tutto, anche metodi di sterminio di animali innocenti, purtroppo.
1: Certo, però
2: sono capitati del posto sbagliato.
0: Non fa mai piacere dover prendere quel tipo di misure, no, però appunto ci hanno detto ovviamente di utilizzare uno spray.
1: Esatto, il mio,
0: quelli fatti apposta.
1: Come dicevo, il mio collaboratore domestico mi ha consigliato di usare la candeggina, di diluirla con un po' di acqua e andare a passare sulla zona dove prima c'era il nido, in modo che loro sentano l'odore e non lo trovino particolarmente invitante e vadano via. Devo dire che funziona, perché prima che mettessi la candeggina vedevo che continuavano a svolazzare l'intorno, si riposavano esattamente nella zona, poi le ho mandate via con dicendo
0: show.
1: E ho appunto fatto un po' di acqua e candeggina e non tornavano sempre di meno. La curiosità è quando tornerò a casa oggi pomeriggio.
0: Devi monitorare. Ti hanno mandato delle foto anche di prodotti adatti all'uopo. Sono quelli. Tra l'altro, cambiando discorso, speriamo che questa tua disavventura sia arrivata alla sua fase finale.
1: Speriamo.
0: Tu non ti debba ripresentare pieno di buboni.
1: No.
0: Massacrato dalla vendetta micidiale delle vespe.
1: Ah, perché se si coalizza dalla fine.
0: Cantonesi, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Sfera e Basta con Shiva e Lazza parlavano del trisom. Guarda un po' te. Trisom con la T.
1: Ah, certo!
0: Con la T.
1: La T, che non è una risposta alle domande, Trisom, perché sarebbe...
0: Non l'hai messa?
1: No. Però potrebbe essere un'idea per la prossima.
0: Conoscendoti. Giochiamo fra un brano, quello dei Black Eyed Peas con Rock That Body.
1: Esattamente.
0: Si gioca a ABC, per cui 0848030503, si gioca col telefono, per portarsi a casa un buono di 100 franchi, se non sbaglio, giusto?
1: Bravissimo, di Ifolor, sì.
0: Ifolor, tra pochissimo si gioca con la lettera T. Pronti, eh?

0: Allora, abbiamo un concorrente pronto che sta già aspettando da due minuti. Adesso lo liberiamo da questo strazio.
1: Parzialmente scremato, presenta ABC, ABC,
2: ABC, ABC. Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
3: Un palio, un buon online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. Tra l'altro, diciamolo che magari la gente si interroga che il trisome è quando ti incontri a casa con tre persone e giochi ai videogiochi.
4: Esattamente.
3: Tre allo stesso
4: scarabeo.
3: Videogioco.
4: Esatto. Allora, abbiamo con noi Simone. Simone che ci chiama dalla sua auto, giusto?
5: Esatto.
4: Ecco, c'è un po' di ritardo forse. Facciamo il test ritardo. Io ti dico adesso e mi dici quando lo senti, ok? Adesso.
5: D'accordo. Adesso.
3: Okay, qua è dura.
4: Ok, 2-3 secondi. Beh, lo farò partire il timer un po' dopo. Simone, noi abbiamo un'amicizia in comune, Andrea Bignasca, che salutiamo carissimamente, per cui a questo punto tu non solo dovrai vincere anche per non far vergognare Andrea di conoscerti, ma anche me, perché ti conosco anch'io, per cui non era per aggiungere.
5: Non giocherò mai più. Full disclosure.
4: No, nessuna pressione per l'ansia da prestazione. Senti Simone, appunto ti ricordo, si gioca con la lettera T. Se non ti viene in mente subito una parola, di passo, così magari riesci a evitare di bruciare troppi secondi, perché non sono tantissimi. Se sei pronto, io direi, ok?
5: Vamos.
3: Vai. Simo, allora 3-2-1. Dolce da compleanno.
5: Torta.
3: Affondò a caso di un iceberg.
5: Titanic.
3: Bicicletta per due.
5: Tandem.
3: Provare a fare qualcosa.
5: Tentare.
3: Tipo di pasta lunga. Passo. Fa ciuf ciuf.
5: Treno.
3: Mezzo agricolo.
5: Trattore.
3: Celebre piatto messicano.
5: Tacos.
3: Casa sotterranea di un animale.
5: Sana.
3: Una posizione del podio.
5: Terzo posto.
3: Pianta che si fuma. Con la T.
5: Passo.
3: Chiude la bottiglia.
5: Tappo.
3: Contrario di presto.
5: Come?
3: Contrario di presto. Immagino che tu
5: tardi.
3: Ecco, saresti arrivato a 11. Santo, ma questa è colpa del ritardo della linea telefonica, perché senza quel quasi secondo di ritardo Simo arrivava easy a 12.
4: Hai dato una prova di quelle formidabili, bravissimo, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
3: È rimasta indietro la pasta lunga che bravissimo.
5: Esatto.
3: È la pianta che si fuma. Questa è la scheda di Tiki, fa la simpatica. È il tabacco.
4: Ecco, perché dopo uno dice "No, ma scusa, si chiama marijuana".
5: Esatto.
4: Esattamente. e invece era il tabacco. Senti Simone, sei stato bello preso sul pezzo, però appunto non va sempre bene. Se vuoi riprovare nei prossimi giorni lo puoi tranquillamente fare. Vuoi salutare qualcuno in particolare? O maledire qualcuno, non lo
5: ma
4: so.
5: A questo punto saluto tutti quelli che mi conoscono, sì. E visto che l'abbiamo tirato in ballo, saluto in particolare l'Andrea Bignasca.
4: Certo, il nostro Bigna, che ascolteremo tra poco. Ho tirato fuori un brano apposta perché così ce lo ascoltiamo. Simon, buona giornata allora a te, grazie per aver chiamato, ci risentiamo se riuscirai a prendere la linea, d'accordo?
5: A presto,
4: ciao.
2: Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
4: Allora giuro che non era una combine, perché lui ha chiamato, alla fine la Svizzera italiana lo sappiamo anche noi, è piccola
3: molto
4: e ci si ritrova sempre. E allora voi che avete provato a chiamare, ho visto che stamattina le linee si accendevano come un albero di Natale, richiamate domani, si potrà ancora giocare. Ci ascoltiamo Andrea Bignasca con Roll Out Mama
1: Band Version.

0: pianta che si fuma. Rimasi sconvolto. Rimasi sconvolto quando scoprì che la mia signorina Neffa non l'ha dedicata alla sua fidanzatina dell'epoca.
1: Ma
0: l'ha dedicata proprio a quella pianta che si fuma.
1: Ok, che è abbastanza un classico nel mondo anche magico della produzione della musica hip hop, però
0: lui ha fatto un lavoro clamoroso. Poi però se vai a leggere il testo, alcune frasi tipo la mia signorina segue sempre il sole.
1: Mi
0: fa viaggiare lontano. E tutte queste metafore.
1: Dopo un po' dici quando fai la faccia che...
0: Io nella mia ingenuità da ragazzino, adolescente,
1: ma che bello,
0: quando uscì la canzone, è innamorato il Neffa.
1: Sì, esatto. Invece chi non ha avuto un momento del genere, per esempio per quanto riguarda la musica?
0: Pensavo da fattone.
1: al di là di quello, quando ti sei accorto per la prima volta che tu intendevi che un brano avesse quel significato...
0: E poi scopri il significato.
1: Totalmente un altro.
0: Sì, sono quelle apparizioni, quasi delle divinazioni.
1: Sì.
0: Rimasi lì.
1: Ti rendi conto di
0: sbaccalito.
1: Quanto... Sbaccalito. Ti rendi conto di quanto poco attento sei.
0: Sì.
1: Al testo, per esempio.
0: Che uno pensa che...
1: quanto sei naif, come dici
0: ma
1: tu.
0: Ma certo, uno pensa che magari solamente i brani in inglese, no? Arriviamo a capirli dopo. In realtà in questo caso, per esempio, anche i brani in italiano,
1: esatto,
0: pensiamo che abbiano un significato. Poi
1: come
0: in realtà...
1: quando dopo anni e anni e anni, ma anche perché la sentivo che ero piccolino, per cui non è che potessi essere già così smaliziato quando ho capito il significato del Cobra di Donatella,
0: certo,
1: Rettore.
0: Certo.
1: E dici, vabbè, per forza, dopo anni, no? Di poi ascolti il testo e dici, già!
0: Ma certo!
1: Ovvio!
0: Anche perché lì...
1: Ovvio!
0: Il dubbio comunque nasce, perché lei esordisce con il Cobra non è un serpente. Come
1: sì.
0: No? Certo che non serpente.
1: Però le dice un pensiero, per cui dice lei magari pensa, perché sta pensando a un Cobra.
0: In quel senso.
1: Nel senso che non sta pensando, no?
0: È vero.
1: Era un po' così.
0: Che
1: non
0: belli questi discorsi, così, dove facciamo l'analisi logica.
1: Certo.
0: Dei testi delle canzoni.
1: Voi avete avuto un momento così?
0: Di scoperta?
1: Sì, allora, noi lo diciamo sempre, questo è un luogo... protetto.
0: Sì, quello che
1: non c'è. Faremmo mai il vostro nome,
0: no,
1: se non sotto tortura. Dopo, a me già anche solo minacciarmi di tortura al massimo posso resistere proprio alle minacce per fare finta di.
0: Esatto.
1: Però ecco, non dovrebbe succedere, non faremmo mai il vostro nome.
0: No, potete
1: dirci, perché magari sono delle cose imbarazzanti, ma noi non vi giudicheremo, perché
0: anche perché figurati l'elenco di robe imbarazzanti che abbiamo fatto noi, cioè
1: chi siamo, da che pulpito potremmo mai azzardarci a giudicarvi?
0: Facciamo il momento confession, dai, abbiamo 20 minuti fino alle 8 ci confessiamo un po' i nostri momenti imbarazzanti.
1: Dai. 079 873 8073. Spero che ne arrivino tante.
0: Sì, anch'io.

0: Perché? Perché come quando ti ritrovi come... Con tutto il rispetto, non vogliamo offendere la sensibilità di nessuno, ma quando ti ritrovi, per esempio, in una situazione come andare a una riunione degli alcolisti anonimi, dici, eh no, è vero, tu dici, ti senti forse, non è che magari ti senti proprio a tuo agio completamente, perché ci mancherebbe, è una situazione difficile. Però il fatto di trovarti con altra gente che ha lo stesso tipo di problema...
1: Aiuta, certo.
0: È per quello che d'accordo. Mi sono sempre trovato bene Rete 3.
2: Perché hai trovato i tuoi simili disagiati.
0: Bravo. Gente che fa fatica
1: a stare al mondo.
0: Gente che non ha tutte le rotelle dove dovrebbe averle. Però se non sei l'unico, dici vabbè.
1: Esatto.
0: È quello.
1: Ti senti in buona compagnia.
0: Allora, mi fa ridere. Perché. Non è mai troppo presto, nemmeno troppo tardi,
1: no.
0: Ma sicuramente non è mai troppo presto. Io ho un momento, l'ho avuto 2 minuti fa quando mi avete fatto scoprire che la signorina di Neffa non è una persona, eppure la canzone l'ho sentita spesso e ho più di 40 anni. E vedi che alla fine...
1: Ogni
0: noi
1: giorno.
0: Siamo qui anche per questo, certo. Per farvi sentire a disagio
1: ogni
0: e per aiutarvi.
1: Molti citano Gelato al cioccolato di Pupo.
0: Sì.
1: Scritta da
0: Basterà
1: Cristiano
0: dire...
1: Mazzoli.
0: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, basterà dirlo? Sì, io credo di sì. Siamo in fascia protetta e non vorremmo dover dire di più.
1: No,
0: qualcuno
1: infatti.
0: Cita anche il pennello degli articolo 31.
1: È
0: ok.
1: Vero.
0: Ti raserò la aiola di Grignani, anche quella.
1: Allora, quella l'ho riascoltata recentemente.
0: Sì, quella però voglio dire, no.
1: No, ma sapevo già all'epoca che quello fosse
0: era abbastanza
1: significato.
0: Evidente,
1: era abbastanza
0: esatto.
1: Evidente, sì. Però risentirla oggi... Fa veramente uno strano effetto, posso dire.
0: Sì, sì.
1: Perché una roba come quella oggi non potrebbe mai uscire.
0: No, è di un sessismo più unico che raro. Detto questo, secondo me la storia della musica rock è costellata di brani che sono di una brutalità dal punto di vista dell'espressività del testo. Sono sessisti, sono violenti, sono ossessivi spesso e volentieri, perché la natura della musica rock è anche un po' quella. E qualcuno ci dice che anche questa era una cosa che anch'io avevo scoperto dopo anni. Per esempio, un altro esempio è quello dell'America di Gianna Nannini.
1: Sì, è vero.
0: O anche posso dire Disperato erotico stop di Lucio Dalla, cioè negli ultimi 20 secondi. Lo più o meno lo dice anche, no? In modo abbastanza esplicito che cosa sta succedendo al suo corpo.
1: Esattamente. Ma anche a proposito di corpo, anche il mio corpo che cambia.
0: Sì.
1: Secondo me cela un significato.
0: Ma qualcuno dice, io non ho mai capito. Cioè, quando ascoltavo il diablo di Dilfiba non capivo perché dicessero 666.
1: Guarda, non era una targa, tipo.
0: The number
1: dire.
0: Of the beast.
1: Esattamente.
0: Era anche tanti gruppi rock. Qualcuno dice: scusate, ma in che senso la mia signorina non è una signorina?
1: Ma ci stanno rimanendo tutti.
0: Ci sta trollando. Giada ci sta trollando. A questo proposito, allora dai, ascoltiamocela.
1: Piattaforma di trivellazione di Elio e le storie.
0: Meraviglioso, cosa hai tirato fuori?
1: Grande Dave.
0: Tutti insieme la useremo per trovare la felicità. Pam pam pam, bellissimo. Ci ascoltiamo Gianna Nannini e Marrakesh a questo proposito con America. Continuate a mandarci i vostri messaggi imbarazzanti.

0: allora qualcuno dice sì, che poi quando sei un ragazzino no, non hai ancora la testa, a meno che tu non sia già degenerato in natura come qualcuno di noi è anche stato, però a 11 anni difficilmente conosci il mondo,
1: non le coglie ancora
0: alcune delle sue meccaniche, no? E allora senti una canzone, ti innamori del ritornello, della melodia, e qualcuno ci dice io e le mie amiche cantavamo a 11 anni Cuori in tempesta di Necca a squarciagola.
1: E stavo leggendo il testo.
0: Anch'io stavo leggendo il testo, effettivamente
1: è un po' per un
0: ragazzino, una ragazzina di 11 anni, boh, è vero che insomma l'adolescenza si comincia, per 11 anni forse ancora un po' prestino. Io quando lessi il testo con attenzione, perché fino ad allora non l'avevo mai fatto, e poi è strano perché chissà perché ti viene l'idea, dici ma cosa vuol dire? Allora vai a leggere il testo, e qualcuno ha letto il testo di Vedo Nero di Zucchero, ci rimasi male.
1: Sai che
0: adesso devo leggerlo anche noi.
1: Allora, io non l'avevo mai analizzato, Vedo Nero, sì. Fammi vedere, testo.
0: Vabbè ragazzi, ma scusate, sì, no, beh, gli Squallor, a parte che rimangono leggendari per la loro produzione che era totalmente improponibile per gli standard radiofonici di oggi, anche all'epoca era abbastanza estrema, totalmente politically correct. Vabbè, dai titoli stessi dei loro album,
1: sì,
0: Arapao,
1: sì, vabbè,
0: che è uno dei pochi che si può citare, perché c'erano altri che erano allucinanti, però le canzoni loro, se volete andare a ripescarvi una discografia che è da ammazzarsi delle risate, perché bisogna spegnere un po' il cervello, lo
1: sì.
0: dico, poi per gli standard di oggi forse ci sono delle cose, però sentire come si divertivano loro, perché loro si divertivano veramente tanto
1: moltissimo
0: a fare queste cavolate.
1: Guarda,
0: gli album degli Squallor sono ancora oggi
1: ho sentito recentemente il figlio del cantante degli Squallor, che è stato ospite in un programma radio che ascolto in Italia, e appunto hanno avuto modo di far risentire alcuni loro testi, ragazzi, ma da ammazzarsi dal ridere. È un po', cioè, quello che oggi potremmo definire un po' oggi Ruggero dei Timidi, per certi versi. Perché anche lui fa quella roba lì, un po' spinta,
0: esatto.
1: Però gli Squallor erano
0: assolutamente
1: di un'altra categoria.
0: Poi erano veramente lerci.
1: Sì,
0: ed era molto vera la loro sensazione. Allora, qualcuno ci dice ancora, vediamo un po'. Ah, vabbè, chiaro, sì. Poi ci sono dei brani che magari tu interpreti in un modo, poi vai a leggere, oppure senti l'intervista dell'autore che ti dice, ti rivela qual era l'intento, anche Pensiero Stupendo, ripeti, bravo,
1: ecco, non mi veniva, anche stavo quella. Pensando, ecco, era Pensiero Stupendo.
0: Sì,
1: bravo.
0: Sì, anche Buonasera Dottore, no? Anche quella dice, ah, che bella, ma come mai lui non vuole è per forza, che era l'amante che lo chiamava a casa. Buonasera dottore, era
1: comunque
0: quella lì.
1: Leggendo il testo di Vedo Nero adesso ho capito.
0: Hai capito? Adesso voglio capire anch'io. Comunque qualcuno diceva Every Breath You Take dei Police, e tu dici sembra una canzone romantica.
1: No.
0: E in realtà, come dico spesso, alcune canzoni romantiche, se poi le vai a leggere, dici ma questo qui è uno stalker. Perché va bene essere ossessionati con una persona, ma c'è un modo, ci sono dei paletti da mettere.
1: Ogni respiro che fai, ogni passo che fai, io ti guardo
0: anche meno. Sembra che il titolo stesso di questa canzone, che Led Zeppelin realizzarono nel 73, fosse una specie di calambur, un gioco di parole, perché Dire Maker, per come la pronunciavano loro, era una specie di riferimento alla Giamaica, è quello che avevano fatto in Giamaica loro. Okay. Infatti si sente vagamente, c'è un accenno leggermente, proprio appena in levare, come fosse un reggaeton.
1: Senti qua,
0: meraviglioso.

0: stiamo parlando della perdita dell'innocenza, che detta così fa ridere, però sì, poi in realtà magari non è una cosa proprio bellissima. Però voglio dire, quando perdi l'innocenza a oltre 30 anni, anche no, cioè nel senso la dice forse un po' lunga sul grado di cottura.
1: Però si è preparato per affrontare poi ciò che ne deriva.
0: Ma voglio poi vedere, assolutamente, perlomeno si spera. Allora, ci sono arrivati tantissimi messaggi che ci hanno fatto ridere parecchio. Tipo anche molto. Questo qui dice ancora la nostra ascoltatrice che cita Max Pezzali, gli 883, dice: la mia migliore amica abbiamo realizzato dopo averla cantata a squarciagola in Tutto va come deve andare, dopo un concerto che Max ha tenuto al Moon Stars, cosa significa l'inferno delle pere e le quattro letterine magiche. Beh, lui comunque è sempre stato abbastanza un signore.
1: Sì.
0: Voglio dire, testualmente
1: mascherava sempre bene, era sempre romantico comunque.
0: Sì, sì,
1: anche
0: sì,
1: nella volgarità, proprio un po' nascosto, un po' celata.
0: Esatto, lui ha sempre fatto delle canzoni molto popolari anche nel linguaggio, però non è mai stato così tanto esplicito. Vedo nero ancora di Zucchero, capolavoro, viene citato a più riprese. Qualcuno ci diceva, beh, anche Ti pretendo di Raff oggi sarebbe una canzone da stalker.
1: Sì, assolutamente.
0: Ti pretendo cosa,
1: io
0: zio?
1: Non ti voglio, ti
0: pretendo, ma vai a casa, vai a casa. Poi è un po' una canzone, non lo so, tutte queste cose qui mi sono sempre sembrate, non so se è una sensibilità che si riprova oggi, si ritrova oggi, però queste canzoni dove c'è un'ossessione così, ma non sono un po' da Sottoni, no? Da Rimastoni?
1: Forse sì, sai, forse
0: da Zerbinacci,
1: sì.
0: Maledetti?
2: Perché se c'è una cosa che ho imparato guardando Temptation Island
0: idolo, vai,
2: è
0: vai,
2: che la figura del Sottone poi quando viene manifestata, si manifesta così in tutta la sua totalità, in diretta televisiva soprattutto, è sempre quasi difficile da, fai quasi molta fatica a guardare, sai, quel cringe
0: ma proprio pesante,
2: dice,
0: sì, sei in imbarazzo, no, perché ti vergogni tu per lui,
2: esattamente,
0: è una roba, dice, ti avrebbe voglia di prenderlo a sberle e lasciarlo lì anche nel suo brodo,
1: esatto.
0: Continuiamo, anche perché siamo arrivati, no, sai che a questo punto siamo arrivati praticamente alle 8.
1: Ma sì,
0: devo cancellare 10.000 brani perché siamo andati lunghissimi.
1: Vai, tu cancella, che io intanto vado avanti a leggere un po'
0: e
1: di
0: allora
1: roba.
0: Allora facciamo una roba che anche esatto, cancella. Sono arrivati altri messaggi interessanti.
1: Ma no, suggerisco piuttosto chi magari non dovesse conoscere, quelle tre persone che stanno ascoltando, che non dovessero conoscere gli Squallor,
0: okay,
1: di andare a leggere solamente i titoli della loro discografia.
0: Esatto. Però
1: così si fanno un'idea.
0: Sappiate che per la sensibilità di oggi
1: è un po' troppo.
0: Però può fungere da indagine antropologica.
2: Cioè, parliamo degli anni 70.
0: Sì,
2: è una roba. Erano avanti?
0: Loro erano decisamente avanti. Detto questo,
3: Radio Televisione.
1: Sai che è anche avantissimo, secondo me?
0: Chi?
4: La Simo,
0: assolutamente.
4: Sono uscita come dal cappello di un mago. Ma
0: sai che lei è talmente avanti che ogni tanto ti tocca da dietro,
1: sì,
0: perché ti sta doppiando.
2: Io mi giro, allora, non c'era, esatto, mi rigiro di nuovo, c'è.
4: Parlo una lingua che voi non potrete mai conoscere.
0: No.
1: Allora, le previsioni del tempo per oggi, come detto, ultima giornata di tra virgolette tregua, perché da domani allerta canicola di grado 4, ma oggi sarà ancora una giornata gradevolissima, come detto, soleggiato e molto caldo con 32 gradi di massima, le minime intorno ai 21-22.
0: Perfetto, adesso diamo uno sguardo, contenti. Per il momento sì, poi vedremo adesso per quanto riguarda il traffico. Il bollettino aggiornato a 2 minuti fa, per cui freschissimo, tra Agno e Gravesano traffico congestionato in entrambe le direzioni. Ripeto, tra Agno e Gravesano traffico congestionato in entrambe le direzioni. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
4: Restiamo uniti, saranno settimane dure. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux, preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Argoviese. Una petizione chiede di far di più contro la droga dello stupro.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: anche in questo caso qui, poi sai, tu ti dici, Madonna è nata, cresciuta culturalmente parlando nell'ambiente di New York, sì, legato anche tanto all'ambiente delle drag queen, della scena culturale sempre molto attiva, molto vivace, omosessuale, che faceva e dettava legge per quanto riguardava le tendenze a livello dance. Poi vai a scoprire che Danzeteria era il nome di un club famosissimo negli anni Ottanta a New York, dove lei cita si potevano vedere persone come Jean-Michel Basquiat o Keith Haring. Ah. Per cui alla fine vedi che la cultura alta di un certo livello, perché stiamo parlando di due artisti che hanno segnato dal punto di vista delle arti figurative gli anni 80 e anche tutta la nostra epoca, Keith Haring, cioè, certo, lo vedi stampato ovunque. Jean-Michel Basquiat era molto amico anche di Andy Warhol, era un personaggio piuttosto tormentato, molto giovane, un genio della pittura incredibile, dell'arte contemporanea in quel periodo. Li vedevi sempre al Danzeteria. La Danzeteria, che è stato un locale leggendario per quei pochi anni che è durato, e comunque ci si poteva andare a incontrare praticamente chiunque. Cioè, alla fine era.
1: C'era un parterre molto variegato.
0: Sì, la cultura anche del club era quella roba lì. Allora, grazie al cielo, Madonna ci offre anche poi a distanza di anni un affresco, no? Puoi andare a riscoprire certe storie, è una cosa molto affascinante, trovo. Per quanto riguarda le scoperte dei testi, sicuramente Zucchero è uno che ne ha dette, fatte, scritte di tutti i colori. Non le ha mai neanche poi nascoste più di quel tanto, perché infatti, nel mare impetuoso al tramonto, il finale,
1: sì,
0: voglio dire, è abbastanza lì. Non lo citeremo perché siamo in fascia protetta.
1: No.
0: E poi ci sono, vabbè, altri bellissimi brani. Per esempio, qualcuno cita ancora il brano di Kelly Rowland con Nelly, che era appunto Dilemma.
1: Anche quella io l'ho scoperta a scoppio ritardato.
0: Che è la storia, praticamente la confessione in musica di una donna che si chiede se sia il caso o no di essere fedele fino a un certo punto al marito.
1: Ci siamo passati tutti.
0: E comunque, appunto, lei dice, l'ho scoperto solo di recente, ci sono rimasto male.
1: Che è innocente.
0: Ma anche perché poi, parliamoci chiaro, insomma, quando il testo in inglese, sì,
1: esatto,
0: ci vai sopra, ma fino a un certo,
1: esatto,
0: punto. Ma c'era quella invece bellissima che mi hai letto, che non era Samuel L. Jackson, ma
1: Sì, allora
0: era meravigliosa.

un genio, era un genio anche assolutamente sopra le righe, con un brano meraviglioso, Super Freak, Rick James, oh yeah, che poi è stato preso da MC Hammer, che ci è diventato famoso con questo girettino qui, Can't Touch This.

0: sì, Maracanà, certo, come no. Bravo Emis.
1: È sicuramente una
0: chissà cosa intendeva dire
1: Maracanà, una parola in codice.
0: Sì.
1: Tra l'altro mi fa molto sorridere, a proposito di testo, il testo di Maracanà che cozza clamorosamente con la situazione calcistica italiana di questo, della nazionale italiana.
0: Sì.
1: Questa canzone uscì in occasione del mondiale in Brasile.
0: Sì.
1: Mischilla fece questa canzone per la nazionale italiana. Fu l'ultimo mondiale disputato dalla nazionale italiana, era il 2014. Siamo nel 2026.
0: È passato qualche annetto.
1: E cozza tantissimo. Sono completamente allo sbando, allo sbaraglio, per chi segue più o meno, sta leggendo quello che sta succedendo. Fa ridere, è una situazione comica.
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: per loro meno, ma
1: per loro meno, molto meno, però ascoltando questa canzone e vedendo quello che sta succedendo oggi mi fa molto
0: ridere. Secondo me intendeva qualcos'altro.
1: Ah, Maracanà, 100%.
0: Cioè, Maracanà, guardami.
1: Poi delirio Maracanà. In che senso?
0: Bravo, cioè, bravo, perché sono buoni tutti così.

0: Sì, Walking on a Dream, Empire of the Sun. Sì, sì, sì, sappiamo noi che cosa volevate dire. Altro
1: infatti.
0: Che camminare, sì.
1: Non ce la venite a raccontare.
0: Bravo, camminare in un sogno. Come no? Che testo è? Dai, l'hanno capito tutti.
1: Poi
0: che cosa
1: camminare,
0: volevi dire.
1: Cioè, definisci camminare.
0: Bravo, perché? Bravo. In un sogno, sì.
1: Bravi tu.
0: Guardami, un sogno c'è.
1: Bravo.
0: Allora, no, scherzi a parte, è brutto. Poi chiudiamo l'argomento delle. Dei doppi sensi e delle canzoni che ci sono arrivate, il cui vero senso è giunto finalmente a noi, magari dopo anni di sconsiderato cantare a squarciagola, no? Certi testi, anche se poi vabbè, ho chiesto proprio a Giada che ci ha parlato di un paio di brani dei quali ha scoperto il senso vero anni dopo, gli ho detto ma alla fine poi lo scoprire questa cosa ti rovina la canzone? No, dice
1: no,
0: assolutamente,
1: infatti, anzi no. La migliora.
0: Sì, perché poi dopo ne capisci veramente il senso e secondo me aggiunge un qualcosa in più.
2: Sono d'accordo.
0: Alla dimensione anche dell'artista, no? Che magari appunto per un tot di anni è riuscito a farti credere una roba.
2: Esattamente.
0: Ma eravamo noi che non ci arrivavamo.
2: Sì,
0: comunque, però stavamo parlando anche a microfoni chiusi del fatto che però quando perdi poi l'innocenza è brutto.
1: Sì, perché adesso
0: dopo diventa tu, devi sempre, ti sembra sempre di dover tenere gli occhi aperti, perdi la fiducia nel mondo, nelle altre persone. Un po' come se rimane scottati durante le relazioni, no?
2: Quello è vero.
0: Non bisogna fare così. È difficile, ma bisogna riuscire a mantenere una purezza di intenti, nonostante il fatto che si sia rimasti magari anche scottati, feriti o si sia perso qualcosa per strada, no?
2: Non è per tutti, è una roba difficile da fare, ma infatti io sarò segnato adesso inevitabilmente tutta la giornata da questo discorso, tra poco, poi più tardi in giornata dovrò andare a fare la spesa, sai, magari arrivo alla cassa,
0: pago.
2: Penserai
0: al vedo nero di zucchero, no?
2: E ti chiedono, non è che vuole un sacchetto, vuole una busta?
0: Sì, la busta. C'ho scritto Giocondo.
1: Ma sono uno che fa uso di buste.
0: Lo so anch'io cosa stai puntando.
1: Esatto.
0: Sacchetto, parla chiaro, va.

0: Potentone, potentone, limonone,
1: sì,
0: di Aerosmith, I don't wanna miss a thing.
1: Tirate fuori le lingue da dove l'aveva messo. Esatto.
0: Che brutta immagine.
1: Vero?
0: Si spera che uno ce l'abbia in bocca la lingua, dove deve stare. Allora,
1: quello è vero, quello è vero.
0: La nostra è troppo lunga, spesso e volentieri, diciamo
1: sì.
0: cose che non dovremmo dire, ma...
1: Ma
0: infine,
1: bene,
0: anche un po' la deformazione professionale.
1: Ma certo.
0: Altrax e Nico con voi questa mattina ancora per mezz'ora.
1: Sì.
0: E se siete lì all'ascolto vuol dire che qualcosa avrete fatto, qualcosa di brutto. Questo è un debito karmico che in qualche modo dovrete estinguere prima o poi. Per cui vi conviene ascoltarci fino in fondo.
1: Sì, fatelo, anche
0: così
1: perché non
0: va
1: siamo
0: via tutto il male.
1: Non siamo mai banali, non diciamo mai delle sciocchezze.
0: No,
1: volevo prendermi
0: noi
1: un minutino per parlare di un attore che io adoro perché mi infonde una simpatia incredibile. Vorrei farmi una serata con lui. È Tom Holland.
0: Ok.
1: Lui, a parte il fatto che lo considero un ragazzo che ha avuto tutto quello che voleva fare nella vita, lo ha raggiunto. Perché ho visto un video
0: come
1: montato.
0: Te, no.
1: Sì, mi manca ancora qualcosina.
0: Sì, okay.
1: Però sono sulla giusta strada. Ho visto un video abilmente tagliato in cui in varie interviste, in vari momenti della sua carriera, gli venivano fatte alcune domande. No? Per esempio, qual è stata la tua prima celebrity crush? Quindi la tua prima cotta a livello delle celebrità? Lui risponde: Zendaya. E adesso se l'è sposata e stava insieme.
0: Ok.
1: Con quali attori vorresti lavorare? Ha fatto un elenco di attori, i suoi idoli, e ce l'ha lavorato con tutti loro. Quale supereroe ti piacerebbe interpretare? Ha detto Spider-Man e ha fatto Spider-Man. Ami i videogiochi? Vorresti cioè essere attore protagonista in un videogioco? Sì, il mio gioco preferito è Uncharted e ha interpretato Nathan Drake.
0: È vero,
1: all'interno.
0: È vero.
1: Quindi raggiunge sempre tutti i suoi sogni. Questa
0: sì.
1: è una roba incredibile. Ho letto una sua intervista a proposito di Spider-Man, che è già nelle sale, l'ultimo,
0: sta per uscire.
1: Dove l'ha raccontato alcuni aneddoti che magari noi quando guardiamo i film non ci pensiamo. Lui ha detto: sapete che per me girare Spider-Man è stata una roba terrificante.
0: Ma tu l'hai viste le scene di lui che girava le scene in Scozia?
1: Bravo.
0: No, vabbè,
1: è
0: ma
1: follia.
0: Era appeso a delle specie di gru che si muovevano e lui si è fatto anche parecchio male, tra l'altro.
1: Ha dovuto anche interrompere per un periodo perché doveva riprendersi. Ma tra l'altro, appunto, lui poi ha parlato del fatto che fare quelle evoluzioni, quei salti per 12 ore con il costume di Spider-Man addosso, lui ha raccontato che poi a fine giornata, quando finivano di riprendere, nessuno poteva stargli vicino perché lui puzzava da morire, perché quella tutina lì,
0: che schifo,
1: raccoglie tutto il sudore,
0: certo.
1: E dopo 12 ore lì dentro, ragazzi, cioè voi non avete idea di quanto io puzzassi.
0: Grazie Nico, che bella immagine.
1: E
0: che
1: questo perché sembra tutto così bello al cinema,
0: è vero,
1: tutto bello pulito,
0: è vero.
1: Però in realtà noi non vediamo alcuni aspetti. E questo è uno di quelli che ci fa pensare: chissà quanto puzzava Tom Holland in quel momento lì.
0: Esatto.
1: E Zendaya che se lo abbracciava.
0: Anche la fatica proprio fisica che fanno per certe cose. Non sempre, ma certi film, sì, effettivamente.
1: Yes! Povero!

0: azioni, ma vediamo se riesci a capire chi sono.
1: Dai che venerdì!
0: Chi sono?
1: Forse saresti tu, chi DJ sono? Sterky! Non a caso parliamo
0: di lui. Questo brano ancora più alto, spaccare le casse di chi ci sta ascoltando.
2: Sai che con me sfondi una porta aperta.
1: Senti. Dai, dai che venerdì!
3: Cielo, yes. Sound and fun, stiamo viaggiando verso Zurigo, direzione Street Parade.
0: L'avrete capito, stiamo per parlare di questo perché si sono aperte ormai da un paio di settimane a questa parte le prevendite per il treno Sound and Fun, per andare ad assistere, a partecipare, a fare il bagno di folla, a ballare come degli sciamannati posseduti alla Street Parade
2: anche
0: l'8
2: perché
0: agosto.
2: In vista della canicola, cosa c'è di meglio che andare in mezzo a 1 milione di persone al caldo tutto il giorno a ballare?
0: Questo è un punto di vista interessante il tuo. Non so, spero che per l'8 di agosto sia finito tutto.
2: Sai che quest'anno mi sa che ci torno, perché da un po' che non ci vado.
0: Sì,
2: sto pensando di andarci, vediamo.
0: E per arrivarci ci sono diversi modi, potete organizzarvi con gli amici, potete scroccare passaggi, c'è anche il treno Sound and Fun alla sua 33esima edizione. Per quanto riguarda la Street Parade di quest'anno, si può andare sul sito dell'FFS.ch a prenotare il biglietto, anzi è l'unico modo.
2: Sì, non si può più andare allo sportello,
0: non si può andare allo sportello, ma per fortuna appunto da quest'anno lo si può fare comodamente online. SAF, non è un riferimento all'amore saffico ma al Sound and Fun. Potete andare lì, prenotare il vostro biglietto. In questi giorni ne stiamo distribuendo qualcuno, due per la precisione al giorno, anche noi, momenti ben definiti della giornata, però non sono molti, quelli sono quelli che abbiamo. Per cui se vi volete aggiudicare dei biglietti per il treno Sound and Fun potete ascoltare Rete 3 oppure, come detto, andare sul sito dell'ssf.ch/SAF e lì prenotare il vostro biglietto. Allora, il biglietto vi porta con partenza da Lugano fino a Zurigo per la Street Parade e poi potete voi prendere un treno che è compreso nel prezzo,
2: esatto.
0: Ma non è più il treno Sound and Fun che torna, sì. Ovviamente siete voi che decidete con che treno scendere e poi tornare da Zurigo fino alla stazione dove siete saliti, insomma, ecco. Questo va detto perché magari c'è qualcuno che pensa no, in realtà il treno Sound and Fun vi porta su, poi siete voi che vi organizzate, il ritorno è già compreso, è già pagato, voi decidete quando volete tornare. E comunque la validità massima è 3 giorni dopo la Street Parade,
2: che è comunque un bel margine, eh?
0: After dell'after dell'after, after dell'after dell'after dell'after, e poi si torna, perché
2: cioè vi diamo anche ampio margine
0: comunque
2: per poi poter
0: voglio
2: tornare.
0: Dire, ok, ci siamo capiti,
2: bravo, sì, ecco.

0: Parade. Non so se ve ne siete accorti, avete mai visto delle foto, ce ne sono anche le stories che ogni anno tornano dall'esperienza anche nostra diretta di Sterchi e di tutti i nostri collaboratori che sono andati anno dopo anno alla Street Parade. C'è veramente, ce n'è per tutti i gusti e
1: sì,
0: tutti i colori.
1: Già è tanto chi decide di vestirsi,
0: bravo,
1: per andare alla Street
0: Parade,
1: perché
0: bravo.
1: Io ho visto anche gente senza niente addosso.
0: O poco, o molto poco. Suggerimenti di vestiti addosso, a maggior ragione poi, come dici tu, visto che quest'anno probabilmente non che gli altri anni non fosse caldo, perché comunque il periodo è sempre quello, dunque piena estate, però quest'anno probabilmente sarà, bisognerà combattere con una temperatura forse un pochino più elevata del normale, per cui come dici tu, a maggior ragione ancora meno vestiti.
1: Sai che una delle più belle street parade a cui io abbia mai assistito è stata una in cui pioveva, c'era quella pioggia, sai, appena nebulizzata,
0: ma che bello,
1: era pieno di gente comunque,
0: che bello.
1: Ma era non soffrivi il caldo,
0: certo.
1: Era veramente eccezionale.
0: Poi è liberatorio, no? Stare sotto la pioggia così d'estate quando non fa freddo è meravigliosa,
1: sì,
0: una sensazione
1: è
0: bellissima,
1: incredibile,
0: ho molto sensuale,
1: sì.
0: molto così. Da Nico
2: e da Paltrax
0: è più o meno tutto, ci sentiamo domani
2: più o meno tutto, mi piace
0: rimane sempre, sai, qualcosa. No, ma ne parliamo fuori,
2: sì,
0: ti chiamo dopo, ti chiamo dopo,
2: esatto.
0: Ma dimmelo adesso, no, te lo dico,
2: no, più o meno tutto
0: tra pochissimo con voi fritti, ci sentiamo domani mattina dalle 6 col qui presente, poi Nico come sempre dalle 7, ciao
2: bellissimi,
0: ciao.

0: come l'incedere di questo ritmo rallenta i tuoi battiti cardiaci, come quando sei in apnea sostanzialmente. Ma non è il tempo adesso di rallentare, anzi bisogna cambiare marcia dalla prima alla seconda, non diretti in quinta, perché poi le auto si fermano, si inzuccano, sì. Fai delle bruttissime figure, sì. Parti in quinta cosa?
1: No, non puoi, non sei diventata brava con le auto comunque.
0: Sì, conosco migliora. La meccanica celeste delle auto. Le 9, buongiorno Fritti, Frittatella, è pronta?
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Forse ad affrontare questo periodo discreto, stare insieme a una persona, trovo 3 ore e mezza di chiacchiere ci possono tornare utili per la conoscenza reciproca. Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi, con delle temperature massime sui 32 gradi. Diamo uno sguardo anche al bollettino del traffico diramato da Via Swiss. Ci segnala tra Magliaso e Bioggio traffico congestionato in direzione di Manno, ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Restiamo uniti, saranno settimane dure. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux. Preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per i faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Argoviese. Una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.
3: Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico

0: che sanno che questo è il trend. Tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la meme se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti crutti milioni.
1: Le brutte intenzioni.
0: Che succede? Mi sono

0: ma proprio mai. Morirei probabilmente. Hola, come state? Che tal?
1: Simo Fritti.
0: Eo.
1: Simo Fritti.
0: Fritti, Fritti.
1: Che tutti piace con Simona.
0: Che tutti piace, soprattutto sottolineiamolo. E voi come state? Siete fritti, Simo?

allenato bene, oppure un corpo rigido, ti balli come Pinocchio e sei fiero di te perché è il risultato che volevi ottenere, ok? Quindi la domanda è: come vi sentite? Fritti, bolliti, in padella, giusto una passatina in padella di un minuto, insomma, c'è chi si sente assolutamente andato a male e chi si sente budinoso. E allora se sei molle come un budino, balli ancora meglio sul tuo

succede, cioè l'amore è come un organismo che a un certo punto potrebbe anche smettere di vivere, ecco. Allegria! La domanda è semplice oggi, così nella prima mezz'oretta di solito vi chiedo come state, cosa state facendo, che cosa farete, che cosa avete fatto, dove volete andare in vacanza, quali sono i vostri sogni, sono tutte cose che scandagliano un po' la vostra personalità con quel piglio curioso di noi che stiamo qui al microfono. E beh sì, perché amiamo sapere chi ci ascolta per adeguare poi anche i nostri momenti di svago, le nostre chiacchiere in base alle vostre esigenze. Allora, come vi sentite? C'è chi è andato a male oltre la data di scadenza? Speriamo che comunque il tuo odore sia lo stesso gradevole, il packaging ti possa sorreggere, portarti dietro ancora per un po'. C'è chi mi ha scritto budinosa, ma ci sono dei vantaggi ad essere un budino? Assorbi gli urti intanto, no? La critica ti rimbalza addosso con un elegante plof. Ti adatti a tutto, forma quadrata, va bene, rotonda, ok, a stella, va bene, nessun problema. Poi metti allegria, perché nessuno ha mai detto che giornata tremenda ci vorrebbe un budino. Il budino piace a tutti, dai. Non hai spigoli, oscilli con stile. Se cadi fai meno rumore di un pezzo di tungsteno. Gli svantaggi dell'essere ad esempio di tungsteno, io mi sento a volte un po' di tungsteno, sei molto resistente ma gli abbracci sembri un comodino, bisogna lavorarci sugli abbracci, quando dici mi sento pesante nessuno dubita di te, sei di tungsteno, nelle giornate storte affondi direttamente fino al piano interrato. Allora, voi di che materiale vi sentite? Vi sentite fatti, diciamola così, budino, legno, metallo, tungsteno oppure un misterioso composto

0: dovrebbero selezionare gli ingredienti dei quali siamo fatti, quelli reali, quelli immaginari, insomma, quelli che ci sentiamo addosso. Ormai non puoi più comprare niente senza che abbia un'etichetta, e quindi è importante anche in percentuale sapere elencare qual è la nostra costituzione, nel senso da che cosa siamo costituiti ragionevolmente, oppure anche nel mondo della fantasia.
1: Io sono fatto di 30% fuoco, 30% legno, 30% acqua e il restante per cento aria. Yes, that's me.

0: Giulia, che ha già ammorbato le persone, quelle poche che ancora mi stanno accanto. Il discorso delle etichette: le etichette non ci fanno bene, le etichette limitano le nostre capacità poi di modificarci, di migliorarci. Però se noi ci apponessimo, ci appiccicassimo un'etichetta che possa variare, ecco, a dipendenza un po' dalla giornata e da come ci siamo svegliati, non è poi così male. Cioè, oggi è martedì, potrei appiccicarmi un'etichetta degli ingredienti che potrebbe recitare una cosa del genere, tipo, non lo so, mi piacciono i valori nutrizionali per 100 grammi di Simona. Energia disponibile siamo al 42%, voglia di lavorare 87%, che non è male, voglia di timbrare poi sparire in una baita 86%, capacità di sorridere al microfono 100%, capacità di rispondere ai messaggi buona, variabile. Il prodotto ama profondamente il proprio lavoro, queste sono le istruzioni per l'uso, tuttavia in rare giornate manifesta il desiderio di essere, insomma, anche un po' più in silenzio del solito. Avvertenza: non confondere la stanchezza con la mancanza di entusiasmo. Questo esemplare può lamentarsi per 15 minuti e poi condurre 2 ore di programma, 3 anche 4, come se nulla fosse successo. A volte appunto si mettono in discussione le nostre capacità, ma una volta che hai evidenziato quelli che sono i tuoi ingredienti, ce la puoi fare. Può contenere tracce di, altra cosa importante da mettere sulle etichette per gli intolleranti e soprattutto per gli allergici, può contenere tracce di sbadigli trattenuti professionalmente, entusiasmo sincero, desiderio occasionale di osservare il lago senza fare assolutamente nulla, ma sono tracce di.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Cara Italia, un pezzo comunque che solleva delle questioni importanti e talvolta c'è anche bisogno di spensieratezza. Io, anzi, il più delle volte io vivrei di spensieratezza. Vi regalo 11 secondi di pura spensieratezza. Chihuahua! Chihuahua! Chihuahua. Così che

alle 5 a.m. Ma alle 8.47 si parte da Lugano, da Bellinzona alle 9.32, arrivo a Zurigo alle 12.43. Di cosa sto parlando? Della regalia. Tra pochissimi minuti la possibilità di vincere due biglietti per una persona per andare con il treno Sound and Fun alla 33esima Street Parade di Zurigo. Ancora un po' di pazienza. Cominciate ad annotare il nostro numero, metti che non ce l'hai ancora in rubrica, ma come? 079 873 8073.

0: Allora, qui è già cambiata l'energia nello studio. Oh, che gioia innanzitutto per chi potrà andare con il treno di Rete 3 Sound & Fun diretta alla 33esima strippare di Zurigo.
1: Un po' più
0: gratis,
1: di energia, vai,
0: perché abbiamo due biglietti per una persona. Io non ho la tua energia, anche perché se
1: ma sono le 9.42 per la fatta colazione,
0: ma
1: scusa.
0: Se la faccio fuori adesso, come arrivo alle 12.30? È una maratona la mia. E allora mi appoggio alla tua di energia.
1: Io vengo a fare solo i 100 metri, anzi 50 metri.
0: E
1: vengo.
0: Sono importanti comunque.
1: Già, esatto. E allora, lo sapete? Beh, forse se non lo sapete, ve lo diciamo ancora una volta. Per questa settimana, solo questa settimana e solo su Rete 3, regaliamo due biglietti al giorno a una o uno di voi per venire con noi alla Street Parade con il nostro super rave train.
0: Oh yeah.
2: The Quiz.
3: The Quiz.
2: The Quiz. Con il Mobility Partner Railway FFS. Maggiori informazioni su ffs.ch/saf.
0: Allora, Rete 3 ti porta ancora una volta col coloratissimo treno discoteca organizzato in collaborazione con le FFS Railway dal 1998. Ale, come eri piccolo!
1: Mamma mia, veramente, abbiamo ancora le ginocchia sbucciate.
0: Ma ci sono un sacco di foto che in queste occasioni rispolveriamo, così magari le potrete trovare anche sui social poi quando pubblicheremo le foto per avvicinarci a questo evento dove tu eri piccino e di nuovo sarai il nostro resident. Quindi Alexio, ma non sarai da solo.
1: No, ci sarà Nixer, che è il nostro guest ticinese. Noi selezioniamo sempre tra i ragazzi che fanno tecno e le ragazze, possibilmente, che fanno tecno nella Svizzera italiana. Quest'anno è toccato a Nixer, era lì che ballava. Saluto Yel, che per due anni ci ha martellati dalla console alla grandissima, un altro DJ veramente molto bravo. Ma adesso tocca a Nixer, che se andate sulla sua pagina di Instagram, che è 8Nixer8. Nixer con la Y e la X, no, per dire come si complica la vita.
0: Se mai scriveteci, vi rimandiamo il nome. Vi guidiamo.
1: E vedrete proprio la sua musica, perché c'è questo muro di tastiere, di sintetizzatori a casa sua che è meraviglioso. È lui che fa delle sperimentazioni. Dai.
0: Allora, come fare per vincere questi biglietti che abbiamo a disposizione in questo momento?
1: Rispondere a una domanda, perché i biglietti valgono parecchio. E quindi 079 873 80 73, tenetevi pronti con il WhatsApp o con il Telegram di Rete 3, perché ora vi farò una domanda su un artista che calcherà il palco della Street Parade quest'anno. Oggi parliamo di Elite Colette, che è una DJ e produttrice londinese, considerata una delle artiste emergenti più interessanti della scena house e techno internazionale, per questo che l'hanno scelta, tra l'altro. Il suo stile unisce le baseline tipicamente britanniche con influenze house di Chicago, quindi mette assieme i due continenti, quindi il meglio del meglio. Ricordo che la Chicago House è l'inizio praticamente di tutto, e mette anche assieme sonorità un po' underground di New York. Questa è la sua alchimia. Sul sito della Street Parade viene descritta come the next real thing, la prossima grande protagonista della musica elettronica. Domandina: in quale celebre negozio di dischi londinesi Elite Colette ha sviluppato la sua conoscenza della cultura club e della musica elettronica? Allora, vi do quattro possibilità, tenetevi pronte. Allora, A, Rogue Trade Records. La B, Black Market Records. La C, Phonica Records. E la D, Sister Ray Records. Trovate l'informazione sul sito della Street Parade nella descrizione di Elite Colette, che stiamo sentendo, tra l'altro, perché è lei questa.
0: Allora,
1: qua,
0: faccela sentire un attimo mentre il nostro pubblico pensa o ricerca. Fra tutte le risposte esatte ci sarà un'estrazione. Non è l'unico modo per riuscire ad arrivare alla Street Parade, potrete anche comprarli questi biglietti, ci sono in prevendita, quindi ve lo diremo ancora meglio dopo.
1: E stanno volando, volano.
0: Poi improvvisamente finiscono e uno dice: ma come? Com'è possibile?
1: ffs.ch/saf. Ascoltiamo un po' di musica dance, yeah, e poi decreteremo la vincitrice o il vincitore. 079 873 80 73 su WhatsApp o Telegram di Rete 3. A, B, C o D. Vai. mica a caso, ovviamente. Questo è Andrea Oliva con Black Circle Resonance, pezzo del 2023.

0: Beh, le 9.50, Simo, direi è un bel momentino.
1: Sì, sì, sì, io credo che sia sempre un buon momento per un po' di sana musica elettronica o techno, come in questo caso. Rete 3 ti porta alla Street Parade, lo fa da tanti anni con il cuore, con l'anima, con tutto quello che è necessario per arrivare sani e salvi con un mezzo ecologico.
0: Sai, la cosa bella è che sul nostro treno hai chiaramente un sacco di ventenni e trentenni che vengono anche, alcuni anche la prima volta, addirittura ci sono anche dei minorenni ogni tanto, perché non è limitato. Beh, adesso che si prendono i biglietti online forse c'è una limitazione, no? Comunque è aperto a tutti. Poi ci sono i cinquantenni.
1: Certo, sono i cinquantenni
0: che non smettono mai di sognare, di volare.
1: La Street Parade dalla nascita. Alcuni che tornano, no? Dopo che magari i figli sono cresciuti. Sai che quest'anno mi tolgo la soddisfazione di andare. Sono tante le risposte esatte che sono arrivate al nostro numero. Bisognerà fare una selezione, quindi poi alla fine sarà tutto dettato dal caso, perché noi di solito agiamo con estrazione.
0: Ok, allora la risposta la do subito alla domanda: in quale celebre negozio di dischi londinese Hewlett Collett ha sviluppato la sua conoscenza della cultura club della musica elettronica? Era la risposta esatta era la Black Market Records.
1: Non avevi sbagliato nulla fino alla Bli,
0: sono sterchi. Allora Hewlett Collett ha costruito la propria reputazione nella scena underground, la stiamo sentendo, londinese, partendo proprio dal Black Market Records, storico negozio di dischi di Soho, considerato uno dei luoghi più importanti per la cultura dance britannica degli ultimi decenni. Qui ha maturato una conoscenza enciclopedica della musica elettronica e della cultura club. Come produttrice si è fatta conoscere grazie a pubblicazioni su etichette prestigiose come la Defected e Rick Keys, ricevendo il sostegno di artisti del calibro di Carl Cox, Laurent Garnier e Paul Wolford, cioè veramente degli dei della techno, con varie sfumature, più tech house uno, più trance l'altro. Una curiosità: Hewlett Collett è anche una musicista di formazione classica, caratteristica che contribuisce alla cura, alla precisione delle sue produzioni elettroniche. Cioè uno dice è lì perché è bella. Sì, ci sono purtroppo delle DJ che sono emerse perché erano delle modelle.
1: Ma purtroppo sei quello che sei, in più sei appassionata della musica.
0: Però intendo techno, che poi dietro c'è qualcuno che la spinge. Invece ci sono un sacco di new entry femminili finalmente in console negli ultimi dieci vent'anni, che invece sono proprio musiciste della Madonna.
1: Di formazione, certo.
0: Allora, si esibirà sul Center Stage alla Berkeley Plaza alle 18.30 l'8 agosto, quando ci sarà la Street Parade.
1: Tra poco quindi l'estrazione, sentiremo il nome della vincitrice o del vincitore di questi due biglietti.
0: Ce l'ho, attenzione.
1: Ce l'hai?
0: Ce l'ho.
1: Ci siamo.
0: E ci siamo. Allora, Fabrizio di Gordola.
1: Olè!
0: Grande Fabrizio, mandaci un audio di felicità. E quindi Fabrizio di Gordola. Tutti sopraceneri per ora.
1: Va bene. Ieri infatti Bellinzona, oggi è Gordola. Grande complimenti, insomma, eri sul pezzo, eri pronto, lo sapevi e ce l'hai fatta.
0: Ci vedremo sul treno Sound and Fun, 8.47 partiamo da Lugano, alle 9.32 da Bellinzona e basta.
1: Arrivo a Zurigo alle 12.43.
0: Però se non vuoi aspettare, cercare di vincerli così, non vuoi così sfidare la fortuna, ffs.ch/saf. Ciao!
1: Vai ora, perché poi magari non ci sono più.

festival di Shrek per avere anche domani il nostro Sterchi. Lasciamoci sorprendere. Intanto oggi insieme abbiamo buttato nell'aria un sacco di energia ricevuta e ridonata anche da chi è riuscito a vincere i due biglietti che avevamo a disposizione. Poi domani alle 9:40 altra occasione, così sarà per tutta la settimana. Fammi sentire come sei stato quando hai saputo di essere fortunato vincitore. Cioè, l'ha presa bene.

0: uscito così dallo studio. E così ammorberà tutte le persone che incontrerà sul suo cammino. E ci piace così. Meglio. Non lo so, ci piace così.
1: Così, esatto, ci piace così.
0: Non lo so, meglio zombie o pieni di energia. Chi puoi incontrare oggi?
1: È un bel dilemma, una via di mezzo.
0: Non esiste, quindi direi anche un po' zombie talvolta. Cervello. Sono le 10. Buongiorno, buona mattinata, questa è Rete 3 con Simo Fritti e Polpettino 3. Nelle sue vesti però più serie. Ora con l'attualità, invece io vi leggo le previsioni del tempo per domani. Ci portiamo già avanti e siamo a mercoledì. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e molto caldo. Al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa. Nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e nelle Alpi possibili temporali isolati. Una temperatura minima compresa tra 18 gradi a nord e 21 a sud, una massima sui 34 gradi. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
3: Attese novità importanti sul caso Zali. Tra il presidente del governo e i vertici della Lega è previsto nel tardo pomeriggio il primo confronto dopo la bufera scoppiata negli ultimi giorni. All'incontro saranno presenti tra gli altri il coordinatore Daniele Piccaluga e Norman Goppi. A Zali sarà data la possibilità di spiegarsi. Al termine è attesa una presa di posizione della Lega. Ricordiamo che il mattino della domenica il settimanale del Movimento ha di fatto già scaricato Zali. Venerdì è inoltre attesa l'assemblea per ratificare le candidature in vista delle cantonali del prossimo anno. A distanza di oltre 10 anni, le autorità di Haiti hanno annunciato che per la fine dell'anno si terranno le elezioni presidenziali. Sono già state fissate delle scadenze, il cui rispetto però dipende dal raggiungimento di un clima di sicurezza accettabile nel paese. Stati Uniti, un rappresentante democratico della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti americana ha lanciato un'indagine sul presidente della FIFA Gianni Infantino accusandolo di corruzione. Richiesti documenti e comunicazioni relativi a regali, pagamenti o vantaggi concessi a Trump e ai suoi collaboratori, nonché i registri degli accessi agli uffici della FIFA nella Trump Tower a New York.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.

0: insieme, sono bizzarre come parole, trovo. Eppure suonano bene. Cammina bene invece il nostro Luca Donati, partito a maggio oramai da tanti giorni in viaggio verso la Fresia, una missione che lui si era prefissato di fare al raggiungimento della maggiore età. Per noi adulti la maggiore età è la pensione, diciamo, e poi ci sono persone che dicono e fanno, perché ci vuole costanza, equilibrio e a volte si cade un po' in contraddizione, ci sono delle cose che ti sei prefissato di fare e poi il tempo passa e dici vabbè, forse non era così importante. Lo era per lui, anche perché è una missione che lui porta avanti anche per i bambini che necessitano di sedie a rotelle nello Zambia. Lui le consegnerà e così avrà terminato la sua missione. C'è un link che vi posso mandare se volete seguirlo e fare del vostro meglio anche con piccole cifre per aiutarlo in questa operazione benefica. Tant'è che Luca, con una dimestichezza e una professionalità degna di un inviato speciale, ogni giorno ci regala una pagina del suo diario, in questo caso correlata anche da magnifiche foto che mostrano la bellezza dei luoghi che ha raggiunto in questi giorni, in queste ore. A te la parola, Luca, facci sapere come sta andando.
1: Buongiorno Simo, tutto bene qui in Olanda, temperature ottime, 25-26 gradi, si sta da Dio, bel tempo con nuvolette che girano, tipiche nuvolette a batuffo olandesi. Ieri siamo stati ad Alkmaar, molto bella, ti ho inviato una qualche foto così puoi vedere, molto romantica come quasi tutte le città olandesi qui. Vale la pena di venire a fare un giro in coppia anche amici, vale la pena. Oggi stiamo andando, anzi siamo già arrivati a Bergen, poi andremo a Bergen am See, sono circa 10-12 km a Bergen am See, e oggi staremo un po' in spiaggia a prendere un po' di sole e un po' di fare qualche bagno, e poi in serata andremo a Den Helder. Lì andremo con i mezzi pubblici perché è 40 km da qua, e domani andremo a Texel sull'isola, probabilmente starò lì 2 giorni e poi continuerò, ma molto bello. Una buona giornata a te e a tutti voi.
0: Ma ti ringrazio Luca, un nuovo episodio quindi atteso per domani.

Buongiorno, sono le 10:19, questa è Rete 3 con Simo Fritti a tenervi compagnia fino alle 11 in un viaggio molto tra virgolette in solitaria, perché io lo so che non sono sola anche quando sono sola. E poi dalle 11 ci sarà Ottavio. Oggi vi faccio una domanda molto importante, soprattutto per chi come sta funzionando come me, sta funzionando in modalità risparmio energetico. Sentite, anche sono limitate le parole che utilizzo. Qual è la cosa più strana che avete fatto per combattere il caldo? Cioè, l'utilizzo della parola combattere ci fa capire un po' che ci si sente in una battaglia, no? In una guerra contro il caldo. Avete dormito con le bottiglie d'acqua ghiacciate nel letto? Messo, che ne so, i piedi nel bidet durante una conversazione in famiglia, ha trasformato il freezer in un luogo di meditazione? Insomma, raccontatemi il vostro rimedio più assurdo, creativo, disperato, con l'AFA. Fra tutti i messaggi estrarrò tre vincitori che si porteranno a casa un preziosissimo, ambitissimo e soprattutto porta fortuna sventolino di Rete 3. Perché magari non cambia la vita, ma almeno muove un po' l'aria, dai. Messaggi allo 079-873-8073 con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Quindi c'è chi accende un banalissimo, molto tra virgolette, con il consumo energetico, poi i costi, eccetera, banalissimo ventilatore. C'è chi entra al supermercato senza comprare niente, solo per godersi l'aria condizionata. Io voglio sapere qual è la cosa più strana che avete fatto per sopravvivere al caldo. Le confessioni più divertenti potrebbero farvi vincere uno dei tre sventolini di Rete 3 in palio oggi a Simo Fritti.

0: realtà versus fantasia. Talvolta vince il mondo della realtà, che è oltre quello che uno si può immaginare. Allora io quando ho fatto la domanda cosa avete fatto di strano per combattere, utilizzando questo verbo, il caldo, mi immaginavo gente che ha dormito con le bottiglie d'acqua fredda nel letto, ghiacci, chi ha dormito in terrazzo sul sdraio che si usano per dormire, via di seguito. Ma non mi aspettavo la risposta che mi ha dato un'amica che ha partecipato via WhatsApp come tutti gli altri, e che io a questo punto vorrei, visto che lei me l'ha concesso, contattare per chiederle maggiori informazioni sul metodo che ha utilizzato per riuscire a sopportare la calura. Allora adesso mi prendo il numero di telefono, non lo annuncio chiaramente in diretta per una questione di privacy, vediamo se ce la faccio a fare le cose contemporaneamente per avere questo racconto live di questa nostra amica che adesso dovrebbe rispondere al telefono. Vediamo un po'. Vediamo se ci sei. Cara Manu, rispondi, questa è Rete3. Sta suonando, ammesso che io abbia fatto il numero giusto, eh? Pronto?
1: Pronto?
0: Manu?
1: Sì, ciao.
0: Mi è piaciuta tanto la tua risposta, lo sai?
1: E quindi, bene, non pensavo di essere così particolare, ma vabbè.
0: Ma come non pensavi di essere così particolare? Allora adesso la gente si starà chiedendo, no? Ma che cosa ha fatto Manu per incuriosire così tanto la Simo? Allora Manu, intanto quando ti ho detto posso chiamarti, tu mi hai risposto se proprio devi.
1: No, anche perché volevo evitare proprio così di raccontare questa cosa a livello nazionale in diretta. Ma vabbè.
0: No, non ti voglio forzare, però sì.
1: No, ma figurati, tanto ormai lo sanno un po' più o meno tutti, quindi.
0: Davvero?
1: Sì, è già una notizia nota, sì, certo.
0: Allora, devi avere comunque una cantina bella, accogliente, spaziosa, non umida, sì. Gradevole.
1: In realtà è dove abbiamo un po' un locale hobby, dove ho un po' di cose, tra le altre cose c'ho tipo la panca per fare gli esercizi.
0: Ok.
1: Anche un lettino, così, un divano letto, ecco.
0: Allora, Manu per combattere il caldo regolarmente dorme in cantina, si è comprato un divano letto e l'ha portato nel seminterrato. Allora, è vero che io non ho la cantina che hai descritto tu, mi sono venute in mente delle cantine che ho avuto in passato, stile film dell'orrore.
1: No, ecco, non quelle divise con le pareti di legno.
0: Di legno, hai capito?
1: No.
0: Con le ragnatele.
1: No. Esatto.
0: Il tuo rapporto con il caldo, quindi, mi stai facendo capire che è pessimo, stai proprio facendo fatica.
1: Sì, abbastanza. Io quest'estate sto soffrendo le pene dell'inferno proprio.
0: Porca miseria.
1: E quindi, diciamo, per anche socialmente essere accettata e non essere isterica, ho dovuto ricorrere a questi
0: espedienti,
1: così, rimedi estremi. Esatto.
0: Sì, perché poi, come dici giustamente tu, Manu, se mancano le ore di sonno si diventa intolleranti, irascibili.
1: Esatto.
0: Misto al caldo, come la vedi quando una persona ti vuole abbracciare con questa calura? Perché c'è chi lo fa, nonostante tutto.
1: E allora, io chiaramente al piano di sotto dormo da sola, perché mio marito si è rifiutato, giustamente, quindi
0: momento di solitudine, no, ma io intendevo dire non nella vostra vita privata, ma quando sei in giro, no? Arrivano parenti, amici a trovarti e ti abbracciano dicendoti, scusa, sono un po' umidiccio, ma scusa, ma lascia perdere, ma cosa mi abbracci a fare?
1: No, beh, ormai i miei conoscenti lo sanno che non sono proprio amantissima del contatto in generale, figurati, anche al mese di dicembre, quindi adesso motivo in più per mantenere le distanze.
0: Evviva.
1: Diciamo che tollero il contatto ravvicinato se non c'è allerta canicola, ecco,
0: ovviamente. Allora, hanno annunciato ancora una bella settimana di allerta canicola, quindi ti auguriamo
1: l'ansia.
0: Ti auguriamo un buon soggiorno nel tuo seminterrato, la tua cantina.
1: Grazie.
0: E sarà un mio privilegio mandarti il nostro sventolino che tiene anche questo, tiene lontano un po' le persone e comunque smuove un po'.
1: Lo attendo con ansia allora.
0: Arriverà presto. Ti ringrazio per esserti sottoposta a questo fuoco di domande che ti ho fatto così tra il lusco e il brusco.
1: Spero di essere di ispirazione a qualcuno, dai.
0: Allora, un abbraccio gelido per te. Ciao tesoro.
1: Ecco, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao Manu, grazie. Ciao, ciao. Mi mandi anche nome, cognome, indirizzo, per favore.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

dei disagi, e ognuno di noi ha cercato le sue piccole soluzioni, talvolta avventurose, innovative, per riuscire a far fronte alle ore di caldo che ancora si annunciano anche per la settimana in corso, per i prossimi giorni. Abbiamo sentito prima una testimonianza di una nostra amica che ha deciso di prendere una brandina, un divano letto e dormire in quella che lei ha definito una cantina, comunque insomma un locale sotterraneo, presumiamo lontano comunque dalla sua camera da letto, per riuscire a far fronte al caldo. C'è chi ha riempito la bouillotte, come la chiamiamo noi, la borsa dell'acqua calda, di ghiaccio, e se la tiene a letto, e questa è un'ottima soluzione per riuscire a far fronte alla calura. Poi c'è un nostro amico che fa il camionista e ha dormito nel cassone frigo del camion insieme alla frutta fresca che trasportava, perché non riusciva a dormire in cabina. Anche qui diciamo che la soluzione è quantomeno creativa, financo un po' estrema, insomma, decidere di dormire nel cassone frigo del camion. Chi ha adottato la meditazione come in Kung Fu Panda, quindi rallentando i battiti cardiaci per riuscire anche a muoversi il meno possibile, di conseguenza non muovendosi non accumuli troppo caldo all'interno del corpo. Ho ancora due sventolaini da regalarvi.

fronte al caldo ognuno si ingegna un po' come può. Mio figlio mi ha scritto, Ramona, apre la porta del frigo e sta lì ad ascoltare il freddo, perché il freddo ti parla.

nella mia testa c'è tutto un... c'è tutto un ridere. Ci sono canzoni che riportano immediatamente a una persona. Per me questa che abbiamo appena ascoltato è una di quelle. Ogni volta che partiva Wake Me Up, quando è uscita nel 2013, questa mia amica iniziava a ballare come uno di quei pupazzi del Muppet Show, braccia ovunque, ginocchia indipendenti dal resto del corpo e una quantità di entusiasmo assolutamente sproporzionata rispetto a, diciamo, rispetto al ritmo della canzone. Adoro quando ti parte proprio la stupidez.

0: l'inferno era freddo. Mi confonde questo titolo. Fredda come l'inferno.
1: Nella Divina Commedia è freddo l'inferno.
0: Appunto.
1: Ce l'immaginiamo caldo.
0: E quindi Tormentor Comi lo sanno.
1: Stavo per dire chi vivrà vedrà, invece no, il contrario.
0: Chi
1: morirà vedrà.
0: È vero. Le 11, buongiorno, mi ha raggiunta Ottavio. Prima però le informazioni, quindi partiamo dalle previsioni del tempo e poi l'attualità con Paltrax.
1: Previsioni per oggi in tutto il paese: soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi, massime sui 32. Domani, che sarà mercoledì, pensate, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e molto caldo. Al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa, nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e nelle Alpi possibili temporali isolate. Massime per domani si sale, arriviamo a 34.
2: 3 News.
3: Attese novità importanti sul caso Zali. Tra il presidente del governo e i vertici della Lega è previsto nel tardo pomeriggio il primo confronto dopo la bufera scoppiata negli ultimi giorni. All'incontro saranno presenti, tra gli altri, il coordinatore Daniele Piccaluga e Norman Goppi. Francia, il vasto incendio in Gironda che da quasi una settimana ha devastato 42.000 ettari è ancora sotto controllo. La prefettura del dipartimento ha comunicato che è stata una notte tranquilla e sono stati affrontati diversi focolai. A distanza di oltre 10 anni, le autorità di Haiti hanno annunciato che per la fine dell'anno si terranno le elezioni presidenziali. Sono già state fissate delle scadenze, il cui rispetto però dipende dal raggiungimento di un clima di sicurezza accettabile nel paese.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni alle 12.30 con i titoli del Radiogiornale.

0: di Avril Lavigne nel 2011 con What the Hell.
1: E che cavolo!
0: Esattamente, bella come espressione.
1: Sì, noi traduciamo e che cavolo.
0: Ciao Ottavio, e che cavolo.
1: Sai che non è male l'idea di dormire in cantina?
0: Beh,
1: che non è male, eh?
0: Beh sì, sei una cantina gradevole, non umida,
1: non
0: senza
1: umida.
0: Ragni.
1: Ma
0: sì.
1: Lui dorme nella sua di cantina o in una qualsiasi?
0: Lei dorme...
1: Lei?
0: Ma non gli ho chiesto effettivamente, dici che ha squattato una cantina.
1: Ma è in un condominio o ha una casa privata?
0: È all'interno della sua casa.
1: Ah, no, se vuoi
0: Ottavio, puoi riascoltare l'intervista che mi ha rilasciato Manu, perché con l'app puoi tornare indietro.
1: No, ma pensa andare a dormire nella cantina del condominio, poi alle 2 di notte arriva uno che deve prendere il vino.
0: Aiuto.
2: Guardie!
0: Sì, che poi accende quelle luci da rifugio.
2: C'è un clochard.
1: Che si dorme nel bunker,
0: Sì.
1: Si dorme nel bunker.
0: Sì.
1: È il momento suno o sondesto di oggi?
0: Allora, ieri mi è andata bene.
1: Sì, no, è gentile con te, il generatore di canzoncine.
0: Veramente tanto, forse troppo.
1: Ma anche oggi è gentile, però mi ha fatto venire un po' i brividi constatare che ci ha ascoltato. Cioè ha inserito nella tua sigla di oggi un argomento di cui abbiamo parlato ieri, quindi non solo genera canzoni ma ascolta pure la radio. Sentiamo la sigletta per Simona di oggi, vai.
0: Sentiamo.

0: gonna all'uncinetto, non so che immagine.
1: Voglio fare tutto, voglio un mondo coperto da lavoretti all'uncinetto.
0: Copri volante a patto che non scivoli sul volante.
1: No, no, certamente devi comprare il gomitolo giusto.
0: Perché adesso tu, devono saperlo, parli solo di uncinetto.
1: Solo di uncinetto.
0: E il problema di chi si appassiona molto è non sapere più cosa produrre di nuovo all'uncinetto.
1: Io posso essere molto ripetitiva, pensavo di fare solo borsette, tantissime piccole borsette da regalare a tutte le mie amichette. Ieri ho mandato la foto dell'ennesima borsetta che ho creato, si chiama borsetta gioiello, e l'unica amica che mi è restata ormai, viste le mie condizioni, mi ha scritto: devo preoccuparmi.
0: Anche a me mi hanno chiamato le tue amiche. Ma Simona, tutto bene che parla solo
1: ma
0: di
1: scusa, ma è una cosa carina.
0: Puoi fare delle infradito invernali?
1: Posso?
0: Va che non è male.
1: Posso ricoprire le infradito di Rete 3 all'uncinetto.
0: Uncinetto.
1: Tu non lo dici a caso, perché nel corso della prossima ora avremo a disposizione due paia di ciabadito di Rete 3.
0: Ciabadito?
1: Sì.
0: Tengono alla temperatura dell'asfalto? Si incolla.
1: Non le ho ancora provate perché non le ho ancora ricevute.
0: Bisognerà rivedere tutti i materiali per l'estate.
1: Hai ragione.

0: leggerezza che ti può dare un lavoro manuale, adesso a prescindere da questa piccola mania che mi è venuta.
1: Manina.
0: La manina d'oro al colloncinetto. I lavoretti manuali ti fanno stare bene.
1: Dice Roberta, mi hai imbrogliata, avevi detto di saper fare solo i centrini, invece hai avviato una mega produzione fashion. Ora solo io sono rimasta i centrini che odiavo e che non ricordo più come si facciano.
0: No, beh, i centrini comunque appunto non sono mai stati dimenticati, solo che nessuno vuole un centrino, nessuno.
1: Va bene, allora lasciamo da parte l'uncinetto, se volete vedere le sue produzioni Simona Foglia su Instagram, seguitela pure. Oggi dobbiamo arrivare a 2100 follower, ma adesso parliamo di attualità. Correva l'anno 1968 quando sul fiume Ticino venne costruito lo sbarramento idraulico di Stalvedro, che è una diga che ha lo scopo di raccogliere l'acqua del fiume per produrre energia idroelettrica, è molto utile. Una struttura fondamentale per il cantone che però aveva una controindicazione, cioè impediva alla fauna ittica, leggi pesci, di risalire il fiume, perché loro risalgono per cercare acque più fresche, per riprodursi, per tornare nel luogo dove sono nati, istintivamente risalgono. Il problema è che arrivavano lì e sbattevano contro sto muro che era appunto lo sbarramento idraulico, e per quanto provassero a saltare il dislivello è di 16 metri
0: e non potevano.
1: Ma perché facciamo? Ho detto parliamo di attualità perché da ieri c'è una buona notizia per le trote. Quando arrivano lì e vogliono andare magari in Valle Bedretto,
0: cosa succede?
1: Per superare questo dislivello, attenzione, possono usare l'ascensore.
0: No.
1: Ti rendi conto?
0: Ma come fa un pesce ad usare l'ascensore?
1: Perché l'ascensore butta fuori della corrente, lui istintivamente andando controcorrente entra in questo ascensore. Poi adesso non so in base a quanto salga, quando sono in tre o quattro pesci, se una trota schiaccia il pulsante.

0: l'ecosistema del fiume Ticino, dal lago di Locarno fino alla Valle Vedretto, e che permette appunto ai pesci di vivere meglio, di riprodursi, di trovare il cibo che è necessario, e soprattutto, visti i mutamenti climatici in corso, che l'acqua è sempre più calda, permette loro di trovare delle acque più fresche.
1: E se per andare verso Monte d'Airolo i pesci prendono l'ascensore, la migrazione a valle è assicurata da un bypass, spuntano dal buco più piccolo, in entrambi i casi senza bisogno di vignetta autostradale.

0: veramente vado fiera, come quando partecipi a una partita e dici abbiamo vinto, vado fiera di questo ascensore per i pesci.
1: Ascensore per i pesci, pensate però.
0: Sì, siamo bravi.
1: Siamo molto attenti alla fauna ittica.
2: Pensa che stupore le altre trote quando si trovano in fondo al lago. Che parlano con quelle italiane e gli dicono: ah, noi per tornare a casa siamo l'ascensore. Mizza, rimangono senza parole.
3: Se trotte svizzere c'è anche l'ascensore nel fiume, dimmi te.
1: Comunque anche io in ascensore sto muto come un pesce.
0: Immaginavo. Io no.
1: Allora, è più imbarazzante parlare con un estraneo o stare zitti?
0: Allora,
1: anche tipo, perché se parli cosa vuoi dire? Il tempo non è...
0: Non lo so, purtroppo può capitare che l'altro inizi a parlare e allora tu ti senti coinvolto in qualche modo, c'è troppa prossimità con uno sconosciuto in ascensore.
1: Meno le trote non hanno scuse perché non devono neanche far finta.
0: Esatto.
1: Perché in ascensore hai una distanza dall'altra persona a cui normalmente parleresti, no? Se fossi
0: per forza.
1: Anzi, anche frasi dolci.
0: Eh sì, esatto, è una vicinanza molto intima. E
1: invece no. Ma anche tu leggi la portata massima,
0: sì.
1: Ad esempio 600 kg 8 persone, fai il calcolo,
0: sì,
1: mentale di quanto devono pesare 8 persone.
0: Assolutamente
1: a
0: sì.
1: Fare 800 kg.
0: E quindi poi sono anche costretta a fare la tara delle persone che sono lì accanto a me cercando di immaginare il peso.
1: Se lo superano.
0: Esatto.
1: E guardi malissimo uno che ti sembra un po' sovrappeso.
0: Mi scusi, ma mi sembra che qui abbiamo superato il peso. No,
1: sai che avevo trovato Centicino, un appassionato che fa le recensioni dei lift.
0: Ah sì?
1: Sì, oggi non ho più trovato i video, però è uno che va sui vari lift.
0: Ok.
1: Quando sa che hanno inaugurato un lift nuovo, sale e fa il video della recensione.
0: Utile, direi.
1: Vabbè, commenta gli interni, la portata,
0: sì,
1: la rumorosità,
0: la velocità,
1: il pavimento. Ho visto una volta, attenzione, aveva recensito anche quello del mio palazzo.
0: Ah, che carino.
1: E lì mi è venuto un po' un brividino, ho detto: come ha fatto a entrare?
0: Esatto.
1: A recensire.
0: Ma non era un tuo parente, un tuo conoscente?
1: No, è un maniaco.
0: Cioè,
1: maniaco adesso, no, è bravo.
0: Ascolta,
1: però,
0: non lo puoi mandare a casa mia, nel mio palazzo?
1: A recensire l'ascensore?
0: Sì, perché io ho un ascensore che è clamoroso, mi fa ridere tantissimo. Perché. No, è sicuro tutto quanto, è anche ben. Insomma, è abbastanza moderno. Ma quando si chiudono le porte, perché tu non sei fuori dal suo sensore.

0: ma ti prendi di quelle portate?
1: Ah no, male.
0: Bam!
1: Male, male.
0: Ma proprio, ma io ho visto una signora che fortunatamente era in forma, ma si è presa una portata dall'ascensore.
1: Ha calcolato male.
0: È decisamente.
1: Ma perché si chiama ascensore? Se sale è giusto, se scende sarebbe discensore, no?
0: Sì, certo, possiamo comunque mandare un'email alla Crusca.
1: Ah, fra l'altro parleremo un'ora e mezza di ascensori oggi.
0: Che bello.
1: Non so se lo sapete. Che fra l'altro sono il luogo delle battaglie condominiali combattute a colpi di messaggini sui biglietti, presente?
0: Sì.
1: Tu non hai mai visto biglietti?
0: No, fortunatamente,
1: tipo,
0: però lo so che
1: tipo
0: si usa.
1: Alla signora del quarto piano, i tacchi alle 6 del mattino anche no, grazie, scrivono su questo foglio A4 incollato. E magari il giorno dopo sotto vedi la risposta a penna.
0: Sì.
1: Ha parlato quella che cucina i broccoli con la porta aperta.
0: Mamma mia, è per quello che da noi hanno messo una bacheca. Si vede che usavano
1: l'ascensore per lanciarsi questi messaggi trasversali anche in un italiano discutibile, se vuoi, perché magari non tutti sono italofani.
0: Beh.
1: Una volta in un lift ho visto un biglietto che diceva: ci ha preso una scarpa dal quinto piano, è pregiato di riportarle, tento so chi sei. L'ho con l'H, dico all'amministrazione che hai senza H un cane.
0: Santo il cielo.
1: Bellissimo.
0: Mio.

0: Quando andavo a Cagliari a casa dei miei zii, in palazzo c'era l'ascensore, ma per usarlo bisognava mettere la monetina da 5 lire.
1: No.
0: E a me sembrava così strano che in un palazzo uno per tornare a casa doveva anche pagare l'ascensore.
2: È vero.
1: Per contribuire alle spese elettriche, un po' come
2: certo.
1: La lavanderia.
2: È un incentivo anche al movimento.
1: A fare le scale.
2: Certo.
1: Hai visto in quei film vecchi che c'era l'ascensore proprio al centro dell'androne?
2: Sì.
1: L'ascensore trasparente, a volte c'era il manovratore.
2: Certo, sì.
1: L'ascensorista.
2: Sì. Ma era
1: i lavori di una volta.
0: Sì.
1: L'ascensorista. Ma adesso saliamo molto più in alto.
2: Dove andiamo?
3: Movie Quiz.
2: Vi portiamo a vedere un bel film Sotto le stelle per la proiezione di oggi, quindi la sera stessa. Abbiamo dei biglietti per voi tre ascoltatori più veloci, diciamo. Sì, più veloci a rispondere correttamente.
1: Estratti a sorrata, non più veloci,
2: più
1: perché poi c'è chi ascolta.
2: Più veloci
1: là,
2: noi, più veloci noi.
1: Estratti a sorrata sempre, perché ho detto saremo più in alto, perché stasera a Cinema Castelgrande si proietta questo film. Vai. Vediamo se lo riconosci.
2: Beh,
4: noi
2: certo.
4: Saremo sempre i più forti.
5: Dopo il successo di Top Gun Maverick.
6: Che mi dici, Gus?
5: Top Gun, l'originale, torna al cinema. Rivivi sul grande schermo il film che ha definito un'intera generazione. In un 4K spettacolare.
7: Allora è lei quello?
8: Sì, sì.
6: Guarda l'uccellino.
1: 40 anni fa è uscito Top Gun,
2: mamma
1: ti rendi
2: mia,
1: conto?
2: Brividi, Ottavio, brividi! Tantissimo.
1: Io romantico.
2: L'ho visto anche recentemente, devo dire che regge al tempo.
1: Piaceva lui?
2: Molto. Moltissimo, devo
1: versione,
2: dire, bravissimo attore.
1: Versione restaurata e rimasterizzata, quindi anche se lo avete già visto, lo conoscete a memoria,
2: sì.
1: È comunque una esperienza da vivere, Top Gun 14th.
2: E soprattutto in
1: Anniversary
2: in
1: Edition.
2: Un open air, poi bellissimo.
1: Gli aerei non li vedi solo sullo schermo,
2: li vedi anche nel cielo.
1: In cielo escono dallo schermo e bam via. Vi chiediamo una cosa molto semplice: se vi interessa vincere due biglietti per tre persone,
2: mm-hmm.
1: Quanto è alto Tom Cruise?
2: Ok.
1: Anche in piedi,
2: Sì. Anche in piedi, quanto è alto Tom Cruise?
1: Nel senso, potete rispondere sia in centimetri che in piedi o in pollici.
2: Ah, non da sdraiato
1: no,
2: in piedi.
1: No, in piedi, nel senso, sai che loro le misurano in piedi, okay. Le stature.
2: Pensavo che differenza
1: è abbastanza
2: c'è.
1: Risaputa come informazione quanto è alto Tom Cruise.
2: Sì, diciamo quanto è basso, ecco, più che quanto è alto. E allora, un po' di body shaming anche nei confronti di Tom Cruise. Pronti via, 079-873-8073, ci sarà un'estrazione tra tutti voi che avrete mandato la risposta esatta, tre ascoltatori, due biglietti ciascuno. E adesso che cosa ci ascoltiamo?
1: Tu sai quanto sei alta?
2: Io so quanto sono alta.
1: 5 piedi e 7 pollici.
2: Ah, tutto sommato neanche tanto, vista
1: no,
2: così.
1: 5 piedi e 7 pollici.
2: Sai cosa ci ascoltiamo adesso?
1: Eh?
2: Ah, beh,
1: Top Gun.
2: Chiaramente, chiaro.

0: almeno per qualche minuto non è stato innamorato di Tom Cruise, soprattutto nel bacio più bello della storia del cinema, secondo me, quello tra Maverick e Charlie, con quella luce perfetta, soffusa, la musica, insomma, veramente momento perfetto. Abbiamo i nomi dei vincitori che potranno andare a vedere Top Gun a Bellinzona.
1: Sono Ioris, Mauro e Mario, che dice: mia moglie è innamorata di Tom Cruise, emoji, tre emoji che piangono. Quindi pensa quanto si sacrifica e quanto la ama, hai capito?
0: Ma certo,
1: bravissimi,
0: ma certo.
1: Bravissimi.
0: Allora, i biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Bellinzona.
1: Diamo la risposta. È
0: 1,70 m.
1: Come
0: me.
1: Vedi che avete qualcosa in comune.
0: Le anime gemelle.
1: Tu sei alta 5 piedi e mezzo.
0: Come Tom Cruise. 5 piedi.

0: Sunset con Simo e Ottavio fino alle 12.30.
1: Mi scrivono nella ditta dove lavoro: quando l'ascensore supera il peso massimo suona un allarme.
0: Questo è utile, un po' imbarazzante per
1: viene fatto
0: versi.
1: Scendere l'ultimo che è salito.
0: Sì, chiaro.
1: Se una donna dice è un po' imbarazzante, ma scendi tu, no?
0: Ma scendi
1: se
0: tu.
1: Se una donna dici prego, si accomodi.
0: Esatto, poi potrebbe anche non bastare, insomma, però utile.
1: Accomodatevi, accomodatevi.
0: Più che un ascensore è una bilancia, sostanzialmente.
1: Esatto. Mi sono registrato stamattina, vediamo se indovini cosa stavo facendo, eh? Vai.
0: Vai. Fammi sentire.
1: Se lo sai è facile.
0: No.
1: Sì.
0: Ma sembri quasi in un autolavaggio.
1: Ma no, l'hai fatto anche tu.
0: L'ho fatto anche io?
1: Sì.
0: Ah, ho capito.
1: Più di una volta anche.
0: Ho capito perché l'ho fatto anche io,
1: che
0: certo.
1: Che è?
0: Stavi mettendo il parasole in auto.
1: Hai vinto tre marenghi,
0: olè!
1: Brava. Hai vinto parasole in auto.
0: Sì, è l'apposito parasole
1: in auto,
0: anche perché adesso gli abitacoli diventano incandescenti.
1: Fra l'altro stavo pensando, mi sa che in futuro dovranno cambiare il materiale con cui fanno i cruscotti,
0: allora,
1: i volanti e le varie cose.
0: Hai pienamente ragione, lo dici da un po' di tempo, all'inizio non ci ho dato molto retta, però sì, perché...
1: I cornetti che appendi allo specchietto tu, quelli portafortuna.
0: Sono sciolti, i dadi. Si scioglie tutto. Ieri la mia autoradio non dava più segni di vita, era talmente calda che non riusciva
1: a cambiare le stazioni.
0: Sì.
1: A proposito di caldo, però, arriva dal Giappone l'invenzione definitiva.
0: Sì.
1: Doyemon Boxi. È una specie di cabina telefonica su ruote, quindi la puoi spostare.
0: Mm-hmm.
1: Trasparente, che in realtà è un frigorifero per umani, hai capito?
0: Oh.
1: Entri dentro, ci sono 15 gradi.
0: Un sarcofago.
1: È un frigorifero per umani.
0: Gelato.
1: 15 gradi di temperatura, però ti spara aria a 5 gradi su testa, collo, spalle e schiena.
0: Farà bene?
1: Una roba, entro 10 minuti ti abbassa la temperatura corporea e ti eviti colpi di calore.
0: Ma ci sta, diciamo che ci sono le saune a freddo, no?
1: Ho capito.
0: Però, diciamo, avere...
1: Lo sbalzo termico dove lo mettiamo?
0: Lo so.
1: Cioè, tu arrivi lì e fai, scusi, dov'è il capocantiere? È andato un attimo a raffreddarsi in frigorifero, dovrebbe essere pronto fra 20 minuti. No, dai, che invenzione è? Invece di morire di caldo, muori per lo sbalzo termico, no?
0: Non lo so.
1: Secondo me non va bene.
0: Stamattina dicevamo a mari estremi rimedi, a un certo punto uno deve trovare una soluzione, però veramente fa il paio, davvero con... Io le ho fatte, le saune, le criosaune.
1: Sì, ma non d'estate.
0: Sì, sì. In estate, soprattutto in estate, io in inverno non le faccio le criosaune. Entri in una cabina, Ottavio, fredda, adesso mi ricordo quanti gradi andasse giù, ma tanti.
1: Meno 120?
0: No, quella è quella ozono, io faccio proprio la sauna.
1: Ma vestita?
0: Con una specie di costumino.
1: Meno 200?
0: Meno 70. Forse.
1: Meno 70?
0: Meno 40, meno 40 forse.
1: E quanto resisti?
0: 3 minuti. Però tu ci entri a caldo, nel senso che una giornata come questa vai, ti fai 3 minuti di sauna e ti fa stare tanto bene.
1: Quindi lo sbalzo termico dici che non...
0: E il problema è che poi...
1: Non provate a casa,
0: no,
1: eh?
0: Vabbè, ma non, chi è
1: perché
0: che ha un frigo?
1: Perché dopo la criosauna ha iniziato a fare... Fa solo uncinetto, fa solo cose con l'uncinetto.
0: Dai!
1: No, seri,
0: mi
1: seri.
0: Mi stai satellitizzando. Però la cosa, il controsenso della cosa è che una volta che hai finito quei 3 minuti lì, ti si riattiva tantissimo la circolazione e per cui dopo hai un caldo boia.
1: Molti atleti la fanno la criosauna.
0: Sì,
1: ma
0: tanto bene.
1: La testa è fuori?
0: No, è tutto dentro.
1: Tutto dentro.
0: Hai un paraorecchie con dei calzerotti, dei guanti se non sbaglio anche, e stai dentro, ma puoi stare dentro anche più di 3 minuti se te la senti.
1: E quanto resisti? Adesso vediamo che temperatura criosauna.
0: Non quella meno 70.
1: No, criosauna, attenzione.
0: Ce ne sono di due tipi.
1: Tu sei stata a tra meno 110 e meno 196.
0: No, quell'altra, vedrai. Quale? Che ce n'è una più delicata. Adesso facciamo la ricerca.
1: No, meno 190. Se no, andate lì, hai presente i supermercati, quelli della catena tedesca, con i frigoriferi aperti?
0: Ti butti dentro con i pesci.
1: Basta passargli davanti, saranno 2 gradi lì davanti.
0: Adesso vi darò delle informazioni più dettagliate su quello che ho fatto.

0: Santana e Manà, Corazon Espinado. Allora, quella che ho fatto io, le ho fatte tutte e due, quella elettrica che è considerata la versione più soft, di solito lavora tra circa meno 85 e meno 110, mentre le cabine ad azoto possono spingersi più in basso, l'elettrica entri tutta, anche con la testa compresa, mentre la Crivo Sauna fa molto molto freddo, entri soltanto fino alle spalle, resti fuori, una specie di cilindro.
1: Venduta a tranci al mercato. Ma la tua quant'era allora?
0: Io le ho fatte tutte e due, ma quella che ho, diciamo, adottato come sistema è quella meno 85.
1: Beh, meno 85 è voglia.
0: Sono arrivata fino a 7 minuti, forse 7-8 minuti.
1: E ti rasciuda, sarebbe sì. un bel regalo per un quiz, no?
0: È vero. Buoni
1: per Crivo Sauna.
0: È vero.
1: Ma secondo te tutti gli ascoltatori sanno che noi siamo stati sposati?
0: Non credo. No,
1: quasi nessuno lo sa.
0: Lo
1: diciamo?
0: Sì.
1: Siamo stati sposati.
0: E voilà, non è andata benissimo, no, vabbè, diciamo, sì. Però sì.
1: Poi Scorpione Bilancia non...
0: Un disastro.
1: No.
0: Dovevamo sapere, la nostra astrologa ce l'aveva detto.
1: Volete sentire come andava quando eravamo sposati? Ve lo faccio sentire adesso, vai.
2: Va ora in onda Casa Leopardi. Viaggio nel paradiso della coppia.
3: Il paradiso tu vivrai se tu scopri.
4: Buongiorno amore. No, cos'hai?
5: Non lo so, non mi sento bene. Mi gira la testa. Hai il naso chiuso.
4: Oh, Vasco Rossi. Ma se ieri stavi benissimo.
5: E ieri era ancora in incubazione.
4: Posso fare qualcosa, amore?
5: Sì, vai in farmacia a prendermi.
4: Adesso, non esageriamo. Giacomo, che schifo.
5: Puoi portare tu i bambini al corso di nuoto, andare a fare la spesa e andare da mia mamma e aiutarla a imbanchiare il bagno.
4: Sì, a imbanchiare il bagno.
5: A imbiancare.
4: Sì.
5: Sto male.
4: Sì.
5: Vai a prendermi anche le medicine, sto male.
4: Sì, sto male, va bene Giacomo. Basta. Stai sotto le coperte che guarisci presto.
5: Bacino?
4: No, sei contagioso. Vado, da lontano. Ci vediamo questa sera.
5: Va bene, ciao.
4: Ma resisti fino a questa sera senza medicine?
5: Beh, dovrei farcela, dai.
4: Ok, ciao micetto malatino.
5: Ciao. Pronto, Gianji, ascolta, oggi non vado al lavoro. Ascolta, il piano virus ha funzionato, Ci vediamo giù al porto fra mezz'oretta. Io prendo le carte da poker e le birre, Dai, cielo terzo, lago calmo, un amico con la barca. Questa è vita, Gianji. Champagnino, Ciao.
4: Scusa, amore. Ma eri al telefono?
5: No, perché?
4: Boh, ti ho sentito parlare.
5: No.
4: Amore, ho una bella sorpresa.
5: Cioè?
4: Fa tutto la tua mamma.
5: Come fa tutto mia mamma?
4: Sì, fa tutto la tua mamma. Io posso stare tutto il giorno con il mio micetto. Ti do lo sciroppino, ti faccio la minestrina. Ma tu non muoverti dal letto,
5: Ma porca...
4: Scusa?
5: No, niente, stavo tossendo che mi è andato...
4: Sì.
5: Champagnino? No, niente.

0: Special, Chaka Khan, Snoop Dogg.
1: Cimiciurri, dice.
0: Cimiciurri?
1: Tu mi chiami?
0: Io ti chiamo.
1: Che dice? No.
0: Non lo so, non lo so, non lo so.
2: Bravo, un applauso.
0: Sì, grazie.
1: Adesso visto che siamo in tema di scene. Scene da un matrimonio?
0: Sì, belle tra l'altro, belle.
1: C'è una donna che si è detta: ok, mio marito è fedele.
0: Mm-hmm.
1: Si è detta, tutto sommato è fedele.
0: Sì.
1: Ma è facile essere fedeli se nessun'altra ci prova con te.
0: Ma cos'è?
1: Perché non vieni messo alla prova.
0: Temptation Island.
1: Siamo tutti fedeli finché non siamo messi alla prova. Cosa ha fatto allora? Si è creato un profilo falso. Le prime parole dolci, tipo tre o quattro parole, lui Tom crollato, ecco. Ceduto, dove possiamo vederci?
0: No.
1: Come, sì.
0: Che sciagura.
1: Ah, vedi, brutto porco. Lui ci stava anche solo a livello di chat, no? Allora sì. Ha detto, vabbè, a una ceduto, creiamo un altro profilo falso.
0: E via, di nuovo.
1: Ci ha provato con lui e lui, tac, boccato come un pesce.
0: Ma che...
1: Ha creato un altro profilo falso e lui al primo complimento non capiva già più niente. E via così, è arrivata a 25 profili falsi
0: e
1: lui c'è stato con tutte 25.
0: Ma che roba!
1: Se vuoi è stato fedele perché era sempre lei.
0: Formalmente
1: è stato fedele perché
0: sì,
1: era sempre lei.
0: Sì.
1: Infatti il titolo della notizia è: donna crea 25 account falsi per testare la fedeltà del marito, lui fallisce ogni volta.
0: Ma lui
1: è fesso, no, scusami.
0: Ma davvero tanto,
1: cioè
0: sì.
1: Non ti fila nessuno da anni. Nel giro di pochi giorni 25 donne, cioè, che ci provano con te.
0: Ma ripigliati.
1: All'Ursi fess.
0: E tante pure.
1: Fess. Comunque riflettiamo, siamo tutti fedeli finché non siamo messi alla prova.
0: Già. Non fatelo.
1: Non metteteci alla prova.
0: No.
1: Non siamo più sposati, no, scrivono, siete ancora no.
0: Non siamo più
1: sposati.
0: Chiaramente.
1: Lei ha tenuto il sidecar.
3: Questa vita mi confonde. Coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

0: poi non ho mai capito, è la cuoca di Tarzan.
1: È la mamma di Tarzan.
0: La mamma di Tarzan.
1: È la mamma
0: ma l'ha abbandonato
1: Tarzan
0: con le scimmie e poi gli fa da mangiare.
1: Eh beh certo, per recuperare il tempo
0: pentita,
1: perduto. Certo. Tarzan è pronto e anche per voi forse che finalmente potete concedervi un po' di meritato riposo. Schiscette alla mano.
2: Questo caldo non c'è neanche poi fare.
1: Ma io ho un po' di fame, francamente.
0: Allora, posso leggere una poesia fra poco?
1: Ma se
0: no, chiedo
1: sì,
0: perché è una poesia molto seria e anche abbastanza lunga e un po' triste.
1: Beh, allora, ti devo dire...
0: rischia che cambiano radio.
1: Può essere, però complimenti per il coraggio, perché uno si mette anche proprio un po' a nudo,
0: va
1: no?
0: Bene,
1: con queste
0: bene
1: poesie, quindi va bene.
0: Si chiama Ossimori. È già noioso il titolo.
1: Molto pesante, sì.
0: Sarà pesantissima.
1: Ai,
0: c'è
1: ai,
0: un
1: ai
0: sottofondo ancora più pesante.
1: Sì, fai tu,
3: Ossimori.
1: Ossimori di Ottavio Panzeri.

0: possano così un po' richiamare lo stile che ti ha portato qui oggi a volerla così regalare al nostro pubblico. È mortale. Ma però, ambizioso.
1: Momento rete 2.
0: Va bene anche per i funerali, possiamo tenerla da parte.
1: Non esageriamo.
0: No?
1: Allora, l'ossimoro è l'accostamento di due termini che hanno un significato opposto e che abbinandosi già di per sé generano un'immagine poetica. Ad esempio, silenzio assordante, quello che tutti usano, no?
0: Esatto.
1: Lo usano tutti perché adesso va abbastanza di moda. La notte bianca, quella di Locca. Notte bianca è un ossimoro, perché la notte sarebbe buia, invece notte bianca è un ossimoro.
0: Già, guarda, già siamo nel mood giusto.
1: Allora,
0: grazie.
1: Ho scritto una poesia che è una lista di ossimori, dura 7-8 minuti.
0: Fantastico.
1: Vi
0: guarda,
1: ringrazio già in anticipo.
0: Vado a prendere un caffè. Torno.
1: Grazie.
0: Va bene, vai.
1: Vicine lontananze, frequenti rarità, brividi bollenti, immaginarie realtà, silenzi assordanti, fragili certezze, disperate speranze, dolcissime amarezze, traffico scorrevole, riunione importante, fritto leggero, dieta abbondante, vacanza rilassante, ma l'ossimoro più grande sei tu. Mi hai lasciato, ma sei sempre con me. Sei stata la mia metà intera, la mia certezza dubbiosa, il mio lieto tormento, il mio per sempre temporaneo. E mentre io, restando, sono già partito, tu, partendo, sei rimasta qui.
0: Ma guarda, le lacrime. Le lacrime! Una pesante cosa!

0: svariate ore. All'interno della mia famiglia c'era il mio papà che guidava, anche perché mia mamma aveva fatto una patente tardiva.
1: Sant'uomo.
0: E però gli piaceva, no?
1: Piaceva?
0: Tutto sommato. Sì, sì, gli piaceva, quindi si sciallava, poi non è che andavamo a fare chissà. Però bisogna veramente ringraziare chi si mette a disposizione.
1: Esatto,
0: di...
1: magari quando sei piccolo non lo apprezzi.
0: Esatto,
1: ma 12 ore di auto per portarti al mare, 12 ore per tornare a casa, ti sembra normale.
0: Normale, invece
1: in
0: no.
1: Si sta spendendo per i suoi familiari.
0: Vero.
1: Questo mi commuovi.
0: Vero, vero. E c'è chi se ne è reso conto. Allora, per favore, potete mettere la canzone Sei forte papà per mio papà che sta guidando da tanti per riportarci dalle vacanze. Grazie, non ho più voce.
1: Vedi che sei commossa anche Simona.
0: È la strega di Biancaneve, è in me, lo sai. Grazie mille, un saluto a tutti. Allora l'abbiamo preparata.
1: Sei forte papà, vai per il papà,
0: vai,
1: di Ari.
2: Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha,

0: messaggio è carino.
1: Sì.
2: Quel tono.
1: Però
0: l'uccellino ferito lo salva, ma per il resto è predazione di specie protette.
1: Cioè, non puoi portarti a casa ogni cosa. Poi noi abbiamo come genitori fatto un upgrade che è cresci con i no.
0: Esatto, lui diceva solo sì.
1: Solo sì. Quel piccolo.
0: Il WWF non apprezza questa canzone, però è.

0: bello che è. Me lo prendi, papà?
1: Che bello che è, me lo prendi, Pepe.
0: Allora.
1: Panda mangia i bambù.
0: Che
1: 12 ore dalla Bretagna, sì, in Francia.
0: Mica male.
1: Dalla Bretagna stanno tornando 12 ore.
0: Sono tante ore. Dire. Tante ore di viaggio.
1: Santi guidatori.
0: Ma chissà quanti passi riuscirete a fare con le nostre ciabadito firmate Rete 3.
1: Siamo rimasti?
0: Siamo rimasti
1: l'infradito da
0: regalare. Ci siamo rimasti due,
1: di solito non chiediamo grossi sforzi.
0: No, quest'ora
1: poi. Ma solo
0: poi.
1: Una prova che ci teniate veramente.
0: Sì.
1: Allora rispondete possibilmente in un vocale e con la stessa voce a questa domanda, è semplicissima.
2: Io sono dentro l'acqua in questo momento. E tu dove sei?
1: Semplicissima domanda.
0: E tu dove sei? Rispondi alla domanda allo 079 873 8073. E tu dove sei? E forse vincerai.
1: Io
0: le nostre
1: ciabatine. Io sono dentro la jacuzzi. E tu dove sei? E tu il tonno?

0: sono dentro l'acqua in questo momento. E tu dove sei?
1: Io sono in centro a Bellinzona, che sto camminando sotto il sole cocente e mi sto cuocendo tutti i piedi.
2: Bella
3: la Pirulan, ascoltando sempre voi.
2: Altri?
4: E tu dove sei? Sono a casa che sto mangiando un bel piatto di pasta.
5: Ciao, noi siamo in macchina e oggi pomeriggio ci servono le zibrette.
6: Io sto cavalcando un cavallo bianco in riva al mare, no. Scalza.
7: Ma non possiamo darle a tutti, sono troppo forti.
2: Chiederei a tutti.
7: Dai.
2: Veramente.
1: Io sono in centro a Bellinzona, che sto camminando sotto il sole cocente e mi sto cuocendo.
2: Facciamo un appello.
7: Dai, io non ce la faccio
2: neanch'io. Scendere. Facciamo
7: perché?
2: Un appello.
8: Sì, io sono in negozio e sto facendo la pausa pranzo.
7: La risata finale la fanno bene.
2: Stupende.
7: Quella rende.
9: Ciao Rete 3, io sono sotto l'ombrellone. Ciao.
7: Allora siete stati tutti fortissimi. Purtroppo ne abbiamo solo due paia.
2: Esatto. E quindi adesso facciamo un'estrazione. Che vuoi fare?
7: Sorte.
2: Perché siete tutti bravissimi.
7: Ma non ce ne sono di più.
2: Adesso faccio un
7: appello. Non ce ne sono di più.
2: Allora ce ne
7: le
2: sono.
7: Le tue
2: di
7: non
2: più.
7: Puoi metterle in palio.
2: Non le ho ancora ricevute. Tu le tue?
7: Non ce le ho. Perché io ho un monodito, non posso mettere.

0: Cosa possiamo consegnargli? La 4.2?
1: Non saprei proprio. Non saprei. Io l'ultima volta che ho provato a fare un buco al muro ho fatto un cratere.
0: Prova quella punta, ce l'hai quella di diamante? 7.4?
1: Usa quella.
0: Si usa la punta di diamante?
1: Tu?
0: No, si usa.
1: Ah, ho capito,
0: però
1: io uso.
0: Non è il diamante quello che vale tantissimo.
1: Non è quello.
0: Prova
1: però
0: una 12. Poi facci sapere come è uscito. Allora, sono stati estratti per le infradito e sono già stati informati. Adesso io gli ho chiesto il numero di scarpe.
1: Sì.
0: Però non sono scarpe.
1: Sì, sono comunque il numero di scarpe che porti è quello non che va per scarpe. Le infradito.
0: Comunque Babi e Dante.
1: Olè.
0: Babi e Dante. Aspetta, ripassiamo cosa stavamo facendo.
2: Sul tapirulan, ascoltando sempre voi.
0: Ecco, le abbiamo estratti a sorte, non in base al messaggio. Dante?
3: Io sono in centro a Bellinzona, che sto camminando sotto il sole cocente e mi sto cuocendo tutti i piedi.
0: Ah, vedi, a lui servono perché sta camminando a piedi nudi.
1: Mamma mia.
0: Li hai visti quelli che camminano a piedi nudi sui sentieri?
1: No.
0: Io li ho incontrati quest'estate.
1: Ma come si,
0: dice
1: si fa?
0: Che faccia bene.
1: Sì, fa bene ma fa male.
0: Non sentieri estremi.
1: No, beh, comunque sassi.
0: Ho provato con uno solo, non è, fa un po' male.
1: Ti devi allenare, devi farsi un bel

0: Spear, musica della Svizzera italiana, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Ah, io l'avevo cambiata, e come l'atmosfera. Ti stavo raccontando appunto che anni fa, non so se per moda o perché.
1: Ma eri in una specie di setta?
0: No, non ero in nessuna setta. Avevo letto da qualche parte che aveva dei benefici camminare a piedi nudi, e allora ci ho provato. Avevo proprio iniziato a camminare sempre a piedi
1: città?
0: Nudi. Dappertutto, ah. Da svariati giorni.
1: E proprio. Lavoravi già in radio?
0: Lavoravo già in radio, e
2: tu
0: forse
2: la diretta te che era in giro piedi nudi in centro.
0: Ma sai che è un problema risolvibile col fatto che non devi guardare come ti guarda la gente. Allora, finché cammini a piedi nudi lungo un fiume, così
1: sì,
0: anche a non ti.
1: Prato.
0: Solo che un giorno ero in giro
1: sulle
0: a piedi
1: scale
0: nudi.
1: Mobili anche andavi?
0: Non è, anche
1: che
0: sulle
1: paura.
0: Scale mobili, sì.
1: Ho paura.
0: Allora, dovevo andare a comprare qualcosa, una bottiglietta, e ho detto, vabbè, affrontiamo anche questo scoglio, questa nuova avventura. E sono entrata in un grande magazzino a piedi nudi, e lì è un po' troppo. È
1: guardavano?
0: Un po' troppo. Sì, mi sentivo guardata, mi sentivo,
1: beh,
0: osservata,
1: sì.
0: Cosa che peraltro farei anch'io.
1: Sì, è abbastanza automatico, però.
0: Anche perché io ero vestita.
1: Non c'è niente di che, eh?
0: Normale, non è che ero vestita, che ne so.
1: Anzi, eri molto elegante.
0: Da yogara.
1: E qual era la motivazione? La salute?
0: Pare che faccia bene, nel senso che adesso non mi ricordo quale trip mi fosse venuto in mente o che cosa avevo letto. Ti mette molto in contatto con la tua natura e con la terra, che è importante, solo che la terra è coperta dal cemento e il cemento diventa incandescente.
1: E no, questo periodo sarebbe improponibile.
0: Insomma, ancora oggi non so se mi abbia fatto bene, ma sicuramente mi sono molto messa alla prova.
1: Beh, direi, scusa, nei negozi uno pensa a chissà cosa, no?
0: Esatto. Siamo arrivati ormai
1: al lido a piedi nudi. Ah no, lì si può, scusa.
0: Lì si può. Ai saluti, sai, Ottavio.
1: I salumi finali.
0: Esatto.
1: Abbiamo una mortadella. Un po' di cotto.
0: Prosciutto crudo ne abbiamo, sure.
1: Un po' di cotto e guanciale, lo vuoi?
3: Ciao ragazzi, sì. Ci provo per il mio bimbo, però non so se avete il bimbo.
1: Ah no, no, purtroppo l'abbiamo già segnata per oggi.
4: Ciao.
1: Mi dispiace.
4: Io sto facendo allenamento per il cammino di Santiago e non vedo l'ora di arrivare a casa e togliere le scarpe e metterle in tradito. Ciao.
1: No,
4: ciao.
1: Mi interessa lei che sta facendo l'allenamento per il cammino di Santiago.
0: Sì.
1: Adesso le scrivo se domani la possiamo sentire. Come ti alleni?
0: Dai,
1: come
0: volentieri.
1: Ti alleni?
0: Volentieri.
1: Tu intanto saluta che io scrivo.
0: Appuntamento a domani. Tra pochissimo, previsione del tempo, daremo uno sguardo al traffico e poi i titoli della radiogiornale.

0: tra pochissimo la radio passerà tra le alucce delle nostre fatine, dei dischi che metteranno la loro musica fino alle 13.30 e subito dopo sentirete Baby Simo. Diamo uno sguardo ora alle previsioni del tempo, il traffico e i titoli del radiogiornale, radiogiornale intero che potete ascoltare sulle frequenze di Rete 1.
1: La meteo per oggi in tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi, massime 32. Domani in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e molto caldo, massime sui 34. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord tra Wassen e Göschenen il traffico è bloccato per 3 km con attese di circa 30 minuti in direzione del Ticino.
2: 3 News.
0: I titoli del radiogiornale. Nel pomeriggio l'incontro tra il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. Si attendono chiarimenti in vista dell'assemblea del movimento che venerdì dovrà decidere sulla sua ricandidatura. Prima vittoria per Confederazione e Finma sulla vicenda delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse. Respinto un ricorso negli Stati Uniti che chiedeva un rimborso di 370 milioni di dollari. Ancora polemica attorno all'esercito svizzero. Questa volta fa discutere una commessa per le razioni da campo. 18 milioni finiti ad una ditta estone. Quello di sabato sarà un primo d'agosto senza fuochi d'artificio in tutta la Svizzera, praticamente escluso un ritiro dei divieti con il previsto arrivo di una nuova ondata di canicola. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo per porre fine alle migliaia di cause che riguardano dei suoi prodotti a base di talco sospettati di causare tumori. La nazionale di calcio italiana è di nuovo senza vertici dopo la rinuncia al commissario tecnico in pectore Pirlo, lascia anche il direttore tecnico Maldini e ne parliamo nello sport.
2: Rete 3 Sport.
3: A tutto calcio in questa edizione, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Intanto l'associazione svizzera ha inserito nell'organigramma la funzione di Chief Sports Officer e scelto in questo ruolo Marinko Jurendić, al quale è stata affidata la responsabilità generale dell'area sportiva. Tradotto, Jurendić prenderà il posto di Pier Tami, che ha garantito da parte sua la sua disponibilità per il passaggio di consegne. L'organo internazionale invece che stabilisce le regole del calcio apporterà una modifica importante nel regolamento d'applicazione della VAR per la norma dello scambio d'identità, in sostanza quella che ha ridotto in 10 la nostra nazionale nei quarti contro l'Argentina. Ebbene, in sostanza si legge che un cartellino giallo può essere riesaminato solo per identificare il giocatore che ha commesso il fallo sanzionato. Il fallo stesso non può essere riesaminato né modificato. In buona sostanza, Embolò non doveva essere espulso. Zinedine Zidane è invece il nuovo allenatore della Francia. Nulla di nuovo, ma è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della federazione, che stamane ha presentato il suo nuovo CT. Per un CT trovato, uno che sa di dramma all'italiana, per intenderci. Dopo la rinuncia di Maldini e Leonardo, dopo il caso legato a Andrea Pirlo, la federazione è nuovamente alla ricerca di un CT. Si fa il nome di Roberto Mancini, ma anche quello di Antonio Conte, due ex selezionatore dell'Italia. Nel calcio giocato, infine, è serata di Champions League con i preliminari. Ricordo, i campioni svizzeri della Thun, dopo l'1-1 dell'andata, saranno impegnati alle 20 in Croazia contro la Dinamo di Zagabria.

0: caffè.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia dalla quale non si può guarire mai. Ho cercato di convincermi

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu

Taking Over Love, un brano uscito quest'anno. Il Radio Nati tra Ticino e Losanna a fine 2012 come progetto di cover rock. E con loro cominciamo questo pomeriggio insieme. Allora, ciao, buongiorno, anzi buon pomeriggio più che buongiorno da parte mia, Simona Rodesino, al microfono con voi in questo pomeriggio estivo. Fino alle 17 sarò con voi, ma non sarò totalmente sola, perché a un certo punto, dopo le 14 circa, mi raggiungeranno in studio due ospiti colleghe, due donne, quindi girls power oggi in questa puntata. E lo studio di Rete 3 naturalmente si animerà ulteriormente oltre ai vostri messaggi, chiaramente, che arrivano nella nostra chat allo 079 873 8073. Spero che siate tutti bene in questo pomeriggio, qualunque cosa voi stiate facendo. Magari qualcuno sta andando a farsi un bel bagno, se ne avete la possibilità, top, ecco, lo farei anch'io. Tenete presente questa cosa di fare il bagno eccetera, perché è un argomento di cui parleremo sicuramente dopo, ecco, rinfrescarsi e trovare quel refrigerio, anche tenuto conto delle temperature. La notizia l'abbiamo letta, l'abbiamo sentita, che aumenteranno a quanto pare ancora a partire da domani. Ma iniziamo con la musica, anzi continuiamo con la musica. Arriva un pezzo uscito nel 2018, andiamo sulla musica italiana, ed è un, possiamo dire, un lavoro di squadra, perché si chiama Faccio quello che voglio, e tra gli artisti compaiono Fabio Rovazzi, Albano, Emma e Neck, e inoltre c'è anche il videoclip, sempre ideato e scritto direttamente da Rovazzi, in cui compaiono diverse persone celebri, famose: Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Albano, Diletta Leotta, Rita Pavone. Insomma, sto leggendo i nomi. Faccio quello che voglio. Rovazzi, Albano, Emma e Neck. Let's go!

questa voce qua, con questa voce fai, la canzone si chiama Faccio quello che voglio, Fabio Rovazzi, Albano, che abbiamo sentito anche sul finale, Emma e Neck. Buon pomeriggio di nuovo da Simona Rodesi, sono le 13.37 di questo appunto pomeriggio estivo. Ecco, poi qualcuno mi ha anche scritto in chat, se notate che ogni tanto non enuncio qualche parola, incespico leggermente, è perché, vabbè, insomma, ieri sera, cosa che non si dovrebbe mai fare, mi sono messa a mangiare una lasagna, che poi lasagna con questo caldo, come mi è venuto in mente, vabbè, lasciamo perdere, accendo il forno, casa caldissima, mai fare questa cosa in estate, però mi è venuta voglia di quella lasagna e poi quando era pronta, perché ci ha messo più del tempo previsto, c'era scritto 30 minuti, ce ne ha messi 50 di cottura, diciamo, e a quel punto avevo una fame così importante che ho iniziato a mangiarla subito, non lasciandole il tempo giustamente di raffreddare, e quindi sul momento non me ne sono accorta subito, vi dico la verità, continuavo a mangiare così voracemente. Quando ho finito questa lasagna mi sono resa conto che, ecco, mi ero leggermente ossionata il palato, malissimo, cose. Adesso oggi va un po' meglio, ma mi rendo conto che a volte faccio ancora un po' fatica. Questa è la mia vicissitudine della serata, super avvincente, guarda, proprio compelling, avvincentissima. In ogni caso, spero che la vostra cena di ieri sia andata meglio, più tranquilla, ma non ci vuole tanto, più fresca forse. Prossima volta, Simo, una bella caprese e stai tranquilla, così e va tutto liscio, va tutto liscio. Tra poco il concorso per vincere l'Infradito, quindi tutti sintonizzati. Prima, per la musica svizzera, arriva Nick Mello con Forget Me Nots.

Cranberry su Rete 3 con Just My Imagination, un pezzo del 99, ok, mentre leggevo la data mi sono detta ok, è passato un po' di tempo in effetti per questa canzone che era decisamente una hit, ma ancora oggi forse lo è perché appena partono le prime note, devo dire, poi è super riconoscibile. E allora l'avevo annunciato poco fa, il momento del nostro concorso per riuscire a vincere le Infradito, uno dei gadget dell'estate che proponiamo. Allora, per provare ad accaparrarsele, il numero della nostra chat è sempre lui, 079 873 8073. Dovresti inviare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e poi aggiungo anche se specificate anche la taglia, così sappiamo mandarvi l'infradito della misura giusta, che non sarebbe male. Abbiamo la M per i numeri tra il 36 e il 39 e la L per i numeri tra il 40 e il 43. Allora, pronti? Via, Jonas Blue Girl.

Ok, a quanto pare dai messaggi che ricevo, oltre alle persone che stanno partecipando al concorso dell'Infradito, adesso poi vi ripeto tutte le coordinate, i dati, beh, non sono l'unica, noto dai messaggi, a essersi fatta un po' male, mezza, diciamo, bruciata il palato mangiando cibi troppo caldi. Ok, non sono l'unica, non mi fa assolutamente piacere perché non è stato molto piacevole, ma sono in compagnia. E allora il concorso per vincere l'Infradito, uno dei gadget dell'estate che proponiamo, perché non è l'unico, poi c'è anche lo sventolino di Rete 3 che proporrò nel corso di questo pomeriggio insieme, che è molto lungo, c'è del tempo per provare a vincere uno dei due gadget dell'estate. E allora per l'Infradito, nome, cognome, indirizzo e taglia, MOL M3639L4043 al numero 079 873 8073. Lascio ancora un po' di tempo per provare, per lasciarvi partecipare al concorso, perché è giusto lasciare un po' di tempo, così poi alla fine si fa il sorteggio. E intanto ne approfitto anche per chiedervi, visto il tema che di cui parleremo dopo le due con le ospiti che arriveranno oggi, dopo le 14 e dopo naturalmente il pacchetto informativo delle 14 con meteo e ultime aggiornamenti delle ultime notizie, ne approfitto per prechiedervi, così magari abbiamo già qualche esperienza personale, quali sono i luoghi più belli in cui voi avete fatto il bagno nella vostra vita. Quindi parliamo di luoghi anche in zona, naturalmente nella Svizzera italiana, in Svizzera, laghi, fiumi, pozzi, oppure il mare, l'oceano, insomma dove avete fatto il bagno e avete un ricordo bellissimo che vi dite wow, quel bagno me lo porto proprio nel cuore, vorrei tornare proprio lì. Ma questa me la ricordo? Forse un po' dopo, è uscita nel 2001, Velvet Boy Band. Wow!

Camera Azzurri dei Tre con So Good. Oh yeah, yeah, abbiamo i vincitori, anzi un vincitore e una vincitrice del concorso dell'infradito di oggi. Anche oggi abbiamo due vincitori e sono Giada e Loris, che oggi riceveranno, anzi non le riceveranno oggi probabilmente, ma nei prossimi giorni, l'infradito direttamente a casa. Grazie Giada e Loris per aver partecipato e grazie naturalmente anche a tutti e a tutte le altre. Ci sono ancora possibilità nelle varie fasce dei programmi per vincere il nostro infradito, ma anche appunto lo sventolino. E allora grazie per anche i messaggi che stanno arrivando sui posti più belli in cui avete fatto il bagno nella vostra vita. Rinnovo l'invito, se vi va, allo 079 873 8073. Mare, laghi, fiumi, insomma, e pozze, ci sono vari modi fare il bagno, per fortuna, e con paesaggi anche che ci restano nel cuore. E grazie per i messaggi, perché dopo le 14, dopo il notiziario eccetera, ne parleremo in studio con due ospiti. E adesso io prendo nota di quello che avete scritto e dei messaggi che stanno arrivando super volentieri. Ora, The Second Voice con Love Me Be.

0: Televisione Svizzera.
1: Di nuovo buon pomeriggio, sono le 14.01. Vediamo le previsioni del tempo fino a stasera. In tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi. Temperature massime oggi sui 32 gradi. Domani invece mercoledì in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e molto caldo. Ci attende una giornata molto calda. Al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa. Nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e nelle Alpi possibili temporali isolati. Le temperature di domani, le minime saranno comprese tra 18 gradi al nord e 21 al sud. Le massime invece domani raggiungeranno i 34 gradi.
0: 3 News.
2: È stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. L'agenzia di meteorologia giapponese ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato la scossa col massimo grado di intensità. La prima ministra Takaichi aveva inizialmente comunicato che un numero non specificato di persone sono rimaste ferite e alcuni edifici sono crollati. È giunta poi la notizia dell'esplosione all'interno di un centro commerciale dove molte persone erano rimaste bloccate. Si teme una quantità considerevole di morti. Non si sono verificate anomalie nei 3 reattori nucleari operanti nella regione che hanno continuato a funzionare normalmente. Si riunirà oggi alla Farnesina a Roma l'Alleanza Globale per la soluzione a 2 stati tra Israele e Palestina. Oggi saranno presenti circa 30 delegazioni e si vuole fare il punto sui progressi compiuti. Il caldo non dà tregua. Meteo Svizzera ha emesso un'allerta canicola di livello 4 per il Ticino centrale e meridionale e per il basso Moesano. L'allerta entrerà in vigore mercoledì 29 luglio alle 12 e resterà valida almeno fino a mercoledì 5 agosto, ma potrebbe essere prolungata in base all'evoluzione delle previsioni. Per l'Alto Ticino è invece previsto il livello 3. Entrambe le allerte riguardano le zone al di sotto degli 800 metri.

Carly Rae Jepsen con I Really Like You, un pezzo del 2015. Si va avanti con la musica, arriva Role Model con Joy, in attesa di chiacchierare con le ospiti di cui vi ho accennato prima, che sono già in realtà quasi tutte davanti a me, mi stanno guardando. Tra poco si parlerà e si chiacchiererà con loro di un po' di temi legati all'estate, ai bagni, ma non solo. A tra poco.

0: 14:10 su Rete 3, abbiamo appena ascoltato Role Model con Joy e come annunciato do il benvenuto, aspettate che vi metto gli applausi di sottofondo perché insomma bisogna accogliervi nel modo giusto, le colleghe che sono arrivate, Sofia Santoro e Chiara Vittori, buon pomeriggio a voi, ciao.
1: Ciao.
0: Come
1: ciao,
0: va? Prova microfono.
2: Sentiamo, funziona.
0: Vi ho sovrastate con gli applausi, insomma. Allora, grazie per essere passate qui in questo pomeriggio insieme. Poi è vero che si lavora qua, voi siete oltre il corridoio, giusto? Quindi si fa in fretta. Come va questa giornata? Avete voglia di chiacchierare un po' del vostro lavoro? Praticamente l'obbligate ieri, l'ho detto, ragazzi. No. Vi va di venire a chiacchierare del vlog che avete fatto?
2: Super volentieri.
1: Yes. Bene. Molto volentieri.
0: È il vostro ultimo vlog, giusto? Molto estivo, sì, dal sapore molto estivo.
1: Forse ne è uscito un altro ancora dopo.
2: Deve uscirne un altro nostro del mercato di Bellinzona.
1: Sì.
0: Ok, in caso poi ne riparleremo. Comunque sottolineiamo, voi lavorate alla redazione di Spam, giusto? Che conosciamo bene.
1: Esatto.
0: Quindi proponete anche contenuti digitali legati a un pubblico giovane.
1: Sì,
0: corretto.
1: Principalmente per i giovani.
0: Per i giovani, sì. Giustamente.
2: Corretto.
0: E allora il vostro vlog si intitola, leggo proprio il titolo che è già tutto un programma, Il Ticino è meglio delle Maldive. Yes, voglio dire, chi me lo presenta? Chi mi racconta cosa troviamo in questo vlog?
2: Vuoi andare tu, Kiki, o vado io?
1: Vado io, dai.
0: Si consultano. Cool.
1: Siamo andate qualche settimana fa, ormai penso un mesetto quasi.
0: Sì.
1: Siamo andate in giro per il Ticino a valutare se effettivamente i posti che si sente tanto parlare, diciamo, sui social sono così, sì, belli come si dice, no? E siamo stati in giro 2 giorni, abbiamo fatto 5 tappe.
0: Nello specifico si può, poi chi vuole vedersi il video poi diamo le coordinate, ma dove siete state?
2: Allora, abbiamo scelto 3 tappe nel Sopraceneri, che diciamo è un po' più conosciuto per le pozze, i fiumi, i torrenti. Siamo stati come prima tappa a Iragna.
0: Yes,
2: al posto di Iragna.
0: Conosco.
2: Ecco. Come seconda, un po' più di nicchia, a Cugnasco.
0: Sì, non sono mai stata.
2: Molto carino.
1: Non sono mai andata.
2: A me è piaciuto molto, però per chi curiosi potranno guardare il video e valutare loro. E come ultima del Sopracenere, Ponte Brolla. Quindi Valle Maggia.
0: Sì.
1: Bassa Valle Maggia.
2: Esatto.
0: Li conosco, andavo tanto da piccola, molto bello anche lì. E poi dove avete chiuso il vostro viaggio?
1: Poi siamo andati, il secondo giorno siamo andati nel Sottoceneri e abbiamo fatto le Gole della Breggia di mattina presto, non era proprio il top.
0: Ho visto, eravate lì alle 9, ragazze.
2: Infatti
0: non
2: abbiamo fatto il bagno.
1: No.
0: Era troppo fredda.
1: Era freddo, poi cioè appena fatta colazione non è che era proprio top.
0: Non era il top della vita, però l'avete raccontata.
1: Sì.
0: Quindi lo scopo era un po' raccontare come in estate ci sono dei luoghi bellissimi in cui fare il bagno nella Svizzera italiana in Ticino, giusto?
1: Sì,
2: esattamente. E diciamo, ci siamo legate un po' a questo titolo che tu hai precedentemente letto.
0: Sì.
2: Perché ormai qualche anno fa era stato pubblicato effettivamente questo video intitolato, sì, Le Maldive di Milano, un po' appropriazione del territorio, però appunto questo famoso video che mostrava, sì, la Valle Verzasca, se non sbaglio la zona del Ponte dei Salti,
0: okay,
2: con queste,
0: sì,
2: acque cristalline, e noi abbiamo giocato su questa cosa e abbiamo detto, ma effettivamente per i giovani in questo caso, che magari non hanno il budget di spostarsi in posti bellissimi che senz'altro sono le Maldive,
0: esistono, sì,
2: esatto, quali alternative sul nostro territorio esistono effettivamente, perché abbiamo delle pozze veramente bellissime. Poi, chiaro, in 2 giorni non potevamo mostrarle o farle vedere tutte,
0: certo,
2: però ecco, ci sono delle bellissime alternative anche qua in Ticino.
0: Giusto, allora per tutti voi all'ascolto vi facciamo sentire un pezzo del vlog audio, in questo caso siamo in radio giustamente, di Chiara e Sofia che sono andati proprio a fare questo giro. Allora mi ricollego, cambio il canale e sentiamo l'inizio, poi vi diamo anche le coordinate se volete naturalmente recuperarlo tutto e vediamo com'è andato.
3: Oggi partiremo
0: fortissimo
3: da Iragna,
0: partita.
3: Ma per fare cosa? Un giro delle pozze in Ticino, tra Sopraceneri e Sottoceneri, perché sì, è vero, le Maldive sono belle d'estate, ma anche tanto costose.
1: E il Ticino è gratis ed è bello.
3: Comunque oggi è proprio una bella giornata.
1: Ma poi fa caldo, ma qua neanche troppo.
3: Qui l'acqua scorre tra pareti di roccia levigate e forma delle pozze naturali dal colore quasi tropicale.
1: Il rumore delle cascate, l'acqua trasparente e la natura tutto intorno rendono questo posto davvero spettacolare. Io vado a farmi un tuffo.
3: Insomma, questo questo sembra proprio il luogo ideale per farsi un tuffo.
0: E questo era il primo pezzo del video di cui vi abbiamo parlato. Andiamo con Ligabue, tu sei lei, torniamo con voi a chiacchierare del vostro vlog.

0: Dopo Ligabue torniamo in studio a Rete 3, sempre in compagnia delle colleghe della redazione di Spam, Sofia Santoro e Chiara Vittori, che ci stanno raccontando del loro ultimo vlog realizzato proprio per la redazione di Spam in cui lavorano, in cui lavorate. Parlo con voi perché siete qua davanti a me. E voi avete fatto proprio il giro, almeno alcune, non tutte, delle pozze che ci sono in Ticino, nella Svizzera italiana, per raccontarcele. Il titolo, lo ricordo, magari qualcuno si è sintonizzato solo oggi, è "Il Ticino è meglio delle Maldive". E quindi, insomma, posso chiedervi com'è andata questa esperienza di questi due giorni registrando un po' all'esterno, poi anche bene, no, d'estate, raccontare. Avete incontrato anche dei bagnanti,
1: onestamente è stato molto bello. Erano due giorni di canicola, cioè faceva caldissimo, quindi anche poter uscire dall'ufficio, andare a farsi un bel giro, a farsi il bagno, è stato molto bello.
0: Vi siete beccati la canicola proprio, sì, in quei giorni.
2: Sì, esatto. Okay. Cioè, è stato pro e contro, perché in realtà comunque se non facevamo i bagni veramente, esatto, era atroce lavorare con la canicola, che, beh, poi, certo, sembra, cioè dal video ho anche ricevuto commenti per dire "vorrei fare il tuo lavoro, che ti tuffi nella pozza", eccetera eccetera. Però quel giorno faceva veramente caldo e se non ci fossimo davvero bagnate in un qualche modo
0: non andava. Poi ho anche visto il cappellino, Sofì, tu avevi il cappellino, top, bravissima, ottimo. Crema da sole. 50?
2: 50 più. Plus.
0: 50 più? Dove si trova? Dopo mi dite dove l'avete presa. E in

0: Nel caso, anche per vedere il vlog di cui parlavamo, ricordiamo le coordinate. Volete dire voi dove possiamo trovarlo? Su Player RSI, giusto?
1: Esattamente, sotto la sezione spam.
0: Sotto la sezione spam troviamo i vostri video, i vostri contenuti.
2: Anche su YouTube. Abbiamo il canale. Sì, nuovo, appena inaugurato.
1: Andateci a seguire, sì. Insomma.
0: Giustamente, giustamente. Adesso vediamo, anzi io vedo perché ce l'ho davanti a me, ma voi naturalmente ascoltate un altro pezzo di questo vlog e poi non lo spoileriamo troppo, però è una parte anche molto importante che voi avete giustamente voluto includere. Quindi vi ascoltiamo ancora e andiamo avanti con il vlog.
1: Ma ti sei bagnato i polsi prima di entrare?
2: In effetti questa è proprio una delle cose alle quali bisognerebbe prestare più attenzione. Uno dei 6 consigli per la sicurezza dei bagnanti è proprio quella di bagnarsi bene i polsi e altre parti del corpo prima di entrare in acqua. Questo perché il nostro corpo dovrebbe abituarsi in modo graduale alla temperatura dell'acqua, che è molto fredda.
3: Per ridurre incidenti e annegamenti, il Cantone porta avanti la campagna Acque Sicure. L'obiettivo della campagna è proprio quello di ricordare a residenti e turisti che in fiumi, torrenti e laghi il rischio zero non esiste.
0: E il vostro viaggio continua, che vedo qua davanti a me, quindi non andiamo avanti, ne ascoltiamo solo un pezzettino. Voi giustamente citate anche la campagna Acque Sicure, giusto? È molto importante da sottolineare.
2: Per noi era molto importante far vedere, sì, è bello andare in giro, divertirsi, avere un momento spensierato, però comunque, cioè, gli incidenti succedono ogni anno, tanti e gravi,
0: sì,
2: e quindi bisogna anche un po' sensibilizzare, no? Non solo fare
0: Certo che è bello fare il bagno, ma esatto, tenere sempre presente gli accorgimenti, giusto?
1: Esatto, è importante. Abbiamo anche notato che in praticamente tutte le pozze che abbiamo visitato c'è sempre stato il cartello con le regole per i bagnanti, le regole per i fiumi, i torrenti, quindi diciamo che comunque chi visita questi posti è anche avvisato sul posto, oltre che avere un buon senso, buona coscienza, insomma, magari non tuffarsi dove non si vede quanto l'acqua è profonda.
0: Certo.
1: Però abbiamo potuto anche valutare, tra virgolette, nelle varie pozze, incontrando qualche giovane che in effetti sono abbastanza attenti, cioè
0: lo sanno.
1: Anzi, siamo state più spericolate noi, ad esempio, vabbè, no, piccolo spoiler, i tuffi li abbiamo fatti e non ci siamo effettivamente, non abbiamo verificato l'altezza e la profondità dell'acqua.
0: Ok, ecco, questo è da fare, un'altra cosa da tenere in considerazione, da fare assolutamente.
1: Esatto.
0: E tra l'altro ho visto, scusate se vi interrompo Sofì, che avete anche intervistato nel vlog una pattugliatrice, giusto? Una ragazza molto giovane.
1: Esatto. Virginia.
0: E lei cosa ha raccontato?
1: Allora, lei fa questo lavoro da ormai 5 anni d'estate, è un lavoro che possono fare anche persone che non hanno il brevetto di salvataggio, in questo caso lei ce l'aveva, e si tratta di giovani, ma in realtà dall'età, dalla maggiore età a qualsiasi età, che pattugliano le zone soprattutto della Verzasca e della Valle Maggia, che sono quelle un po' più, diciamo, pericolose, e sono il primo, diciamo, soccorso nel caso succede qualsiasi tipo di cosa. Ci ha spiegato però che lei non può direttamente o loro intervenire, nel senso, se qualcuno sta annegando.
0: Ok, è un primo contatto.
1: Esatto.
0: Diciamo che è anche essenziale, è bello che si mettano a disposizione questi ragazzi, immagino anche della zona, quindi conoscono bene la zona.
1: Sì, senz'altro.
0: Bene ragazzi, allora adesso ascoltiamo un pezzo, vi ho accennato prima, questo pezzo si chiama proprio Le Maldive di Milano. Sofì, ne hai parlato tu prima, quindi anni fa è stata molto pubblicizzata questa zona da alcuni TikToker, Instagrammer se non sbaglio, che ha portato una grande affluenza poi in quella zona di quelle pozze. Si chiama Le Maldive di Milano dei No Strang. Progetto formato dagli ex Vomitors, Lawrence, Donut, Mila, Dave e dal mitico Ul Pesha, naturalmente dei Midnight Lovers.

0: Allora, Baby Come Back, Party Pupils, Mayor Hawthorne su Rete 3, sempre in compagnia delle colleghe della redazione di Spam, Sofia Santoro e Chiara Vittoria. Allora, ragazze, ve la lancio proprio così. Stiamo parlando delle pozze, di fare il bagno in estate. Ci avete raccontato del vostro vlog e c'è un pezzo del vlog, mi ha fatto sorridere Sofì, in cui tu dici: ma noi siamo del sopracenere, diciamo, a me questo freddo non mi tocca. È vera questa cosa?
1: Ma vedendo come si atteggiava Kiki in quella pozza, mi sembrava esagerata, ecco.
0: Cioè, tu la gestivi proprio tranquillamente il freddo dell'acqua delle pozze?
1: Sì, io ero tranquillissima.
0: Proprio così ci siamo nate?
2: L'ho vista tentennare un po', quella mattina. Non sono così sicura.
0: Tu hai fatto un po' fatica a entrare.
2: Beh, sì, lì era fredda. Poi no, appunto, certo, erano le 9, cioè io inizio a fare il bagno dopo mezzogiorno.
0: Con calma, ti prendi il tuo tempo. Mi ha fatto sorridere questo pezzo, Sofì, perché anch'io, essendo cresciuta in Sopraceneri, come anche la vostra caporedattrice Giorgia, tra l'altro, anche lì, anch'io sono cresciuta facendo il bagno subito in queste pozze molto fredde e quindi sono più temprata, questo shock termico, giusto entrare gradatamente, non proprio lanciarsi, però non mi spaventa troppo e quindi forse è una questione di dove si è abituati a fare il bagno nella vita.
1: Sì, io sono d'accordo. No, devo dire che io a entrare coi piedi ci ho messo poco e le mie colleghe quel giorno che seguivano: oddio, ah, è freddissima, oddio.
2: Sì, tra tutte la Sofia era quella più strong, ammettiamo.
0: Strong, temprata. Dove facevi tu il bagno, si può dire? Non si può dire?
1: Io terrei per me la mia pozza preferita, ecco.
0: Questo è molto comune, un trend, non dire esattamente la zona, sì, ma non esattamente.
1: Esatto.
2: Soprattutto le indicazioni, Chiara? Per cioè come arrivare in quelle pozze, tante persone che incontravamo sul posto ci dicevano: no, non dite troppo, che cioè poi ci arriva troppa gente qua.
0: Ci tengono a preservare. Beh, voi avete parlato nel vlog di comunque luoghi molto conosciuti anche, no? Quindi
2: sì, esatto,
0: frequentati.
2: Siamo molto in quelle molto conosciute.
1: Esatto.
2: Appunto, un po' anche perché ce l'aspettavamo.
1: Sì, sì. Io posso dire la zona.
0: Attenzione, ci ha pensato e ha deciso che dirà la zona. Vai, Sofì.
1: Di fronte a Claro, quel versante di là, ma non dico nient'altro.
0: Penso di aver capito, se qualcuno della zona lo conosce. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere state su Rete 3 questo pomeriggio. Chi rinnova l'invito per vedere il vostro vlog e anche altri contenuti, se vi va, di Spam? Chi
2: vado
0: va?
2: Io.
0: Chiara, vai tu, vai.
2: Andate a vederlo, è molto divertente. Scoprite magari dei posti nuovi che non avete visto e niente. 10 minuti così, volano.
0: Dura circa 10 minuti, è vero? Io l'ho visto, devo dire, più volte, perché volevo carpire veramente. Se poi vorrete tornare in futuro a parlare di altri progetti, contenuti di cui vi occupate, io vi aspetto, eh.
1: Volentieri, volentierissimo.
0: Grazie a voi e a prestissimo.
2: Ciao,
0: ciao, ciao ragazze.
1: Ciao, ciao.

0: pain, just smile back.
1: 2005, questo brano di Eminem, When I'm Gone, usciva proprio in quell'anno. E torniamo in diretta alle 14.43 di questo bel pomeriggio soleggiato. Poi lo studio di Rete 3 poco fa si è animato, ero in compagnia appunto di Chiara e Sofia della redazione di Spam, che mi hanno raccontato del loro vlog, del loro contenuto video che hanno fatto tra le pozze, alcune pozze della Svizzera italiana. Se vi va di recuperarlo, lo trovate su Play RSI Play sotto la sezione Spam, come detto, ma anche su YouTube, loro mi hanno raccontato. Poi la redazione di Spam vorrà anche naturalmente sui social, Instagram e TikTok, per chi già li conosce. E allora, poi, prima, parlando proprio di posti in cui fare il bagno, luoghi in cui fare il bagno belli, vi ho chiesto quali sono quelli del cuore. Molti di voi in effetti mi hanno scritto proprio qui, Svizzera italiana, Ticino, hanno citato Sopraceneri, zona appunto di Ragna eccetera, come compare anche nel vlog. Queste pozze super rinfrescanti. E poi, scusate che vedo Sofì che mi chiede una cosa. Ah sì, sono andati. Non so se mi sente, che mi ha appena salutata e poi le ho detto che i colleghi erano partiti. Ecco, tutto molto live. E voi mi avete mandato dei messaggi proprio sui posti in cui avete fatto il bagno e avete particolarmente amato. Dunque Jordan mi cita la capanna Piansecco, non si batte il bagno in pausa lavoro, la capanna Piansecco. Tu lo consigli quindi, Jordan? Ecco, questo è un luogo sicuramente da tenere presente, visto che tu ci sei stato, e lo consigli. Poi ancora, tu mi mandi proprio una lista, 1, 2, 3 dei luoghi più belli. Dunque, allora, Isola di Saona in Repubblica Dominicana, mare stupendo, sabbia bellissima, ti credo. Poi mi dici Punta Prosciutto in Puglia, nel Salento, anche mare stupendo, e qua ti do ragione perché ci sono stata ed è veramente un mare cristallino, proprio, come dire, chiaro, simile a quello della Sardegna. E poi ancora Giamaica. Beh, diciamo che tu mi hai fatto una bella lista di posti incredibili. Altri mi dicono il mare della Sardegna, per stare più vicini a noi, che non sbaglia mai. E poi anche qui appunto in zona, come detto prima. Ora arriva Vatvox su Rete 3 con Nvia, estratto dal loro album Il fondo del barile, pubblicato l'ultimo maggio. L'ascoltiamo tutta fino in fondo in questo bel pomeriggio. Vatvox, Nvia.

Vadvu con Envia su Rete 3, 14:48, quasi la fine di quest'ora insieme, che per me almeno è decisamente volata in compagnia, parlando di bei posti in cui fare il bagno, in cui rinfrescarsi in questi giorni estivi. Poi appunto, visto le previsioni del tempo che da domani insomma prevedono, giustamente previsioni del tempo, che cosa accadrà, ovvero un innalzamento ulteriore delle temperature, ecco, queste sono delle opzioni. Poi naturalmente ognuno ha il suo posto del cuore, e come qualcuno mi fa anche notare in chat, no, non dite tutti i posti perché devono restare alcuni segreti, e quindi questo, c'è anche questa diciamo vicinanza e amore speciale per alcuni luoghi della nostra bellissima Svizzera italiana, nel territorio, sul territorio in cui poi d'estate amiamo particolarmente andare, sono proprio nel cuore, nel cuore. E allora, oltre a appunto parlare di luoghi in cui fare il bagno, vi annuncio che tra poco ci sarà anche il concorso per vincere anche lo sventolino di Rete 3, per appunto rinfrescarsi. Oltre a fare il bagno c'è anche questa opzione, quindi a breve lancerò questo concorso, quindi tutti sintonizzati. Dopo l'infradito arriva lo sventolin. Yes, Crazy Town, anno 2000, correva l'anno 2000 quando usciva Butterfly.

Allora, giustamente qualcuno in chat mi fa notare, ok, avete parlato di pozze, fare il bagno nella Svizzera italiana, posti bellissimi, ma poi cosa succede quando arriva la sera e ti viene un certo appetito? Beh, voi mi dite, subito grottino, grotto, giornata perfetta, bagno nelle pozze del Ticino della Svizzera italiana e poi subito una bella cenetta al grotto, cioè è come dire, fanno di pari passo, proprio bread and butter, come si dice in inglese, una cosa chiama l'altra quasi, a compimento per chiudere una bella giornata, se c'è modo naturalmente di farlo, un bel grottino e poi naturalmente adesso si parte con piatti preferiti del grotto e potremmo non finire mai tra formaggini, salumi, insomma poi c'è di tutto. Sicuramente anche voi avrete il vostro preferito, bello rinfrescante. Io devo dirvi, sarò molto sincera, quando vado al grotto di solito mi lancio proprio così, mi lancio senza pensarci due volte sulla polenta e il formaggio. Qualsiasi tipo di formaggio, non è importante, però deve assolutamente esserci.

La voce di Sissi su Rete 3 con il suo pezzo uscito quest'anno che si chiama proprio Amore Mio. Ma chi ci traghetta direttamente al pacchetto informativo delle 15? Arrivano i Soft Love con la canzone selezionata, tra l'altro, per l'MX3 tutti per uno per il mese di luglio proprio di quest'anno. Soft Love, band dal canton Argovia, ci ascoltiamo la loro If You Want.

0: Subito uno sguardo alle previsioni del tempo. Fino a stasera in tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi possibili. Temperature massime oggi sui 32 gradi. Domani invece mercoledì andiamo a vedere in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e molto caldo. Al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa. Nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e nelle Alpi anche dei possibili temporali isolati. Temperature per domani, come andrà questa giornata? Le minime sono sui 18 gradi al nord e 21 al sud, le massime sui 34 gradi.
1: Tre news. È stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un allarme tsunami, poi revocata, e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Il ministro della difesa israeliano ha dato istruzione di intensificare le attività offensive contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. La notizia giunge mentre la Farnesina a Roma si tiene oggi l'incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Andiamo nei Grigioni. Un malfunzionamento della centrale idroelettrica di Evezet a Sils in Domigliasca ha causato una moria di pesci nell'albula e nel reno posteriore. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto tecnico ha provocato una rapida e consistente riduzione della portata del fiume Albula. Alcuni pescatori sono riusciti a riportare in acqua oltre un centinaio di pesci. Malgrado il loro intervento, le forze dell'ordine presumono che lungo diversi chilometri del corso d'acqua siano morte diverse migliaia di pesci.

La carica di Tiziano Ferro con Lento Veloce, pezzo del 2017. State ascoltando Rete 3 alle 15:05. Io sono Simona Rodesino. E quindi tra poco si continua con il nostro programma, con il nostro tempo insieme. Grazie per averci scelti naturalmente. Andiamo con tutto il ritmo di Jungle The Wave dall'album Sunshine, che arriverà proprio il 14 agosto di quest'anno.

grande successo dell'estate del 2005, Daddy Yankee, proprio lui, Ho Gasolina. Canzone che sembra non finire mai, ma finisce proprio tra qualche secondo, ovvero ora. E allora andiamo avanti, concorso per vincere lo sventolino di Rete 3, gadget dell'estate come anticipato prima. Il numero è quello 079-873-8073, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Procederemo a breve all'estrazione. Chi si porta a casa giustamente i tre sventolini, perché sono tre nomi che estrarremo e comunicheremo ai vincitori, appunto, così arriverà subito a casa. E poi tra poco, ve lo anticipo, mi piacerebbe parlare di un tema con voi. Un tema che mi ha fatto un po' pensare e sorridere riguarda proprio il tema delle note del telefono, ovvero quante volte noi prendiamo il telefono, non so se anche voi, e scrivete una nota a voi dedicata, non lo so, ricordati di fare la spesa, compra quello, compra quell'altro. Certo, qualcuno se la nota anche su carta, ma il telefono è sempre a disposizione ed è anche molto comodo. Quali sono le note più curiose, particolari, se andate un po' a ritroso nel vostro telefono e le trovate, che naturalmente vi va di condividere? Gordo and Who Made Who, questa è Energy, un pezzo uscito proprio quest'anno.

0: 800 73 80 073, dovreste mandare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Tra poco procederemo all'estrazione. Intanto vedo anche che proprio sulla nostra chat iniziano ad arrivare alcuni messaggi riguardanti le note che facciamo personalmente sul nostro cellulare, quindi spesso sono legati alle cose da ricordarci, quindi note della spesa, tendenzialmente un sacco di compra il latte senza lattosio, ricordati di prendere, non lo so, quella cosa lì, assolutamente, poi hai finito il pane sempre, comunque il pane finisce sempre e quindi bisogna sempre riprendere il pane, oppure più cose personali. A volte sulle note, almeno io metto delle riflessioni personali che a volte maturo, faccio nel corso della giornata, non voglio dimenticarmele e allora le annoto, e poi è molto divertente a volte andare a rileggersele col senno di poi, anche qualche tempo dopo, per capire che cosa stavamo pensando in quel periodo della nostra vita, e magari quella nota che avevamo preso così senza pensarci troppo qualche mese fa oggi ci parla e ci dà una direzione. Perché no? Quali sono le note più curiose o anche profonde che vi è capitato di scrivere sul cellulare, oppure naturalmente sul diario, su un pezzo di carta? Insomma, il senso è proprio quello. Ancora un po' di tempo per il concorso del lo sventolino, intanto ci accompagna la voce di Olly con la sua Devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: 1992, Pearl Jam su Rete 3 con Jeremy, che sfuma lentamente sotto la mia voce. Allora comunico i vincitori dello sventolino di Rete 3 ufficialmente. L'estrazione sorta è avvenuta, quindi Martina, Manuele e Patrick, tra poco vi scriveremo in chat, vi siete aggiudicati lo sventolino. Complimenti, arriverà a casa. Allora continuiamo a parlare delle note del cellulare. Che cosa troviamo riguardando qualche tempo dopo quello che avevamo scritto? Perché poi spesso si scrive una sorta di, al di là delle cose informative da ricordarci della giornata, quindi come dicevamo, la spesa, gli appuntamenti, io mi scrivo gli appuntamenti anche se li segno già in agenda, li riscrivo nelle note perché è un reminder in più e conoscendomi mi fa sempre comodo naturalmente, ma a volte anche delle riflessioni personali o forse quando abbiamo un problema, una situazione da affrontare, scriviamo una riflessione in quel momento. E poi di solito quando annotiamo un problema o lo scriviamo anche carta e penna, ancora meglio, in qualche modo sembra un po' meno pesante. Avete mai notato questa cosa? Quando si scrive, si mette nero su bianco un problema, lentamente un po' si sgonfia leggermente, poi dipende naturalmente dal tipo di problema, ma può funzionare. In psicologia questa cosa si chiama cognitive offloading, ovvero proprio quel processo che ci aiuta a liberarci di risorse mentali di un certo tipo, perché le scarichiamo tra virgolette da un'altra parte e poi le rileggeremo forse in un secondo momento quando ne avremo bisogno. E sì, e poi le note, lo dicevamo, sono una sorta di forse diario moderno da avere sempre a portata di mano, quindi non si aspetta di andare a casa la sera a scrivere tutto sul diario, ma subito si può estrarre il cellulare e scrivere cosa pensavamo in quel momento. Sentiamo adesso un messaggio di Isa proprio su questo tema delle note vocali, vediamo che cosa ci dice Isa. Allora, un attimo, partita. Ciao Isa.
1: Ma io in sé le note che marco la spesa no, perché mia mamma mi scrive adesso che mia mamma è entrata nell'era di WhatsApp, mi scrive su WhatsApp e mi fa i vocali che mi fa
0: morire. Ok, è andata così.
1: Metto magari di più tanto che uso il calendario. Le note sono un po' imbranate, non l'ho mai fatto proprio, però sul calendario marco, non so, che la mia bimba è con me il weekend, andare a prendere la bambina a che ora, poi se ho dentro la fisio, fare la spesa, cosa prendere, metto già la lista all'interno della nota lì del calendario. Faccio così perché ormai non so, non ho più tanta memoria. O se no i post-it in auto fanno sempre comodo.
0: In che senso i post-it in auto, Isa? Sono arrivata alla fine, ho detto i post-it in auto, ovvero tu scrivi le varie cose da fare e poi le appiccichi all'interno dell'auto, nell'abitacolo immagino, e poi il giorno dopo le trovi. Funziona così? Questa non l'ho mai sentita.

New Archive, Disco B, un pezzo uscito proprio quest'anno, 15:30. Allora, tra i vari messaggi che arrivano sulle note più comuni che prendete appunto sul vostro cellulare, abbiamo sicuramente, tutti mi scrivono la spesa, le cose che devo ricordarmi, gli appuntamenti dal medico, dal dentista, i miei, di mio figlio, dei miei figli, di mio marito, dei miei stessi naturalmente. Questi sono quelli più ricorrenti, però fa molto, funge molto da agenda, mi sembra di capire anche questa cosa, la lista della spesa. Sicuramente poi adesso so che ci sono anche delle app proprio che si possono usare per la lista della spesa, anche condivise, vuoi condividerle con qualcuno e poi anche l'altra persona vede la tua lista della spesa, che può essere utile. Però qualcuno, Flavia, mi scrive anche: io in effetti uso le note del cellulare per scrivere delle riflessioni personali in dati momenti della mia vita, soprattutto verso la notte, quindi verso la notte, immagino ore notturne, sera, quando si finisce la giornata, si rallenta e si ha tempo per come dire, essere un po' più introspettivi, immagino. Beh, io devo dire che adesso ho fatto un esercizio proprio live quasi, sono andata a vedere le mie note, lo farò a mio rischio e pericolo per vedere cosa scrivo di solito, e al di là degli appuntamenti, ritira in farmacia, fai questo, fai l'altro, appuntamenti, ho un sacco di serie TV scritte, titoli di serie TV, immagino consigliate da amici, amiche, quando sono con loro poi spesso emergono titoli di serie TV e film, o anche di libri, leggiti quello, leggi quell'altro. Allora cosa faccio? Tiro fuori il cellulare subito e me lo segno, così non dimentico assolutamente quelle cose che poi volevo guardare. Poi che cos'ho? Ok, compra questo, compra quell'altro, strumento che vorresti suonare. Ok, una nota di febbraio con scritto strumento che vorresti suonare. Non la ricordavo e adesso mi fa riflettere. Che cosa avrò voluto dire a me stessa? Forse che dovrei iniziare a suonare uno strumento? Beh, suono un po' la chitarra, ma forse devo avere un'ispirazione di un altro tipo. E poi ancora, manda questa cosa, compra quello, quell'altro, latte, sempre il latte che finisce e... Vicenda della lumaca. Ok, vicenda della lumaca, devo capire cosa intendevo quando ho scritto questa nota. Ah, forse ricordo, una volta ho incontrato una lumachina per strada e volevo ricordarmi com'era andata, perché veramente, lo confesso qua in diretta, ho aspettato che si spostasse lentamente dalla strada, dal marciapiede, e raggiungesse una zona del prato tranquilla, perché non volevo che nessuno la calpestasse e non volevo neanche sollevarla, perché so che potrebbero spaventarsi. Forse era quella la vicenda della lumaca. Immagino.

0: hit assoluta, assoluta dei Coldplay del 2002, questa è The Scientist, che ci accompagna dolcemente verso le 15:38 di questo pomeriggio. E io ricevo anche un bellissimo messaggio da Manuele, tra i vincitori dello sventolino di Rete 3, con una foto bellissima di te con tua figlia, dicendo: Lena sarà felicissima di mostrare lo sventolino di Rete 3, siete stupendi, grazie di cuore. E ci mandate, anzi mi mandi anche un messaggio che faccio sentire, grazie a te Manuele.
1: Sì, sarà contenta la mia bimba, grazie.
0: Grazie a voi naturalmente, grazie a voi. Andiamo indietro di qualche anno, all'estate del 2021, quando usciva questa canzone che è diventata assolutamente un tormentone, Rove con Shakirando.

E dopo Rove con Shakerando in questo pomeriggio cambiamo decisamente genere, andiamo a ascoltare una canzone d'amore che è uscita nel 2010 ma che è stata apprezzatissima e ancora oggi viene utilizzata e super dedicata. Bruno Mars, Just the Way You Are, una canzone veramente meravigliosa, devo dire, che a un certo punto dici, beh, quando sorridi tutto il mondo si ferma e per un attimo ti osserva. Just the Way You Are, Bruno Mars.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

Avanti con la musica in questo pomeriggio soleggiato. Hella, There She Goes. Andiamo indietro nel tempo. 1988, Lass, There She Goes. Tra l'altro da Liverpool, band attiva dall'83 al 92. Questa canzone molto molto usata nei film, vero? Nei film, nei telefilm. Sì, la riconosco. There She Goes, Lass.

Gisèle su Rete 3 con Dimanche Midi Pile, un pezzo uscito proprio quest'anno, 15:53. Allora spero che stiate tutti bene, sempre Simona Rodesino al microfono, sarà con voi fino alle 17, prima di passare poi come sempre la linea ai cialtroni, che saluto al Club dei Cialtroni in diretta da Lugano e Marittima con il Ciringuito di Rete 3 naturalmente, e poi dalle 16, quindi tra pochi minuti dopo il pacchetto informativo delle 16 in cui vi aggiorneremo sul meteo, traffico e anche le ultime notizie, ecco, dopo seguirà la nostra rubrica, la rassegna proposta dalle fatine dei dischi su Alpha Generation, quindi la musica degli ultimi anni. Andiamo a scoprire questi hit, questo tra poco.

E adesso su Rete 3 arriva il Recount per la musica dalla Svizzera italiana con Viaggio, nuova versione estiva del singolo dell'anno scorso presente nell'EP Viaggio. Recount.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Di nuovo buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Previsioni del tempo per domani mercoledì in tutta la Svizzera: generalmente soleggiato e tempo molto caldo. Ci attende un tempo molto caldo al mattino sul Ticino centrale e meridionale, ci sarà qualche banco di nuvolosità bassa, nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e nelle Alpi anche dei possibili temporali isolati. Vediamo le temperature: le minime saranno comprese, andranno dai 18 gradi al nord e 21 al sud, le massime invece sui 34 gradi per la giornata di domani. E sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code per 4 km con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 4 km a partire da Amsteg e le attese di circa 40 minuti in direzione della Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.
0: 3 News.
2: È stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un allarme tsunami, poi revocata, e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Dopo la scossa, incendi sono divampati in diverse località e sono in corso le operazioni di spegnimento, riportano i media locali, segnalando anche diverse case crollate e la presenza di persone intrappolate all'interno. Il ministro della difesa israeliano ha dato istruzione di intensificare le attività offensive contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. La notizia giunge mentre alla Farnesina, a Roma, si tiene oggi l'incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Il caldo non dà tregua. Meteo Svizzera ha emesso un'allerta canicola di livello 4 per il Ticino centrale e meridionale e per il Basso Moesano. L'allerta entrerà in vigore mercoledì 29 luglio alle 12 e resterà valida almeno fino a mercoledì 5 agosto, ma potrebbe essere prolungata in base all'evoluzione delle previsioni. Per l'Alto Ticino è invece previsto il livello 3. Entrambe le allerte riguardano le zone al di sotto degli 800 metri.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.
1: E partiamo adesso subito con la nostra rassegna proposta dalle fatine dei dischi Alpha Generation con Alvaro Soler, La Cintura 2018.

0: Siamo entrati così in fase musica Alpha Generation, proposte delle nostre fattine dei dischi, quindi vi proponiamo tutti quei brani usciti in quegli anni. Appunto, abbiamo ascoltato proprio Alvaro Soler, Alvarito con La Cintura, la ricordo, uscita forse un'estate, era il 2018. Adesso andiamo indietro di un anno, prima del 2018, al 2017, e andiamo sulla musica italiana, perché sta arrivando, sta per arrivare su Rete 3, Fabri Fibra. Ma Fabri Fibra con un pezzo forse anche un po' diverso dai pezzi forse più di un altro genere a cui leghiamo spesso Fabri Fibra, però ha avuto un successo incredibile quando è uscita in quell'anno la canzone Stavo Pensando a Te. 2017, si cantava a squarciagola Stavo Pensando Proprio a Te, Fabri Fibra.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dove eravate, con chi eravate quando è uscita questa canzone di Fabri Fibra nel 2017, stavo pensando a te e chi ricordi vi evoca a riascoltarla. E allora è in corso la nostra rassegna proposta dalle fattine dei dischi su Alpha Generation. La musica è uscita appunto dal 2010 in poi, Alpha Generation, quindi abbiamo fatto un giro, siamo partiti con Alvaro Solere, La Cintura, poi Fabri Fibra con Stavo Pensando a Te. Devo dire, uno dei brani forse più introspettivi di Fabri Fibra, no? In qualche modo più intimi, che raccontano una sorta di nostalgia, no? Lui, Fabri Fibra stesso, ha spiegato che questa canzone parla delle emozioni che possono emergere quando si ripensa a qualcosa che poi non tornerà più, indipendentemente dal fatto che il ricordo sia bello oppure brutto, insomma più doloroso o più gioioso in qualche modo, ma quella sensazione di malinconia che poi può trasparire è un po' quella che Fabri Fibra, secondo me, racconta veramente in maniera eccellente in questo brano. E allora si continua con il viaggio dopo Fabri, arrivano loro, i Red Hot Chili Peppers. 2011, andiamo ancora indietro di qualche anno con The Adventures of Rain Dance Maggie.

Mabel con Don't Call Me Up, pezzo del 2019 che entra di diritto nella rassegna proposta dalle Fatine dei Dischi sulla musica di Alpha Generation uscita dopo il 2010. Mabel, Don't Call Me Up. Il viaggio continua, si torna sulla musica italiana con una canzone uscita in questo caso nel 2018 dei Comacose, che parla di quella sensazione che a volte abbiamo alla fine di una serata. Vi sarà capitato, siete coinvolti, vi state divertendo, magari siete a un concerto, siete a una festa, state ballando, state cantando a squarciagola e poi all'improvviso la fine della serata arriva, come sempre la fine arriva alla fine di una serata, il concerto è finito, la musica si spegne, le luci invece si accendono come un invito, ok ragazzi è ora di uscire, e a un certo punto possono arrivare delle emozioni, dei pensieri, delle immagini che ci restano addosso e poi ci portiamo a casa. Questo è il senso della canzone dei Comacose che si chiama proprio Post Concerto, un titolo che richiama e riassume un po' quello che vi ho raccontato su Rete 3.

2018, come cose con post concerto, andiamo indietro ancora di qualche anno al 2010. E arriva lei, Amy MacDonald, cantautrice scozzese da Glasgow, classe 87, con Don't Tell Me That It's Over, non dirmi che è finita.

Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over, 2010, e passiamo a un'altra artista internazionale. Lei è Alicia Keys. Alicia Keys, che a un certo punto nel 2010 è uscita con una canzone, vabbè, famosissima, Empire State of Mind, però in questo caso Broken Down Parte 2, che è una reinterpretazione fatta proprio dalla cantante del celebre Empire State of Mind, originariamente inciso con Jay-Z, che ricordiamo tutti. A differenza della versione originale, in cui c'è tanta energia, tanta carica, tanta celebrazione anche della città di New York, questa versione fatta solo da Alicia Keys è in qualche modo più intima, più malinconica, è un racconto diverso, diciamo, della città di New York, non solo come città dove i sogni possono realizzarsi, ma anche come un luogo veramente fatto anche di contrasti. Quindi l'ascoltiamo adesso su Rete 3, era il 2010 e usciva Alicia Keys con Empire State of Mind, Broken Down.

0: Alicia Keys con Empire State of Mind, Broken Down, versione senza Jay-Z, più intima, più introspettiva, uscita nel 2010. Devo dire, parere personale, che preferisco la versione con Jay-Z, un po' più carica, forse sono particolarmente affezionata a quella versione. E andiamo avanti con il viaggio nella musica dagli anni, dal 2010 in poi, Alpha Generation. Troviamo un pezzo che nel 2014 andava decisamente ovunque e a cui molta gente è molto affezionata, devo dire, forse uno dei pezzi più famosi. Quando si pensa a Fedez, una delle prime canzoni che ci vengono in mente è proprio Magnifico, realizzata con Francesca Michelin. È uscita proprio nel 2014, come abbiamo appena detto, e all'interno ha una di quelle frasi che sono rimaste impresse: fuori è magnifico, sì, però tu un po' di più. Ed è proprio lei, Magnifico, Fedez e Francesca Michelin su Rete 3.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Alpha Generation 2010 e oltre.
1: 2010 ed oltre, andiamo adesso a un pezzo del 2012, Anthony Hamilton e Lina Boynton. Questa è Freedom, dalla colonna sonora di Django Unchained di Quentin Tarantino, leggendaria Freedom.

0: Freedom, amici Hamilton e Line Boyton, dalla colonna sonora proprio di Django Unchained. Colonna sonora, mi sono mangiata L, e anche questo base si riferisce a quello. Restiamo in questo genere, però adesso cambiamo anno, cambiamo avanti, andiamo avanti nella nostra rassegna della musica uscita dopo il 2010, proposta dalle fatine dei dischi Alpha Generation. Arriva un pezzo che ho ascoltato tantissimo quando è uscito quell'anno, nel 2015 in effetti, perché era un po' dopo, e ricordo che ascoltavo tantissimo questa canzone con i miei coinquilini quando abitavamo a Londra insieme. È uscita questa canzone di Lorenzo Fragola, forse qualcuno avrà poi già capito di quale canzone parlo. Ecco, vi do un piccolo aiuto. Si cantava Fuori c'è il sole, Lorenzo Fragola. Un saluto quindi ai miei amici e ai miei conqui Vitto, Marti, Bell. E un saluto, andiamo avanti così con questa canzone dal sapore estivo che ci riporta indietro a più di 10 anni fa. Lorenzo Fragola, Fuori c'è il sole.
1: Aspetta.

Alpha Generation, la rubrica che insomma seleziona il meglio della musica uscita dal 2010 in poi, proposta dalle nostre fatine dei dischi. Questa è Cry Baby di Paloma Faith, uscita nel 2017. Paloma Faith, da London, Londra, il suo vero nome è Paloma Faith Bloomfly, classe 81.

E mi sembra un ottimo momento alle 16.53 di questo fine pomeriggio insieme per ascoltare Another Love, it incredibile del 2013 di Tom Odell, che parla di un amore passato e dell'incapacità di quel sentimento che a volte può arrivare: non riesco ad andare avanti perché sono rimasta lì a quell'amore. Another Love, Tom Odell.

e sulle note finali di questa canzone di Tom Odell, Another Love, magnifica, uscita nel 2013, io ne approfitto per salutarvi. Da Simona Rodesino è tutto, vi auguro un'ottima serata. Dopo il pacchetto informativo delle 17 passerò direttamente la linea ai cialtroni in diretta da Lugano Marittima, che saluto. Ciao ragazzi, noi ci vediamo presto, grazie per esserci stati e state, un abbraccio.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 17.
0: Rete 3.
1: Previsioni del tempo subito per domani mercoledì in tutta la Svizzera: generalmente soleggiato e anche molto caldo, temperature minime saranno comprese tra 18 gradi al nord e 21 al sud, massime invece sui 34 gradi per la giornata di domani. E sulla 2, il portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 3 km con attesi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta, mentre quella di Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria. La corsia Cupra è aperta. Segnaliamo anche code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, poi sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, Dagno verso Ponte Tresa e per finire sulla A24 da Mendrisio verso Stabio.
0: 3 News.
1: Sarebbero circa 20-30 persone disperse a causa del crollo del secondo piano di un centro commerciale a Kashima, nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Non si conosce il numero preciso di morti. L'incidente è da ricondurre al terremoto di magnitudo 7.1 che ha anche causato incendi in diverse località, il crollo di case intrappolando persone al loro interno e la sospensione del traffico ferroviario, così come la chiusura dell'aeroporto a tempo determinato. Diverse persone risultano disperse a causa del crollo di una ciminiera in una fabbrica di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese aveva immediatamente lanciato un allarme tsunami, poi revocato e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Non si sono verificate anomalie nei 3 reattori nucleari operanti nella regione, che hanno continuato a funzionare normalmente. Infine, in Ticino, ieri mattina a Piano Peccia, un 29enne eritreo è rimasto gravemente ferito sul lavoro, colpito da una trave caduta da un macchinario. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, intervenuta sul posto con i soccorritori della Rega che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno elitrasportato in ospedale. Secondo il portale di informazione tio.ch, l'uomo si trova al civico di Lugano in condizioni molto serie a causa delle numerose fratture riportate.

0: È originale in inglese, non lo sanno tutti, eh?
1: Canta, canta.
0: Copiata. La so tutta,
1: vai.
0: Tutta. Scani, rani, scani, sghezzi, ulli, bigani, ulloni, un budiri, gai.
1: Bella.
0: Badi, scamini, ullutu, du, spubi, dubi, schini, zini, bini, tini, bini.
1: Bella.
0: One too late to me.
1: Bravo.
0: One bini, bizzatti, you.
1: Ha filmato tutto,
0: se io so
1: questo...
0: che io incontro Carboni con tutto il bene che vi voglio,
1: certo.
0: Faccio un casino, faccio. Fammi cambiare melodia e ci sono.
1: Aspetta che metto il riverbero che è più bella.
0: Va bene.
1: Oh, vero, vero. Vai.
0: Subito.

0: Pronti, via!
1: La RSI è orgogliosa di presentare.
2: Ah, sì,
3: È l'ultima settimana!
2: Meno 4! No, ma
4: non c'è più bello.
2: A me dispiace tanto.
3: Non me lo dire! Non
2: ma
3: me lo
2: chi
3: dire!
2: Me lo dà ancora questo privilegio?
3: No,
2: chi
3: me lo dà dire? Vuoi vedere che io rimango qua?
2: Dai!
3: Scommettiamo?
2: Scommettiamo! Vai!
0: Le cialtrone scole qua, le cialtrone scole qua,
2: Don Lugano! Le cialtrone scole qua, benvenuti signori e signori, questo è il circo!
3: Ci abbiamo le cozze, signori, ci abbiamo le cozze!
2: Benvenuti, c'è l'angolo del giocoliere, signore!
3: Abbiamo le mongole, signore!
2: Abbiamo il branzino, signore, pescato adesso! Nell'acqua salata di Lugano Marittima, perché qui è salata, ricordiamo.
3: Non abbiamo niente di quello che abbiamo detto, ma abbiamo un cavedano pescato una decina di giorni fa, ancora
2: no,
3: fresco.
2: Non è,
3: in una borsa.
2: Non è
3: qua.
2: Pescato.
3: E qui in una borsa.
2: Non è vero.
3: Si è liberato?
2: No, e si è liberato ed è giusto così. Cosa mangi del cavedano poi?
3: Le spine, cosa sei?
2: Non mangi
3: un pesciaccio.
2: È già difficile da prendere il cavedano,
3: ma
2: perché
3: tira,
2: è furbo.
3: Tira, tira.
2: No, non ti non frega.

0: Chi è quella lì, dai?
1: Vabbè, ci stiamo arrivando piano piano. Maestro, come sta, maestro? Mi ha spaventato, è arrivato da dietro con questo cappello bianco. Maestro, mi scusi.
2: Sono stanco, ho la tallonite. Mi sento
1: maestro, dovremmo, allora metto il pianoforte, ma che meglio.
2: Però. Mi faccia un sottofondo con una mia canzone, forza. Dino Cipolla, appena si taglia piange. È bella questa, è lui. Pierpaolo scoraggiato, per una vocale non era un disastro.
1: Male. Forse ha cambiato l'anagrafe.
2: Lucia Trottola, le grandi giravolte in redazione.
1: Sì.
2: Renata Baldacchino, la portano in spalla.
1: Grande, fortunata.
2: Zucchero Fornaciari alla griglia.

0: Herbert, non ti puoi sempre distrarre, però, perché lo so che ci sono mille iniziative che passano di qua, però ogni volta.
1: Ma lo sai che sono arrivate delle ragazze.
0: Ho
1: una,
0: visto.
1: Una
0: visto.
1: Ha tirato fuori il telefono e ho detto: farà una foto a me. Sì. Guardava l'ora.
0: Per vedere se era l'ora giusta per il rumore che stiamo facendo.
1: Allora, senti, ho intercettato una meravigliosa famigliuola giovane. Okay. Tra l'altro, sono dei nostri ascoltatori fedeli. Loro sono
0: bravi, bravi, un applauso. Allora, grazie. Che
1: andiamo
0: belli.
1: Ai nomi, però ti prego, aiutami a ricordare i nomi. Allora, tu sei
2: Davide.
1: Davide, facilissimo.
3: Kelly.
1: E c'è una bimba che si chiama, chi lo dice?
3: Nami.
1: Nami.
0: Nami. Bello, allora, Nami. Loro... Nami non era l'amica di aspetta, della
1: occhio,
0: pallavolo. Mila Shiro, Nami. No,
3: One Piece.
0: Ah, vabbè, io sono andato un po' troppo indietro, almeno di 30 anni sono andato indietro per Mila Shiro,
1: ecco, lo spiega cartoni animati.
0: Bella Nami però di One Piece.
1: Nami è qui che mi guarda come per dire mamma mia, ma aiuto. Vuol dire che si può fare un lavoro così nella vita?
0: No, Nami ti sta guardando e dice: ma veramente quando si arriva a una certa età si diventa così brutti?
1: No, questo? Beh, si può diventare molto peggio, io ho un margine di peggioramento.

0: Ed è lì che ci guarda tutti e
1: due. Cosa succederà. Il cliché è sempre lo stesso: Lugano Marittima, siamo qui all'aperto, giochiamo alla frase sfatta, il gioco che loro conoscono perché lo ascoltano in radio, giusto?
2: Giusto.
1: Davide, giusto?
2: Sì.
1: E tu sai, Davide, che quando lo ascolti fatto dagli altri è facilissimo, quando lo fai vai fuori, non ce la fai.
3: Vai completamente blackout.
1: Allora, attenzione, partiamo. Maestro, siamo pronti? Posso andare?
0: Vai, master.
1: Ho mangiato le cozze e ora ho mal di
3: pastina.
0: Bravo.
1: Bravo. Fingo spesso di essere
4: femminista.
1: Mi piace. Attenzione. Sono bravo a giocare a pallavo.
2: È difficile.
3: Vongola.
1: Bello. Il segreto per una buona pasta è
4: la convivenza.
0: Sono forti, eh.
1: Che bello guardare la neve dalla
2: Sì, sì, vai, vai. Sì, sì.
3: Dalla fi?
2: Sì, sì, dai, vai, vai. Dalla fi?
1: Lo dice lei.
4: Dalla fia.
1: No, mamma, ero terrorizzato. No, non l'ha detto. No, ha detto un marchio.
0: Darmi tre.
1: Anche questo mese è fi?
3: Firma.
1: Firma al pelo.
0: Firma.
1: Che voglia di un bacio con la lì? Forse ce l'ha lui.
3: Limousine?
1: Lo volevo dire io, bella. Ne facciamo una alla bambina, mancano pochi giorni e comincia il mese di A. Ha spinto via il microfono con la mano. Lo dice il papà.
3: Com'è che la frase?
1: Mancano pochi giorni e comincia il mese di A.
3: Aprile.
0: Aprile.
1: Lo accettiamo, dai, sono bravi. Allora, hanno vinto nell'ordine lo sventolino di Rete 3, col quale ti puoi sventare. Si chiude anche. Fammi vedere come si chiude, vediamo. Lo sta. Bravissimo, ha capito come si chiude. E poi abbiamo anche delle ciabatte con due B di una misura unica. Se il piede è sbagliato, bisogna limare il piede con un flessibile, un oggetto.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ciao. Vorrei tanto parlare con chi vi ha rinnovato il contratto.

0: non si sfilen.
1: Cosa?
2: L'anello non si sfilen.
1: Non si sfilen.
2: Troppo stretto, la
1: troppo
2: canzone
1: stretten.
2: Dice l'anello. L'anello non si sfilen. Troppo stretten, too stretten, too stretten. L'anello non si sfilen.
1: E poi sì. Fa così, ok, ce l'ho, vai.
2: Ce l'hai.
1: Vai.

0: stiamo perdendo gli ascolti.
1: Allora no, scusate, volevo parlare di una cosa che d'estate purtroppo mi rendo conto succede sempre. La notizia arriva dalla Sicilia. Il tema è quando ti metti lì col materassino ma perdi un po' la cognizione spazio-temporale.
0: Sì.
1: Ti metti
0: sei bello tranquillo, ogni tanto ti rinfreschi.
1: Sì, tiri sulla manina,
0: Sì, aspetta che cambio suono, che forse ho una sigla. Per
1: abbiamo una sigla, dai, vediamo, voglio sentire. Sì, vai, vai.
0: In mezzo al mare.
1: In mezzo al mare.
0: In mezzo al mare.
1: Oh, che bello, sto sognando.
0: Senza la crema, quella da 30. In mezzo al mare.
1: Così bruci.
0: In mezzo al mare. In mezzo al mare.
1: Ma no, è atroce così.
0: Sei addormentato sulla ciambella. In mezzo al mare.
1: No, da non fare. Adesso mi hai aperto il mondo della crema. All'inizio della stagione tutti dimenticano la crema, almeno una volta fanno la dei ignoranti.
0: No, recuperano quella
1: casa
0: che ha già 5 anni, che quando la apra sa di fogna di Calcutta, perché e la usi.
1: Io
0: perché sei un furbacchione.
1: Io ho una 10 da 10 anni, credo che sia fattore protettivo 1. È gialla, la uso così e poi mi esconde le bolle.
0: Adesso è diventata fattore protezione 1, perché prima era 10.
1: Prima era 10. Ogni anno perde.
0: Sì, sì, c'è.
1: La dimentico delle volte, faccio la classica cosa la sera, mi viene proprio quella la cosa del bollore da non fare.
0: Non
1: proteggere.
0: Fa, ragazzi, sì.
1: Quello che non dovete fare è quello che è successo a questa signora in vacanza in Sicilia. Lei si è addormentata sotto il sul materassino, sopra il materassino.
0: Sotto.
1: Dopo,
0: è difficile svegliarsi.
1: È difficile, hai ragione. Dopo 3 ore hanno dovuto chiamare gli elicotteri.
0: Ah, beh, perché si era smarrita.
1: Ma sai che paura? C'era lei che così a cavalcioni cercava di
0: rientrare ormai.
1: Mi viene da ridere perché è successo una volta, hanno recuperato uno, non mi ricordo dove, che si è addormentato all'altezza di Rimini ed il giorno dopo era Durazzo. Una roba incredibile.
0: La bambina che si era persa nel Golfo di Napoli con il gonfiabile a forma di unicorno.
1: Che paura.
0: Sì, l'hanno recuperata proprio quelli della Guardia Costiera. Non è...
1: No. Fa paura. Io delle volte utilizzo questo sistema per non pagare la nave per andare in Grecia.
0: Ti lasci trasportare la corrente.
1: Mi lascio trasportare.
0: Ci metti una settimana.
1: Però mi fa paura quella roba lì. Perché becchi una.
0: Ragazzi, un filo, una corda, anche.
1: Sì.
0: Ma corda da alpini. Aspetta, ma no, fammi spiegare. Prendi un sasso gigante. Un sasso da 3 kg, lo fai su e lo usi come ancora. Poi
1: allora va benissimo se sei tu.
0: Se vai giù blu.
1: Va benissimo se sei tu. Tu ti sei tirato il materassino, il filo e l'ancora. Dovesse essere la tua fidanzata, e tu gli dici: vai tranquillo, ti tengo d'occhio io.

0: Salutare qui a Lugano Marittima tutti quelli che sono usciti con lo stand up paddle, il sup, come si pronuncia adesso?
1: Penso che sia sup.
0: Stand up paddle.
1: L'ho provato anch'io. Sì. Non sono riuscito a stare in piedi, non ti dico l'ilarità, tutti che ridevano.
0: Allora, la tecnica è ci deve essere o l'ago o il mare piatto.
1: Quindi allora, primo requisito.
0: Con le onde, sì.
1: Poi ci vuole l'equilibrio.
0: Gonfiato come indicato nel foglietto illustrativo, perché se stai un pelo sotto diventa instabile.
1: E come postura?
0: Sembra gonfissimo, ma magari non lo è abbastanza. Lo è. Quindi, ecco.
1: Come postura c'è qualcosa da...
0: Io userei la southpaw, che è quella... la southpaw è la guardia.
1: Piede avanti o un piede indietro.
0: Esatto, la southpaw però piede destro avanti, sì. Se remi con la mano sinistra sotto,
1: monoremo.
0: Io gamba destra avanti, sì. Satpo che è la guardia della box, oppure l'ortodossa se remi con la mano destra sotto.
1: Sì,
0: poi devi cantare delle cose quando remi.

0: Sì, no, una roba così.
1: Oppure Marietta monta in gondola che te porto a Lido, sì. Te di no che non me fido, te sei massa un impostor. Anche questa rende.
0: Allora io probabilmente ho sbagliato, perché che l'unica cosa che ho fatto, ho messo l'attack sotto i piedi, sono salito su e non è bastato.

0: chi lo sa?
1: A saperlo.
0: A saperlo. Allora, torniamo indietro, perché noi siamo un programma culturale. Ieri abbiamo spiegato come affrontare il prossimo...
1: Hai sentito la folla?
0: Tra 48 ore arriverà la più grande ondata di caldo della storia, si parla di 40 gradi.
1: Sì.
0: Allora, ieri abbiamo spiegato che mettere i calzini nel congelatore
1: aiuta a mantenere la temperatura del corpo, cioè perlomeno a raffreddarlo un pelo, no?
0: Oggi continuiamo, perché mi sono imbattuto in un articolo molto bello, perché a Kuwana, una zona del Giappone, hanno suggerito delle cose nuove. Innanzitutto, il cuscino nel congelatore.
1: L'avevo sentito nel frigo io.
0: Nel
1: poi il cuscino nel frigo prende un po', sai, il profumo tipico del broccolo, che non è il massimo.
0: Tutti hanno sempre
1: quando
0: un broccolo.
1: Quando poi devi appoggiare la testa.
0: Sì. Io ho anche un barattolino con delle urine che erano buone per degli esami. E le ho tenute.
1: Sono ancora lì.
0: È chiuso. Poi pare che abbiano brevettato il frigorifero per umani.
1: Ok, che non scende magari a 4 gradi, scende fino a 15.
0: E ti dico, ti siedi, sì. Io non potrei entrarci perché soffro il chiuso, ti siedi e ti refrigeri e la temperatura scende.
1: Lo usano tanto gli sportivi di livello.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Mentre invece nel meridione d'Italia pare che funzioni i piedi nel congelatore.

0: maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: Ricordo ancora un'intervista di Lee Mall, forse una ventina d'anni dopo aver mollato i Kajagoogoo, dichiarò che i suoi ex compagni della band avevano praticamente finito la carriera e avevano abbandonato il suono. Invece Nick Bex è ancora dietro a suonare delle cose serie con Steven Wilson dei Porcupine Tree.
1: Lo spiega canzoni.
0: Allora, scusa, per l'informazione necessaria,
1: sì, la controtendenza è evitare poi che tu mi freghi.
0: Sentiamo.
1: Vado in una direzione diversa. Oggi, il 28 di luglio del 1741, ci lasciava Antonio Vivaldi, compositore bravissimo, che aveva per esempio scritto le quattro stagioni, le famose quattro stagioni di Vivaldi.
0: Io ricordo la primavera.
1: Anch'io, zanzin, da bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim
0: bam bam bim bam bam bim bam bam
1: bim
0: bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam bam bim bam

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Io ho paura dell'aspettativa su quello che dobbiamo fare, perché sai, è importante.
2: Io non ci stavo pensando, ora
1: quando,
2: mi hai fatto
1: quando comincio a pirlare i bottoni della camicia, vuol dire che sono agitato.
2: Mi fai un piacere.
1: Attenzione, perché qua.
2: No, mi fai un piacere. Sì, mi dai la tonalità?
1: Ah, sì, è mi maggiore. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. C'è grande aspettativa sulla primavera di Vivaldi.
2: One, two, three, four. Questa sera. Questa sera. Questa sera.

Herbert Schoff è da mettere in galera. Se vivessimo tutti così, ciao ciao. Yeah. I need to turn all the lights off in the club right now. To the dance floor.

0: Senti il sound, quello giusto per l'aperitivo.
1: A sapere chi è che canta questa canzone, sarà anche bello anche dire.
0: Si chiama Benny Massa.
1: È una casalinga di Vancouver.
0: Ma non è vero.
1: Eccola la casalinga di Losanna.
0: No.
1: E tu te ne vai. E
0: io me ne vai. Io vado a bere una roba. Vado perché non.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Pina, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che dolcezza.
2: Sì, ieri ho fatto l'amore.
1: Basta, è finita qua. Ma con scusi,
2: scusi. Non si fanno domande.
1: No, con chi?
2: È che appunto non si fanno domande.
1: Ma veramente?
2: Con mio compagno.
1: In questo momento.
2: Nuovo? Sì, certo,
1: come
2: non
1: si,
2: ti interessa.
1: Come si chiama?
2: Anzi, stiamo facendo altre cose in questo momento. Non sto, non va, no, no.
1: No, no, no,
2: Antonio.
3: Bene, per piacere. Non
1: come si chiama il fidanzato di Pina?
3: Macron. Così si chiama Macron.
1: Non è Emanuel.
3: Che ne so io.
1: Sarebbe bello.
3: Sono tutti uguali, insomma.
1: Antonio, io qua stavo per fare un intervento. Vi ho pensato perché si parla tanto di questa copertura in rame rubata in Canton Argovia.
3: Sì, abbiamo sentito.
1: L'avete sentito? Certo, giornali, certo. Non l'avete voi,
3: Aspetta, che zio.
1: Chi è zio?
3: Zio. Stai facendo, che zio Gaetano, stai facendo?
1: Gaetano?
2: Un attimo, che qua è tu il fontere e tutto quanto,
1: Ma l'avete rubata voi?
2: No, non abbiamo rubato niente.
1: E cosa state fondendo?
2: Stiamo fondendo dei rami. E che mica ne so io da dove arriva questo rame da fondere.
1: Mi passi qualcuno della famiglia?
2: Sì, un attimo, Donato! Donato, ti vogliono!
3: Eccomo qua!
1: Signor Donato, lei non mi ricordo, lei è.
3: Un attimo, il fluvio della fusione mi hanno mandato un po' insieme. Un attimo, che devo respirare un attimo con la maschera. Va meglio. Scusate.
1: Voi non l'avete visto? Aveva perfino gli occhi strabici a un certo punto.
3: Ma perché? Ma visto dopo.
1: Scusi, ma lei chi è?
3: Che infatti sono lo zio di Andò. No, aspetta, fa vedere, sono il papà di Andò.
1: Quanti anni ha?
3: Antonio, per piacere, che riguarda, dammi la mano che io non respiro bene. Oh, vabbè, però è difficile stare dentro tutto qua.
1: Sì, Antonio, c'è qualcuno? La nipotina, mi passa quella, la nipotina?
3: Ah, sì, aspetta.
1: La Gesualda.
3: Gesualda! Vieni qua che ti voglio
1: non vuol venire, non vuol venire. Avete rubato.
2: Sto facendo il bagnetto dentro la piscina, lasciatelo stare.
1: Avete rubato voi?
2: No, niente.
1: L'avete rubata voi la copertina?
2: Sì, che io mi arrabbio con me.

0: Senti come... Pronto? Pronto? Scusa, stavo parlando che qua stiamo fondendo ancora il rame.
1: Lei si deve assentare però.
0: Sì, ha ragione, è rimasto il microfono aperto, scusate, aspetta.
1: Voi avete una linea avete?
0: Sì, una linea aperta. Senti, Chris, puoi chiudere?
2: Chris, chiudi la linea, che sennò poi ci sentono tutto quanto che stiamo fondendo il rame di Argovia.
1: Sì, allora, volevo dire che cosa sta succedendo qua. Sono arrivate ordalie di ragazze.
3: Ordalie
1: di ragazze, tutte per me, e io le ho spinte. Cioè,
3: ho visto, sono tutte là a piangere nel cassarate, guarda.
1: Poi ti dico una cosa, secondo me se ho nasato giusto...
3: Sì?
1: Allora, c'è una persona con cui vorrei parlare ma ho paura, ed è un signore che è lì ma ho paura. Qui invece secondo me c'è un compleanno. Scusate, qui c'è un compleanno, vero? No, perché avete fatto gli auguri a lei?
4: Happy birthday!
1: Allora, guarda, anche noi di Rete 3 ti facciamo un regalo, il nostro sventolino. Come ti chiami?
5: Valeria.
1: Valeria è bellissima, lo regaliamo a tutti, guarda che roba. Perché ti stavano sventolando? No, guarda, però devi... Sei in grado di ripiegarlo? Attenzione, si chiude. Lui lo sa. Sì, ci sei qua, secondo me ci potete arrivare. C'è un bel tavolo qui, hanno festeggiato un compleanno. Perché negavi? Non si deve sapere.
5: Vecchia.
1: Scusa, hai detto vecchio, posso sapere quanti anni hai?
5: No, non si può dire, dai.
1: Tipo 21?
5: Più. Sì, dai, facciamo 21.
1: Bene, mi sposto da qui, grazie. Grazie, divertitevi, buon divertimento. Cioè, cosa faccio? Rischio, Griso?
3: Sì, devi rischiare. Spero siano di lingua straniera.
1: No, è un signore, no, paura.
3: Vabbè,
1: guarda, è quel signore lì.
3: Dai, vai!
1: No, mi vergogno.
3: Ma ci vuole
1: no,
3: bene.
1: Lì, no,
3: me.
1: Non lui.
3: Allora vai da lui che non ci vuole bene.
1: No, guarda,
3: me.
1: Lì le prendo. Anche qua c'è un tavolo di.
3: Vai da quel signore lì che c'è. Secondo me sta aspettando.
1: Ci sono compleanni qua, non vi preoccupate, non c'è. Compleanni? No, e di cosa state parlando? Mamma che.
3: Oh, uomini!
1: Brava! Ma uomini ufficiali o ufficiosi?
5: No, scherziamo. Noi siamo qui colleghi di lavoro, stiamo parlando di lavoro.
1: Quindi di uomini non ufficiali. Senti, io...
3: Uomini sul posto di lavoro, anche questo potrebbe essere un argomento.
1: Posso chiedere come si chiama?
6: Ralph.
1: No, lei mi è simpaticissimo per il look, mi piace tantissimo.
3: Mi piace l'occhiale è fantastico.
1: È fantastico lui,
3: sì, l'occhiale è fantastico. E lì col suo spumantino sta facendo le robe.
1: Allora, secondo me lei è perfetto. Ha anche delle espadriglie meravigliose. Di un color confetto, le avevate lei e Sandy Martin.
3: Sì, però lui le porta meglio.
1: Lui le porta meglio. Sì. Per essere perfetto, manca lo sventolino.
3: Ah, beh, allora
1: glielo vogliamo
3: lo
1: regalare?
3: Lo prendo, sì, guarda qua, eccolo qua.
1: Adesso glielo regaliamo. Attenzione. Rete 3, l'omaggio dello sventolino. Fantastico. Che serve, fantastico, vero?
6: Vero.
1: Adesso glielo faccio, guardi con questo, è perfetto. Provi a sbimbillare un attimo. Lei si parla. Avevo una paura. Avevo una
3: ma
1: paura.
3: Ma non dovevi anche un bel sorriso, vedi? Tu sei così, non ti fidi.
1: Sì,
3: io mi butterei anche lì al bar.
1: Guarda,
3: per chiedere informazioni.
1: Ma secondo te questa qua di spalle
3: appunto, guarda
1: questa qua di spalle chi è?
3: È la sosia. Scusa. Di Carla Norgauer.
7: Non è vero, la sosia di Jennifer Lopez.
1: Vero?
3: Ragazzi, per me è più bella Carla Norgauer, posso dirlo?
1: È venuta a trovarci, è bellissima.
7: Solo voi due, perché non potevo non farcela. E poi vorrei un autoadesivo dei cialtroni.
1: Allora, l'autoadesivo l'abbiamo finito nell'84, giusto? Adesso abbiamo soltanto gli squindillini per l'aria.
3: Gli squindillini e l'infradito.
1: E l'infradito che hanno una misura unica, devi tu tagliare.
3: Oppure la matita infinita, ma scherzi.
1: La matita infinita. Guarda che a quel tavolo si sventano tutti, quella è una bella immagine.
7: A me basta vedere voi.
1: Sei un amore. Questo è l'amore vero.
7: Sono una grandissima fan dei cialtroni. Grande corazon. Siete il numero uno.

0: Allora, l'originale uscì negli anni 80, no?
1: Sì.
0: Giusto? Ok. E
1: era già bella, eh?
0: E l'America la si vedeva in quel modo. E anche la metafora dell'America la si vedeva in quel modo. Adesso è cambiato tutto, adesso è tutto diverso.
2: Un'ora per voi, bravissimo, hai fatto un intervento perfetto. Io aggiungo che è martedì e per essere martedì è pieno qua oggi. Per gli standard c'è un sacco di gente che
0: sì,
2: perché
0: no,
2: mi guardi così cosa
0: no
2: detto?
0: Ma perché sono passati dei personaggi anche famosi, belle,
2: no,
0: Carla Norga
2: è stata sì,
0: no
2: sì.
0: Ma chi c'è?
2: Chi è?
0: Girati, giri, attenzione,
2: no, no dai, mai fregato.
0: Per la sigla
2: e chi è?
0: Di The Children of the Day, direttamente dall'Irlanda sì, dall'Irlanda, Jim Kerr, che tu non sai chi è perché
2: sarà una bibita. Cos'è Jim Kerr?
0: Jim Kerr è il cantante
2: di Simple Mind.
0: Ok.
2: Wow.
0: Ciao Jim.
2: Ciao,
0: che bel nome Jim. Il Big Jim a questo
2: non
0: nome.
2: Forse
0: pensa.
2: Riesco a cantare, ma non ho ancora il provvisorio.
0: No?
2: No, allora. C'è solo il buco.
0: C'è solo il
2: perno moncone, sì.
0: No, fa vedere.
2: Guarda.
0: No, che brutto.
2: Senti, sì,
0: mettere su della plastilina, no?
2: No, perché mi dà fastidio.
0: Dai, prova a cantare così lo stesso, dai. Proviamo. Vai.
2: The Shelton on. The Shelton on. The Shelton of the day. The Shelton on. The Shelton on. The Shelton of the day. The Shelton of the day. Shelton of the day. Not alright. The Shelton of the day. Not alright. The Shelton of the day. Not alright.
0: Jim, grazie.
2: C'è schifo, eh?
0: Un pochino, però.
2: Mette a segno un doppio furto, ma dimentica il telefono e un biglietto col suo nome.

0: Era bella, ballava. C'era una ragazza che ballava.
1: Sì, prima però. Non
0: no, quando facevo
1: non adesso. Ma che non suona
0: non
1: bene.
0: Non si dice bene. No. È una rubrica importante, è un costrutto scientifico sociale che vi aiuterà se siete all'ascolto, perché non siete tutti qua al Ciringhito. Noi facciamo una trasmissione che si sente dappertutto ed è giusto soddisfare le esigenze di tutti.
1: Giusto.
0: È ufficiale, ci sono quattro frasi con le quali potrete farvi lasciare. Tu metti giù, no? Cioè, crei il. Siccome lasciare è difficilissimo.
1: Sì, andare è più dire, facile farsi lasciare. Certo, ma a volte subentra il patatrac.
0: Andare là e dire: guarda, non ti voglio più, è un lavoro. Allora, sì, meglio mettere giù delle cose negative e lasciare che lo faccia un altro. Facciamo prima una sigla?
1: Dai, vediamo.
0: Dai.
1: Sai, ti lascio.
0: Sì.
1: Perché ti voglio bene.
0: Questo è un classico. Ti voglio troppo bene.
1: Ti amo troppo.
0: Troppo.
1: Per stare insieme.
0: Anche questo è vero.
1: Ormai sei come una sorella.
0: Purtroppo sì.
1: E quindi me ne vado in Thailandia.
0: Bravo. C'è amarezza.
1: Oppure in India.
0: Fermati.
1: In Oceania.
0: Sì, ok. In Australia.
1: Tipo in Nuova Zelanda.
0: Dai, su.
1: No, perché no?
0: No, bello, bello, bello. Molto bello. Attenzione. Abbiamo detto, contesto difficile, il momento dell'addio è sempre molto sofferto. Ci sono quattro frasi che vi aiuteranno, io ve le dirò. La prima.
1: Sentiamo. Vai, aspetta, vai.
0: La prima, dire a lei: guarda, non ho contante in tasca.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Lei ogni volta che chiede una cosa dice: guarda, no, mi dispiace, non ho contante in tasca.
1: E del contante è la domanda più brutta da sentire.
0: E la risposta: non ho contante in tasca. Quindi lei dice:
1: no, allora no.
0: Seconda. Non sono quello che hai sempre pensato. Le ultime due sono bellissime. Non sono quello che. Terza.
1: Sì.
0: Guarda che l'odore che senti non è l'immondizia, sono io.
1: Questo è facile per farsi lasciare.
0: Eh sì.
1: È vero.
0: L'ultima.
1: Vai.
0: Ti ho sempre mentito quando mi chiedevi se eri magra.

Ragazzi, i vostri contenuti hanno livelli di bassezza altissimi. Rappresentate quell'inutilità che ci è indispensabile per sopravvivere. Grazie per esserci, ti amo.

0: non l'ascolti con un po' di commozione questa,
1: non
0: questa
1: me
0: canzone?
1: Lo dire.
0: No,
1: cioè, era un vocalist.
0: Lo so, come la disannunciavi questa?
1: Facevo dei versi, ma. Tipo... Are you ready to fly?
0: Non è
1: l'altro, quella è Rozalla.
0: Dai, sai che questa è Rozalla.
1: Quella è Rozalla. Rozalla ne ha fatte due?
0: Tre.
1: Come ha fatto? Ha fatto un disco e mezzo?
0: Sì.
1: E questa è Fate. In the power of love. Allora facevo In the power. Facevo così. Che bello.
2: Stasera la
1: bello, eh?
0: E ti pagavano, pensa. E cuccavi.
1: Sì.
3: Incredibile.
1: Sì.
0: Pensa a te.
1: Amore fallo.
0: È veramente strano, eh. Il mondo è veramente strano.
2: Ti dico.
0: Scendi, sali.
2: Che parte
0: il mio figlio. Filmone, stasera.
1: Mio, sì.
2: Ragazzo, fidati di me.
0: Pendiamo dalle tue labbra.
1: Stagione 1 della serie Narcos con Elisa Manca, Lenny Kravitz, Fernanda Eroi,
0: Axel Belloni anche.
1: Axel Belloni,
0: visto, sì.
1: Gerardina Trovato, Nino D'Angelo ed Ernesto Pamuglia.
0: Sì, Pamuglia è il più famoso di tutti.
1: Il più famoso di tutti.
0: Certo.
1: C'è molto, molta sicilianità in questo episodio.
0: Sì, immagino.
1: Non te lo faccio sentire, non ve lo faccio sentire tutto, ma un pezzettino per farvi ingolosire.
4: Allora sei venuta finalmente a chiedere, come si dice, aiuta noi auci.
1: Noi auci.

0: andare così.
1: E cosa devo fare?
0: Allora, chiesta che ti aiuto e ufficialmente sentiamo.
1: Posso essere aiutato?
0: Sì, che aiuto vuoi?
1: Avrei bisogno di mettere via quella
0: Antonio,
1: cosa.
0: Antonio,
2: un attimo, sto mangiando. Cosa serve? La mitraglietta? Cosa serve?
1: Non ho
2: capito, no.
1: Il Padrino, questa sera RSI La 2 alle 22.

0: È tardissimo, non facciamo a tempo, sì, non facciamo tempo a fare la sigla finale perché dobbiamo collegarci con Comano, la sede centrale, dove c'è Simona Rodesino che ci sta aspettando per riprendere la linea. Simo, ci senti?
1: Sì, ci sono.
0: Perfetto.
1: Tutto bene?
0: Sì, cosa ti è successo alla voce?
1: Niente, sono pronta per continuare a leggere il pacchetto informativo.
0: Allora noi salutiamo, Ciao. Grazie Simo.
1: Ciao Cristo.
0: Ciao. Derber Cioffi anche. Ciao Simo.
1: Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.

0: Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19.01. Le previsioni del tempo per domani mercoledì in tutta la Svizzera: generalmente soleggiato e molto caldo, con temperature massime che arriveranno fino a 34 gradi. E sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 2 km con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria e la corsia Cupra è aperta. Poi segnaliamo code o forti rallentamenti anche sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, e sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
1: Sono decine le persone disperse a causa del crollo del secondo piano di un centro commerciale a Kashima, nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Non si conosce il numero preciso di morti. Diverse persone risultano irreperibili a Kumamoto a causa del crollo di una ciminiera in una fabbrica. Gli incidenti sono da ricondurre al terremoto di magnitudo 7.1 che ha anche causato incendi in diverse località, il crollo di case intrappolando persone al loro interno e la sospensione del traffico ferroviario, così come la chiusura dell'aeroporto a tempo indeterminato. E in Valle Maggio un operaio di 29 anni di nazionalità eritrea residente nel Bellinzonese è rimasto gravemente ferito a Piano di Peccia. Secondo una prima valutazione medica, la sua vita è in pericolo per le gravi ferite riportate. L'uomo stava svolgendo la propria attività lavorativa quando è stato colpito da una trave caduta da un macchinario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. Infine, la multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le 75.000 cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che provocano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco, che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo il no di Guardiola e il pasticciaccio brutto relativo a Pirlo e alle dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia, nella persona del presidente della FIGC Giovanni Malagò, ha deciso di rimettere in panchina Roberto Mancini, già CT degli Azzurri nell'Europeo vinto nel 2021. Il 61enne verrà affiancato dal 74enne Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico. E sempre per il calcio, alle 20, il Thun gioca a Zagabria contro la Dinamo nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. In casa dei bernesi settimana scorsa è finita 1-1. Domani invece iniziano gli europei di mountain bike sul Monte Tamaro con le prime qualificazioni. Il primo evento da attenzionare invece è la short track giovedì 30 con la gara al femminile alle 17.30 e quella maschile alle 18.15. Domenica invece spazio alle gare di cross country.
0: Le fatine dei dischi

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.

pazzamente riffati alla Who prima maniera mix panchettame, gli amici dei giorni più lieti al pub in fondo alla via, amici di tutti i beoni, Boogie Hammer. Grandi e sempre in pista, con quell'approccio guapo malandra che ti fa mandare subito in posti non propriamente fatti per fartici mandare così bellamente, quando apostrofi la fanciulla appena entrata al bar con il tipico "Ehi baby", posato con sguardo glamour e posa la Fred Astaire del rione. Un bel inizio di serata quindi per i Boogie Hammer, che finisce giustamente per stracci al volo, come non vorremmo finisse anche per noi, ma che anche per noi finisce sempre così, perché sì, perché è così, anche se non urliamo "Hey baby" come i Body Hammer, ma un più moderato, stiloso ed implorante "Believe me baby", tipo come fa James Hunter. Il risultato non cambia mai.

Taran con il supporto ultra groove dei Groove Velvet, perfettamente calata nel mood solo andante il giusto di questa I'm Coming Home, andare nel casereccio, che da che mondo è mondo è sempre un grande tema canzone, ma già dagli albori del blues piovono pezzi che raccontano il rientro nel casereccio, e ovviamente lì in condizioni variegate, dalle peggiori a quelle messe leggermente meglio. Di base Marta Arena va a casa messa meglio perché è una signora, ma tanti bluesmen raccontavano invece ai tempi che di coming home loro ne piazzarono di ben più difficoltosi, tipo piegati come origami per lo spensierato uso di vinaccia da quattro soldi, che non sarà sicuro la piega con cui rientrano a casa quei devoti funkster, sì, ma pure amici del gospel Dedicated Man of Zion, la cui fermata prima del rientro tra le quattro mura del casareccio massimo è quella in parrocchia e non certo quella al pub. Quindi lo spirito della loro I'm going home è di tutt'altra stura. Ma ripuliamoci l'anima osgultandola.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, fai un urlo. Ma sei un bambino o una gallina? Sei un bambino o una gallina?
2: Una gallina.
3: Radio Monnezza.

CCCP, sì, chiaramente erano loro, un gruppo leggenda senza tempo che tenne l'ultimo concerto proprio in quel di Mosca, città tra l'altro dove al tempo probabilmente manco so se erano nati i tre passamontagnati proto-punk rappers techno garogna dei Moscow Death Brigade. Al tempo, se va bene, avevano ancora sul panno Lencio e non potevano sapere che decenni dopo avrebbero messo su questo allegro trio bannato praticamente da ogni locale in patria, ma che spopola invece nei festival musicali rogna di tutto il mondo tutto, e che noi ritroviamo qui con dei bei tastieroni rubati a qualche giostraio e sparati a volume 10.000 con la solita grazia e spensieratezza che li contraddistingue.

0: Le chitarrazze sono di Tom Morello, chitarrazze che oggi troviamo praticamente ovunque. Quasi fosse una tradizione chiamare il chitarrista The Rage Against the Machine ad infilare riffazzi con il suo stile unico. E quindi non ci stupisce, praticamente una fungia, trovarle qualche anno prima accoppiate al marasma electro dei Prodigy. Perché sì, perché ci stavano. Anche il mondo hip hop ha trovato spunti di ispirazione nella sei corde di Tom Morello, che tra l'altro ha poi messo in piedi anche progetti in questa chiave stilistica, come lo sono gli Street Sweeper Social Club o i Prophets of Rage, condivisi insieme a parte dei Public Enemy. Ma per rodare al meglio quelli che sarebbero diventati i suoi progetti proto-rap, Tom Morello si è fatto un sano apprendistato in merito, affiancando calibri come i Cypress Hill.
1: Not since the Watts riot of 1965 has this city seemed so out of control. Los Angeles is still on edge.

aspettati lo Sky inaspettato quando in pista arrivano i newyorkesi Adjusters? Come aspettati il reggae inaspettato se le tue orecchie vanno a cozzare sulle melodiazze di Liam Bailey?

uno dei giorni più lieti se ti suona esotica la drum and bass da battaglia degli Asian Dub Foundation, chissà come ti suona la Vaxxon dei percussionisti ultra tribali, ultra giapponesi Kodo, remixata a Rogna perché giovani e meno giovani possino sciamare nella danza.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è...
4: Ne?
5: Ma è...

Il lascito ultimo di uno dei padri fondatori assoluti del rock and roll, lascito ultimo che già dal riff chitarristico portava la chiara firma di Chuck Berry. Big Boys fu il singolo tirato fuori da quello che rimane come l'ultimo disco di questo immenso artista prima della sua scomparsa, a dimostrazione di quanto ancora fosse gagliardissimo il buon Chuck nonostante la veneranda età. Chuck Berry, che fu fonte di ispirazione per generazioni e generazioni di rockers forgiatisi proprio sulle sue composizioni, non ultimi, anzi in primis, quei Rolling Stones che a piene mani presero dal suo stile e dal suo repertorio, e non solo. Soprattutto nella prima parte della loro carriera, gli Stones inanellarono una selva di riprese dal mondo del blues americano, non ultimo un tot di pezzi dal repertorio di Jimmy Reed, altro grande nome del blues il cui imprinting nel rock è stato poi determinante. Jimmy Reed, che ricompare nell'edizione del quarantennale dell'album Tattoo You, dove una sua versione bella rough di Shame Shame Shame venne lasciata fuori dall'edizione originaria dell'album degli Stones, probabilmente considerata al tempo non consona ai dettami sonori più commerciali di quell'alba anni 80. Ritorna quindi felicemente alle nostre orecchie e fa capire anche quanta carne al fuoco ci fosse in quel periodo dietro la produzione invece poi uscita patinata di un album come Tattoo You.

blues roccone maggiorato, e non poteva essere altrimenti trattandosi di quei Nebula, che sono una band messa in piedi da due ex stoner rockers provenienti dai Fu Manchu e che nei Nebula mantengono, come abbiamo sentito, il loro bel tono stoner maggiorato, ma ci ficcano dentro anche, soprattutto nella maggior parte dei pezzi dei loro lavori, un mood psichedelico che diventa un po' la base del progetto Nebula. Psichedelico come fu anche in tutt'altro contesto sonoro, però l'attacco della Confusion imbastita dalla voce Super Superior Suprema Super di Charles Bradley.

Groove come se piovesse per quei Black Grape, che mantengono vive le loro radici sonore mancuniane, spingendo però un passo avanti quella che è stata la fortunata formula sonora della città britannica a partire dagli anni 90. Parlate di groove, di cui non fecero difetto più o meno nello stesso periodo anche i newyorkesi Soul Cogan, artefici di un mix tra elettronica, influenze jazz, alternative rock e quant'altro, e che misero insieme un sound rimasto unico e che soprattutto al tempo li fece diventare un nome di punta della scena alternativa newyorkese, piazzando i loro gig in posti tipo, che so, il tempio del jazz alternativo Nicktin Factory o del rock d'attacco CBGB's. Un riscontro che purtroppo non tenne lontani i membri dei Soul Cogan dall'infilarsi in corpo droghe di ogni tipo, portando poi alla triste fine di una band che aveva sicuramente ancora molto da dire e da dare. Un gruppo assolutamente da riscoprire.

Blues, titolone quello del pezzo dei Dub War, un titolo che richiama alla memoria uno dei dischi più importanti dell'epopea di quel jazz da barricata emerso alla fine degli anni 60, inizio anni 70, e che vide proprio nell'album Attica Blues del sassofonista Archie Shepp un manifesto di una forma di jazz dichiaratamente schierata a livello politico, con un aperto appoggio ai movimenti di protesta afroamericani del tempo. Un approccio che Archie Shepp e il suo sax ritrovano decadi e decadi dopo al fianco di poeti e musicisti della giovane scena hip hop americana come Damud Fudge Monk e i Raw Poetics, portando avanti la tradizione di personaggi che so tipo i Les Poets, che tra l'altro ascolteremo proprio in coda a Damud Fudge Monk, Archie Shepp e i Raw Poetics, e soprattutto tenendo poi acceso il fuoco della coscienza sociale con pezzi come questa Tulips.

Era il 2007 quando questa Butter faceva la sua comparsa tra i solchi di quel Push Come to Shove che portava la firma del grande bluesman John Hammond. Grande non per essere solo il figlio di quella leggenda che fu proprio John Hammond Senior, essendo stato colui che scoprì nomi come Count Basie, Leonard Cohen, Billie Holiday, Springsteen, Bob Dylan, insomma giusto per dirne una manciata tra la valanga di artisti il cui intuito di questo produttore portò alla giusta notorietà. E appunto con tanto padre e in cotanto ambiente, poi John Hammond Jr. poteva crescere solo bene, come poi effettivamente è cresciuto. Restiamo nel mondo delle leggende della storia del blues, però ci spostiamo in quel di New Orleans, dove in questo senso la figura principale rimane nella storia quella dell'immenso Dr. John.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Puntuale, eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi. Oggi apriamo la puntata di Un'ora per voi con un grande cantautore che il 26 luglio compie 68 anni. Sono molto contento quando abbiamo la possibilità di parlare di Nino Bonocore. Nino Bonocore, che si chiama come Zucchero, Adelmo Ferrari, e che pubblica il suo primo 45 giri nel 1982, Io, te e In Vestaglia, questo era il lato B. Poi con Nuovo Amore partecipa al suo primo festival di Sanremo proprio nel 1983 con un entusiasta Renzo Arbore che lo indicherà come il miglior giovane in gara. In effetti, attenzione, il grande talento c'è. Si assenta dall'Italia, va negli Stati Uniti e comincia a contaminarsi, a studiare musica, a intraprendere un lungo viaggio che gli apra un pochino gli orizzonti, e quando torna alla fine nel 1990 imbrocca un album straordinario dove è contenuta la canzone Scrivimi, che ascolteremo tra pochissimo. Un album che gli vale dei grandissimi risultati, perché Sabato, Domenica e Lunedì, pubblicato durante la primavera del 1990, resterà in classifica per quasi 7 mesi vendendo oltre 250.000 copie vendute. Parliamo, ci tengo sempre a precisarlo, di copie fisiche. Scrivimi è bellissima, oltre ad aver avuto il risultato eccellente del terzo posto al Festival Bar, secondo al Cantagiro. È una canzone contenuta anche in un film di Sergio Castellitto, Non ti muovere, che l'aveva utilizzata. È una stupenda poesia del cantautore napoletano che esprime il desiderio di non essere dimenticato, di essere lì, considerato e ricordato ogni tanto, giusto il tempo di scrivere una lettera in modo tale che lui possa avere la gioia di riceverla. È molto bella non solo per il significato lirico del pensiero, del fatto che uno possa prendersi il tempo di scrivere, ma perché è contestualizzata, anzi decontestualizzata dal tempo in cui lui l'ha pensata, l'ha scritta, l'ha realizzata, e posta oggi, dove siamo obbligati a scrivere un veloce WhatsApp e andare in sbattimento se non abbiamo una risposta, sicuramente acquista una liricità, una poetica molto molto diversa. Un vero capolavoro che resta nei brani più belli dell'intera discografia nazionale italiana e che è capace di emozionare ancora ora. D'altro canto, ci si auspica che per uno che ha dato tanto alla storia della musica italiana si abbia un trattamento diverso, e noi che amiamo la musica italiana apriamo la puntata di Un'ora per voi proprio con Scrivimi. Io ho un altro auspicio: che si torni ogni tanto a scrivere in una lettera, proprio come dice Nino Bonocore, a dimostrazione che non ci si è dimenticati di qualcuno.

l'odore della lettera, la grafia e la magia e il mistero quando la si riceveva nella buca della posta, la si apriva dicendo chissà chi è. Attenzione, perché non ho detto che Nino Buonocore in realtà ha scritto, oltre a Scrivimi, altre belle canzoni. Io mi inventerò, era l'85, Rosanna, Sanremo dell'87, Se io fossi in te, sempre dell'87, con il sodalizio con Di Vitis, che era un ottimo paroliere, Le tue chiavi non ho, sempre Sanremo 88, con L'acqua alla gola dell'88 sempre, poi ovviamente arriva Scrivimi. Questi sono alcuni dei grandi brani di Nino Buonocore. Cambiamo argomento, lo sapete, ci occupiamo di novità. Mi piace moltissimo Blanco, è arrivato a inizio luglio, Los Angeles, il nuovo singolo che è estratto dall'album Ma. È il terzo progetto discografico del giovane cantautore, che però secondo me ha un grande talento. Messa da parte la modalità espressiva, che probabilmente può essere discutibile perché è molto lontana da quella tradizionale, canta sempre delle cose emotivamente forti. Los Angeles racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Un tema bellissimo, simbolo del legame, dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a tutto quello che rappresentava. È una canzone ispirata a Vendo casa di Lucio Battisti, che è un brano del 1971 scritto ovviamente assieme a Mogol. Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali più amati da Blanco, e questa intuizione nasce dal desiderio di realizzare una metafora intensa, immediata, con cui il cantautore trasforma lo spazio domestico nell'immagine di un rapporto ormai concluso, confermando la sua capacità di raccontare la fragilità dei sentimenti. Ecco, questo secondo me è il punto cardine della lirica di Blanco, attraverso immagini che sono fortemente evocative.

0: Blanco è bravissimo. Quando le generazioni un pochino più grandicelle saranno riusciti a digerire la modalità di espressione, l'autotune, questo canto un po' a pianto, come faceva il primo San Giorgi, entreremo nel mondo fatato di Blanco. A me piace azzardare, così poi vengo linciato, che ricorda davvero qualcosa di Lucio Battisti. È vero, Battisti lo ispira, però non lo copia, entra in una dimensione di racconto emozionale molto potente. Parliamo con piacere di Daniele Silvestri, perché abbiamo assaporato Canzoni a sdraio live in studio, che è un progetto, un nuovo album di canzoni già pubblicate in altri dischi del cantautore romano, selezionate tra quelle che da tempo, dalla loro pubblicazione, non avevano ricevuto la grande attenzione che lui desiderava. Cioè erano usciti dei singoli e nessuno aveva, insomma, puntato la grande attenzione, o si era emozionato ed era rimasto colpito, e lui ci tiene a questo punto a puntualizzare alcuni pezzi. 12 in tutto sono state riprese, risuonate dal vivo. C'è soltanto l'unico inedito, che è Sana e robusta costituzione, che avevamo commentato, un brano nato dall'urgenza del musicista di manifestare l'importanza della costituzione italiana. Il titolo Canzoni a sdraio è bellissimo, è dovuto alla presenza proprio di una sdraio utilizzata da Silvestri e dai suoi musicisti per riposarsi e riflettere, e si è rivelata fondamentale proprio per la buona riuscita del disco. Sdraio che lui si porta regolarmente durante i live e utilizza quando suona dal vivo. Di tutto questo lavoro io vi faccio sentire il secondo Da Sinistra, che è una storia molto bella, è una storia che vale la pena essere raccontata. È la prima canzone che risale al 2002 di Silvestri. Lui l'aveva scritta per Mina, ma non era mai stata pubblicata nella sua versione definita, almeno fino ad ora. Ascoltatela, perché è stupenda.
1: In un momento come questo è meglio non avvicinarsi alla finestra.

diventare uguale al proprio sfondo. Ciò che di tragico e banale c'è nel credere soltanto

suonata in maniera magistrale, magnifica canzone che parla del piacere di rimanere in disparte, di essere se stessi. Il protagonista sceglie di nascondersi nella folla per proteggere la propria libertà, rifiuta il bisogno di apparire a tutti i costi e canta la bellezza della tranquillità di confondersi con lo sfondo. Qualcosa di veramente eccezionale. Parliamo di Sanremo, si parla già di Sanremo con la presentazione ufficiale dei palinsesti della televisione di Stato italiana. È ufficiale, Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio con Stefano De Martino. Il viaggio di Sanremo comincerà ufficialmente il 18 di dicembre con Sarà Sanremo, dove scopriremo i nomi dei giovani. Allora, quali sono le novità? Il martedì e il mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, poi giovedì ci sarà la serata delle cover, quindi primo cambiamento, e poi il venerdì ci sarà la serata Eurovision, dunque ci sarà un vincitore del Festival di Sanremo e uno che andrà a Eurovision, che potrebbe essere lo stesso se il voto dovesse coincidere, ma potrebbe anche essere completamente diverso. Diminuirà il numero delle canzoni in gara rispetto alle 30 dell'ultima edizione. L'idea, ha detto Stefano De Martino, è quella di restringere il numero per dare respiro alle esibizioni e al racconto del festival. Io sono d'accordissimo. Poi si parla degli ospiti, secondo me lui la spara grossa, spera di avere Vasco Rossi, io glielo auguro, potrebbe essere veramente il ritorno al grande show, ma staremo a vedere. Poi gli sono

ma ne parleremo più accuratamente nella puntata di Un'ora per voi di settembre, in cui eleggeremo il tormentone, se c'è, di questa estate 2026. Lui è uno dei papabili vincitori, perché anche Flamenco Paranoia suona benissimo.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

molto prepotente, quello di Gabbani. Sono ormai 10 anni nel 2027 per Occidentali Scarma. Lui ha già ufficializzato 2 date, una in aprile a Firenze, l'altra sempre in aprile a Milano, per l'Occidentali Sparti, per festeggiare questi 10 anni di musica, di emozioni e di strada fatta insieme, dice lui. E ha scritto questo post e ha soprattutto precisato che si arricchirà il programma di altre date. Gabbani l'aveva imbroccata molto bene, anche perché era un testo sagace ed era ballabile, quindi era leggera nel senso proprio tecnico della parola, però profonda nel significato e molto originale. Non a caso riuscì a vincere il Festival di Sanremo, io dico anche una bellissima esibizione a Eurovision, perché con gli scimmioni che ballavano rimane una di quelle cose che sicuramente verrà estrapolata nei filmati di Eurovision quando si faranno i viaggi per ripercorrere la storia di questa manifestazione. Parliamo di Renato Zero, che si è recato all'idroscalo di Ostia, che è un luogo insomma molto importante per Pierpaolo Pasolini. Qualche giorno fa il Punta Sacra Film Festival ha richiesto la presenza di Renato Zero, che è una figura che in qualche modo è accomunato a Pierpaolo Pasolini, perché entrambi hanno parlato degli esclusi, degli invisibili, di coloro che non riuscivano a trovare il proprio posto nel mondo. E quando Pierpaolo Pasolini morì nel 1975, Renato Zero aveva già esordito nel 73, già con un brano che era No, e lui stesso racconta che si sentì privato di qualcosa di importante. La sua presenza all'idroscalo, dice, è un modo per abbracciare e andare incontro a tutte le persone che si sentono degli zeri. Ora qui entriamo in un discorso minato. Pierpaolo Pasolini ha ispirato tutta la sua poesia, tutta la sua lirica, osservando le persone che erano in qualche modo indietro, come faceva nella letteratura Verga. A me piace raccontare la storia di Renato Zero, che al Folk Studio di Roma, dove cominciò ad esibirsi, a un certo punto dal fondo gli urlarono: fai schifo, non sei bravo, sei uno zero. E quello zero rimase nella sua testa come un'immagine, come un pensiero folgorante, col desiderio di ribaltare questo concetto e di trasformare questo zero in un numero uno assoluto. C'è un brano celebrativo di tutto questo pensiero di Renato Zero che è Tutti gli zeri del mondo. Dovete prendervi una pausa da quello che state facendo per ascoltarlo con grande attenzione. Riesce in qualche modo anche a descrivere tutto quello che avrebbe pensato Pierpaolo Pasolini, legato ovviamente a questo luogo di Roma dove Renato Zero è andato per esprimere solidarietà, parole ovviamente molto profonde, e poi cantare questa canzone.

una luce, un riparo, una guida. Ecco che si ritrovano sempre

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro

E ovviamente sappiamo che dove c'è lo zampino di Mina c'è grande profondità, perché Mina ha scelto di duettare in questa canzone tutti gli zeri del mondo. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le grandi emozioni e tutta la musica italiana in modo trasversale, quella moderna con l'autotune ma anche quella del tempo passato. Dobbiamo doverosamente tributare uno splendido pensiero e augurio a chi ha compiuto 100 anni l'11 luglio. Avete capito, parlo dell'artista triestino, maestro di eleganza, Teddy Reno, che vive in Valle di Muggio, dove ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Tra l'altro, Teddy Reno, una figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un'epoca di eleganza melodica che non esiste più, di quelle canzoni che parlavano d'amore con grande grazia. Lui, nato come Ferruccio Ricordi, da padre austro-ungarico e da madre ebrea, a Trieste, ha un'infanzia difficile, perché a un certo punto vive la tragedia del fascismo, delle leggi razziali, e dopo l'8 settembre del 43 è costretto a fuggire con la madre, prima a Cesena in Emilia Romagna, poi a Milano Marittima ed infine nel Ferrarese, dove vengono arrestati addirittura e detenuti. Ma il suo debutto musicale risale al 1938 con la canzone Tu sei la musica. Lui fa parte di un concorso di dilettanti a Rimini e da quel momento la musica diventa il suo rifugio. Quello che è ancora più interessante è che riesce a un certo punto a esordire a Radio Trieste durante una tournée in Germania nel 1946 con l'orchestra di Teddy Foster, attraversando il Reno, ed ecco che trova il nome d'arte in Teddy Reno. Così lentamente negli anni 50 diventa uno dei volti più amati della canzone italiana. Ci sono delle canzoni che io cantavo da bambino: Na voce, na chitarra, Accarezzame, Che lalla. Partecipa anche a Sanremo. A Sanremo del 1954 arriva secondo con Un bacio sulla fronte, molti di voi lo ricorderanno. E poi finisce alla ribalta della cronaca rosa quando conosce Rita Pavone, 19 anni più giovane. La coppia mantiene segreta la relazione per 2 anni, non solo per la grande differenza d'età, ma anche perché c'era un matrimonio e un figlio in ballo, insomma. E poi successivamente, quando arriva il divorzio, i due escono allo scoperto e decidono di sposarsi il 15 di marzo del 68 a Lugano. Nonostante la differenza d'età, Teddy e Rita continuano ad essere innamorati e più complici che mai. E quando si pensa a lui vengono in mente non soltanto le canzoni, ma un'intera civiltà dello spettacolo. Oggi, a 100 anni, Teddy Reno assomiglia a certe fotografie che il tempo non riesce, secondo me, a scolorire.

ed ovviamente non potevamo esentarci anche da tributare un momento dedicato a Peppino Di Capri. Lo dico con molto rammarico, ci ha lasciato anche lui, 87 anni, se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, pianista raffinato, interprete elegante, autore di brani entrati nella memoria collettiva, oltre 60 anni di musica riuscendo a far parlare di sé ancora oggi, ma tutte le generazioni del tempo. Guardate che Saint-Tropez Twist, tra l'altro legata alla moda delle famose camicie di lamé che lui riuscì a introdurre, dobbiamo pensare che in quel periodo lui era assolutamente un interprete contemporaneo del sentire di quell'epoca. Era il momento del post dopoguerra, il twist, il rock and roll, ricantato tra l'altro in un contesto fatato che era quello dell'Isola di Capri. 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, 2 vittorie, tra l'altro con una canzone bellissima, 4 partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana con una vittoria e 9 partecipazioni a Canzonissima. Saint-Tropez Twist, Luna Caprese, erano quelle canzoni tipiche da jukebox. Il suo amore per la musica lo ha respirato in casa. Il nonno di Peppino Di Capri era della banda musicale di Capri, proprio dell'isola. Il papà era titolare di un negozio di strumenti musicali e nel tempo libero lui si dilettava a suonare il clarinetto, il sassofono, il contrabbasso. Comincia ad approcciare proprio gli strumenti. Così dall'età di 6 anni inizia a studiare pianoforte e a 14 anni inizia a esibirsi nei nightclub di Capri e Ischia con un amico, il famoso duo caprese, i famosi Capri Boys. Poi lui decide di cambiare il nome in Peppino e tutti cominciano a chiamarlo Peppino Di Capri in omaggio all'isola in cui è nato il 27 luglio del 1939. Nascono Peppino Di Capri e i Rockets, che vengono ricordati perché chiamati dai Beatles per aprire i loro concerti negli anni 60 in Italia. Siamo nel pieno del boom e una cosa è certa: ogni volta che lui pubblica una canzone è un grande successo. È il caso di Roberta, dedicata a Roberta Stoppa, la moglie dalla quale si separerà nel 1970 dopo la nascita del primogenito Igor, però rimane una canzone che è tutt'altro che una canzone. Pensate che il pezzo diventa così emblematico per quel momento che il settimanale TV Sorrisi e Canzoni del 1963 lanciò un'iniziativa speciale regalando il 45 giri a tutte le lettrici che si chiamavano Roberta.

sarà poi la seconda moglie regalare altri due figli, Edoardo e Daria, sarà Giuliana la sua seconda moglie. Attenzione, mi è venuto in mente il titolo della canzone con cui vinse Sanremo, Straordinaria, che Io e te è un grande amore, niente più, bellissima, si potrebbe parlare di lui molto a lungo, però il più grande successo di Peppino Di Capri è Champagne, composto da Mimmo Di Francia e da Salvatore De Pasquale, ispirato un po' allo stile Aznavour, un po' a Modugno se vogliamo, scritta da Mimmo Di Francia in taxi a Napoli. E poi Peppino e i suoi rockers registrarono la versione originale ma non finale. Il pezzo convinse piano piano e fu un successo incredibile. Perché? Beh, innanzitutto è un pezzo cinematografico, cioè è un pezzo che si presta perfetto ad una narrazione fatta di immagini. Si vede la piazzetta di Capri, si vede questa festa, la promessa, l'amore, il bacio, la malinconia e questo cameriere che ovviamente per i cliché del tempo a un certo punto serve champagne per cercare di diluire ed annegare questa tristezza. Non è un caso che la canzone è stata più volte utilizzata per varie pellicole cinematografiche. Indimenticabile la scena del primo A spasso nel tempo in cui Christian De Sica torna nella Capri degli anni 60 e suggerisce a un giovane Peppino di cantare Champagne, ben lontana ovviamente da essere valutata solo ed esclusivamente una canzone che fa da sottofondo a un film. Fu ed è tuttora un grande successo. Io la trovo bellissima e, come spesso accade per le canzoni molto belle, a tempore, cioè fuori dalla possibilità di collocarla solo in un determinato momento. Bene, e allora siamo arrivati a quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e noi ci ascoltiamo Champagne, chiudendo gli occhi, sognando l'isola di Capri e ricordando il vastissimo repertorio dell'immenso Peppino Di Capri, che ha dato tanto alla musica italiana. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Trovarsi nel profondo Ohio ad inizio anni 70 non rendeva certo facile trovare i giusti agganci per poter incidere il proprio funk strumentale. Lo sapevano bene i Soul Tornadoes, che guidati dall'organo Hammond del giovane Bobby Heller si erano dovuti accontentare di un contrattino con una scalcinata etichetta locale. I nostri si sbattevano come anguille per suonare praticamente ovunque e in qualunque situazione nel tentativo di farsi finalmente notare da qualcuno che potesse aprir loro le porte del mondo discografico, quello tosto. Incredibile totale, durante una serata in un localaccio della periferia, mica salta fuori che tra il pubblico ci sta un talent scout della Motown. Delirio e paura, Soul Tornadoes suonano con i petardi nel chiappettato e tirano in piedi uno show che colpisce l'ambasciatore della Motown. Dall'oggi al domani, Soul Tornadoes si ritrovano dalle stalle alla porta della più importante etichetta funk soul del mondo. Ma come nei peggiori incubi, ecco palesarsi il Bau Bau, nelle vesti del proprietario della piccola etichetta Marcia, presso cui i Soul Tornadoes erano accasati. E come nel super super peggiore dei peggiori incubi, il mostro manager imbraccia il loro scalcinato contrattino ed impedisce che i nostri firmino per la Motown, convinto di poter sfruttare lui con tanto talento. Inutile dire che la fortuna mai più bussò una seconda volta alla porta dei Soul Tornadoes.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Claudio Zali non si dimette, la Lega non prende per ora nessun provvedimento. Il ministro si difende, annuncia che parlerà pubblicamente. Credit Suisse, niente risarcimento da 370 milioni, una corte americana dà ragione alla Confederazione sul caso delle obbligazioni a T1, ma la partita non è chiusa. Johnson & Johnson paga 5 miliardi e mezzo, l'accordo punta a chiudere decine di migliaia di cause sui prodotti a base di talco accusati di provocare tumori. Canicola e siccità, scatta oggi l'allerta di livello 4 in gran parte della Svizzera e gli agricoltori insorgono, la crisi climatica mette in ginocchio campi e allevamenti mentre le istituzioni non fanno abbastanza. Sport, calcio, il Thun si fa rimontare a Zagabria dalla Dinamo e scivola in Europa League. RG 24, mercoledì 29 luglio, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il movimento della Lega dei Ticinesi per ora non prenderà provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. E quanto emerge dalla nota stampa inviata dal coordinatore del movimento di via Monteboglia, Daniele Piccaluga. Ieri sera c'è stato un incontro tra il ministro, indagato per abuso di autorità e tentata coazione, e i vertici del movimento. Zali ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. Ci dice di più John Robbiani.
2: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega in estrema sintesi prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
1: E vi segnalo che questa mattina alle ore 8:30 in diretta su Rete 1 il nostro approfondimento Modem avrà una puntata speciale dal titolo Zali, l'ora della verità. Ospiti Alessandro Speziali, presidente del PLR cantonale, Fabrizio Sirica, co-presidente del PS, Giorgio Fogno, vicepresidente del centro e consigliere nazionale. Appuntamento quindi alle ore 8:30 su Rete 1. Cambiamo tema. La Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori che si sono visti annullare le loro obbligazioni a T1 di Credit Suisse quando la banca fu acquistata da UBS nel 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, ma è una faccenda che comunque è ben lungi dall'essere concluso, come ci racconta Marzio Minoli.
3: Nel giugno del 2024 un gruppo di investitori si era rivolto ad un tribunale statunitense con una richiesta di risarcimento di 370 milioni di dollari. In primo grado il tribunale distrettuale di New York aveva respinto questa richiesta, sentenza confermata anche in appello. Le obbligazioni AT1 presenti nel bilancio di Credit Suisse al momento dell'acquisizione da parte di UBS ammontavano a 16 miliardi di franchi, obbligazioni che la FINMA, l'autorità dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, aveva deciso di annullare, cancellando di fatto, un debito che Credit Suisse aveva verso chi ha investito in questi strumenti finanziari. Strumenti finanziari che offrono rendimenti molto alti, in quanto molto rischiosi, e al momento della sottoscrizione è previsto che, in caso di eventi straordinari, come quello successo a Credit Suisse, possano essere azzerati. Quello che ha scatenato l'ira degli investitori è stato il fatto che, tecnicamente, prima di azzerare le obbligazioni a T1, si sarebbero dovuti chiamare alla cassa gli azionisti, cosa che non è avvenuta, in quanto UBS ha pagato 3 miliardi di franchi agli azionisti di Credit Suisse, permettendo loro di contenere le perdite. Nonostante questa sentenza dia ragione alla firma, rimangono aperte molte altre cause. In Svizzera sono state intentate presso il Tribunale Amministrativo Federale, il quale, in un caso pilota, ha dato ragione agli investitori, sentenza che la firma ha impugnato ricorrendo in appello e, al momento, non è ancora noto quando verrà presa una decisione.
1: La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che causano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
0: Le prime condanne sono arrivate nel 2018, quando Johnson & Johnson ha dovuto risarcire 22 donne a cui era stato diagnosticato un cancro alle ovaie. La causa era il talco prodotto appunto dalla multinazionale statunitense. Il talco è un minerale molto usato, sia per ridurre le irritazioni legate all'uso dei pannolini nei bambini, sia per l'igiene intima. Ma in alcuni giacimenti da cui viene estratto il talco è presente anche l'amianto, che è cancerogeno. Ad oggi sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo o alle ovaie dopo aver utilizzato il talco. Legame, quello tra l'uso del talco e lo sviluppo dei tumori, che l'azienda ha sempre negato. Secondo Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici. Per chiudere i numerosi contenziosi a riguardo, la multinazionale ha però ora accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari, ovvero circa 4 miliardi di franchi. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Nel 2020 la vendita di questo talco era stata interrotta negli Stati Uniti e in Canada. Alcuni anni dopo Johnson & Johnson ha sostituito il talco venduto in tutto il mondo con l'amido di mais. L'azienda comunque continua a sostenere che i suoi prodotti contenenti talco siano sempre stati sicuri per la salute.
1: Terza ondata di caldo dell'estate in Svizzera. Scatta oggi l'allerta di livello 4 su 5 sulla maggior parte del territorio, con temperature fino a 39 gradi e una durata prevista di almeno una settimana. A preoccupare però è soprattutto la siccità. Il rischio di incendi boschivi è molto elevato e proprio per questo in diversi cantoni sono vietati petardi, falò e fuochi d'artifici per il 1° d'agosto. Il caldo però pesa sempre di più anche sull'agricoltura. Oltre 370 agricoltori accusano l'Unione Svizzera dei contadini di occuparsi troppo poco degli effetti della crisi climatica. Gli animali si ammalano, il foraggio non basta e le colture si seccano, denunciano in una nota. E gli incendi che stanno colpendo il Mediterraneo mostrano quanto il problema sia più ampio. In Europa le temperature aumentano circa il doppio rispetto alla media globale, caldo estremo, siccità e vegetazione secca rendono i roghi più probabili e difficili da controllare. In Spagna, dove quest'anno sono già stati bruciati oltre 170.000 ettari, Pedro Sánchez parla della più dolorosa espressione dell'emergenza climatica e aggiunge: i cambiamenti climatici uccidono, rilanciando la necessità urgente di abbandonare i combustibili fossili. RG24, ora le notizie sportive con il collega della redazione sportiva Patrick Locatelli.
4: Bene ritrovati, il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo, bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'AEL Arena giovedì scorso, si gioca alle 16.30. E in Champions League il Thun è andato vicinissimo al colpaccio, perdendo 3-2 a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0, 4-3 per i croati il risultato complessivo. I bernesi scivolano dunque nel nel terzo turno di Europa League se la vedranno con la perdente tra gli islandesi del Víkingur Reykjavik e gli israeliani della Hapoel Beersheba. Filippo Colombo ci sarà agli europei di mountain bike alla Monte Tamaro con inizio quest'oggi. Il ticinese sarà al via della prova di short track prevista domani sera. Successivamente Colombo deciderà se prendere parte anche alla cross country di domenica. Per finire una nota di hockey, lo Zug ha raggiunto quota 7 stranieri con l'ingaggio dai Los Angeles Kings per le prossime due stagioni del difensore svedese Jakob Moverare.
1: E prima di chiudere il nostro appuntamento informativo, uno sguardo alle previsioni per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato, ricordiamo nuovamente che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1 e ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.

fuor di Ippocrate, Cartesio o Freud, l'ansia è qualcosa di definibile e descrivibile a prescindere dalla sua natura psichica o medica. Il punto di non ritorno, che la muove leggera e sospesa o la scatena violenta e travolgente, scatta quando qualcosa sfugge al controllo dell'io. Un pensiero selvatico, non addomesticabile, di cose note, ma in quel momento indomabili. E proprio per questo spaventose. L'io avverte il pericolo, perde il controllo e gli argini cedono. L'ansia è il self-control che fa acqua da tutte le parti. È un'esondazione, è un video dello tsunami in Giappone del 2011, la cui drammaticità è continuamente superata da quella del minuto successivo. L'ansia divora gli argini e allaga terreni e argomenti confinanti che nulla c'entrano o c'entravano, ma addio, e tutto inizia a galleggiare. E una sedia o un'auto che galleggiano non sono più una sedia o un'auto, sono altro e di sicuro niente di domestico, conosciuto e ordinabile. L'ansia è disordine dei pensieri e del modo di pensarli. L'ansia cresce mangiandoli i pensieri che non digerisce. L'ansia è incompletezza perpetua, abbandona la ragione, chiude lo stomaco e insiste sul cuore. L'ansia è come una piena, arriva, invade e passa, lasciando una striscia scura a un metro da terra. E tu, aspettando che il sole asciughi quel che hai inzuppato, lo cominci a riconoscere e riordinare. La sedia in cucina, l'auto in garage.